anni in Italia, è un polistrumentista, suona chitarra, cora, che è il liuto dell'Africa occidentale, il belafon, che è una specie di xilofono, suona anche percussioni, altri strumenti a corda africani e asiatici. Ascoltiamo il suo brano Baga Baga.

far fine a uno storico gruppo del Burkina Faso nato alla fine degli anni 70. Suonano strumenti tradizionali autocostruiti, soprattutto come il belafon, che è una specie di xilofono, strumenti percussivi come bara, tama, il djembé e flauti. Nel gruppo ha cantato anche Fotumata Dembélé, di cui vi parlerò dopo e che ascolteremo un suo brano, un paio di suoi brani da solista. Ascoltiamo il loro brano dei Farfina che si chiama Guansang.

gruppo del Burkina Faso Yanka di Faso è guidato dal percussionista e belafonista Yella Sina Koulibaly. Ascoltiamo il loro brano Borru.

Ora ci ascoltiamo un brano afro-funk degli anni 70 dello storico percussionista e cantante del Burkina Faso Amadou Balak. Il brano si chiama Aminata Douté.

ci ascoltiamo un altro brano del gruppo degli anni nato nella fine degli anni 60 in Burkina Faso, Farfina, e questo è totalmente percussivo e si chiama per l'appunto Percusso.

Questi erano i Farfina del Burkina Faso. Vi dicevo prima che il gruppo è nato nella fine degli anni 70, il 78, però in realtà è ancora attivo. Questo dal brano dal quale ho preso, cioè il disco dal quale ho preso questo brano, è del 2001. La cantante e danzatrice del Burkina Faso Futumata Dembélé ha lavorato in vari gruppi di danza e percussione dell'Africa occidentale, e tra cui i Farfina, questo gruppo che abbiamo appena ascoltato, è la sua voce nei brani che abbiamo ascoltato precedentemente. Questo invece è un brano che ha fatto da solista, molto bello, si chiama Sabo.

Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: from the guest, Ligerin Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: from the get, Liga Rincia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: intanto ringrazio e saluto Cristiana dall'altra parte del telefono, sperando che ci senta. Ci sei, Cristiana?
1: Sì, ci sono. Buongiorno a tutte e tutti.
0: Benissimo. Allora, ti lascio subito la parola, così ci parli un po' dell'organizzazione di questo pomeriggio e anche un po' di come sta andando tutto l'iter che ci porterà a Rinoise quest'anno.
1: Allora, sì, beh, innanzitutto adesso quando ci siamo sentiti ho pensato subito che insomma sono 20 anni che anche dalle frequenze di Radio Onda Rossa continuiamo a raccontare la storia di Renato e quindi insomma di quanto è importante questa corrispondenza di oggi, questo momento, questo spazio, insomma speriamo di crearne altri perché appunto la storia dell'omicidio di Renato è diventata patrimonio collettivo in questi 20 anni e abbiamo tutte e tutti una responsabilità molto grande di continuare a preservare la memoria, a raccontarla questa storia e a raccontarne anche quanto sia forte, simbolica, significativa anche in questa fase storica. Quindi insomma un po' è questa la responsabilità che in questi 20 anni ci ha mosso come compagni e compagne a Roma, ma anche insomma nel resto d'Italia, di continuare a parlare di Renato, di continuare a chiedere verità per quella terribile notte e per continuare a costruire insieme una società, un mondo dove semplicemente il fascismo non sia più previsto. Eppure ancora ci dobbiamo fare i conti, quindi insomma le cose da fare sono tante. Il processo verso la costruzione delle giornate che porteranno al 20° anniversario dall'omicidio di Renato e al festival antifascista Rinoise di quest'anno sono iniziate insomma già da mesi. È un processo che appunto come sempre tutti gli anni in questi anni è stato importante quello, il processo più che semplicemente la costruzione di quelle giornate ed è per questo insomma che l'invito a partecipare all'assemblea di oggi ma anche alle prossime che si daranno nei prossimi mesi in maniera ovviamente più serrata, più ravvicinata, insomma è un invito che ci sentiamo di fare a tutta la città. E Rinoise quest'anno sarà appunto nuovamente, discuteremo oggi a Parco Schuster,

0: stringersi attorno a questi valori e continua a mobilitarsi, mobilitazione che insomma adesso l'accenniamo qui, ovviamente ci vedrà muovere sugli stessi principi anche il prossimo 13 di giugno, tutte e tutti insieme, contro quell'abominio orribile della corteo sulla remigrazione proposto dai sovranisti nostrani. Ma appunto l'appuntamento oggi è alle 18:30 e l'assemblea appunto dovrà fare una serie di valutazioni e cominciare a organizzare sempre più nel concreto il programma della tre giorni che si svolgerà il 3, 4 e 5 settembre, quindi insomma invitiamo tutti a segnarlo su l'agenda, a rientrare prima, a partire dopo, ad esserci, perché insomma abbiamo imparato a conoscere quel momento come un momento molto potente e importante in cui stringersi, ritrovarsi. I progetti in cantiere sono tanti, sono bellissimi, abbiamo cominciato piano piano a svelarli con questo progetto editoriale proposto da Cronache Ribelle e Antifanzine, una raccolta di fumetti, illustrazioni, ma anche di contributi, di analisi e riflessione che ripercorrono questi 20 anni non solo attraverso la storia di Renato, ma attraverso tutte le storie che in qualche modo la storia di Renato ha incontrato sulla sua strada, e altri progetti sono appunto in corso d'opera, e quindi li sveleremo un po' alla volta e li vivremo insieme nella tre giorni di Renoiz. Quindi io insomma non vi tolgo altro tempo se non appunto l'invito ad esserci a questa assemblea di oggi alle 18:30, ma anche di esserci alle prossime, di diciamo continuare a seguire il profilo di Io Non Dimentico per continuare appunto ad essere informati, aggiornati sui prossimi appuntamenti, e poi a continuare ad ascoltare Radio Onda Rossa, dove sicuramente ci risentiremo per darci aggiornamenti, appuntamenti e appunto e soprattutto esserci e seguire le giornate di settembre.
1: Benissimo, allora ti ringraziamo moltissimo, ci vediamo questo pomeriggio a partire dalle ore 18:30 e poi ovviamente seguiremo passo passo l'organizzazione fino al prossimo agosto-settembre. Un abbraccio e a prestissimo, allora ti saluto.

mese. Passiamo invece adesso a una iniziativa, anzi alla presentazione di un libro che invece è più prossima a questo sabato

prossimo, infatti, a partire dalle ore 18 alla biblioteca Anarchivio di Via dei Gelsi a Centocelle si tiene la presentazione di un libro, insomma, che io trovo davvero molto molto interessante, perché racconta una questione che di solito non è molto battuta dalla storiografia, ovvero sia, diciamo, la resistenza fuori da i grandi contenitori in cui noi siamo abituati a inserire le resistenti e i partigiani. E in

0: c'erano anarchici, c'erano comunisti, che erano le due componenti, diciamo, maggioritarie, ma c'erano anche ovviamente repubblicani, c'erano gli azionisti, c'erano socialisti e tanti altri. E quindi, tornando, diciamo, alla premessa iniziale, cade il fascismo e quindi ovviamente tutti questi detenuti perdono, no, come dire, la ragione di essere, no, di rimanere confinati. E nel successivamente, quindi praticamente due giorni dopo la caduta del fascismo, il 27 luglio del 43, c'è una prima circolare, primo dispaccio da parte del capo della polizia di allora, Carmine Senese, che dispone la liberazione, la scarcerazione dei detenuti politici, ovviamente cadendo il fascismo. Però questa scarcerazione esclude i comunisti e gli anarchici. Praticamente dice testualmente: prego disporre subito scarcerazione responsabili attività politiche, escluse quelle riferentesi comunismo e anarchia. Quindi già qua c'è una prima differenziazione politica. Si narra tra l'altro che Sandro Pertini, uno dei confinati a Ventotene,
1: certo,
0: di fronte a questo dispaccio si ribellò dicendo: o veniamo liberati tutti o nessuno, e viene convinto ad accettare, diciamo, questa scarcerazione, perché appunto gli viene prospettata l'ipotesi di intervenire proprio per fare in modo dall'esterno di favorire la scarcerazione da parte di tutti. A questo primo dispaccio del 27 luglio ne seguono altri che via via tendono ad allargare le maglie della scarcerazione. Per cui c'è un altro del 2 agosto che comunque conferma, allarga la scarcerazione, ma conferma ancora la detenzione per quanto riguarda comunisti anarchici, fino ad arrivare a quello del 14 agosto, in cui viene disposta la liberazione anche dei detenuti di fede comunista. Quindi rimangono gli anarchici che però appunto con gli eventi bellici che si sviluppano vengono praticamente spostati dai luoghi di confine, quindi soprattutto da Ventotene. A campo di internamento civile. Allora, i campi di internamento civile erano praticamente con l'entrata in guerra dell'Italia, e vi erano praticamente tutti quelli che erano considerati appunto i nemici dell'Italia, no? Quindi prigionieri politici, ma anche civili. Questi campi di internamento, soprattutto quello di Renzi D'Anghiari, ma anche tanti altri, erano pieni di gente proveniente dall'ex Jugoslavia, no? Quindi croati, serbi, dalmati, eccetera, eccetera. E quindi, dicevamo, appunto, vengono trasferiti in questo campo di concentramento di Renicci D'Anghiari, che si trova in prossimità di Arezzo, e praticamente, ecco, da qui poi si sviluppa questa storia, che adesso non starò qui a raccontare perché sarà importante poi, per chi è interessato ad affrontare questo argomento, leggere il libro, che a noi è piaciuto molto perché è trattato in maniera esaustiva, ma non noi abbiamo dato una lettura storica che è molto interessante, perché anzitutto il titolo ci è molto piaciuto, Antifascisti senza patria, un titolo che poi noi abbiamo ripreso per ricordare il 25 aprile, quello che è stata la resistenza da parte di una componente che appunto si è opposta al fascismo, che era quella anarchica e libertaria. Ci è piaciuto il fatto che questo libro di Paolo Pasi non è un saggio storico, ma è un racconto, ma non è un racconto romanzato, è un racconto comunque rigoroso, un racconto che si attiene scrupolosamente a quella che è una ricostruzione storica degli eventi. E ci è piaciuto anche perché viene descritta una dimensione umana, cioè vengono descritti proprio, come dire, i caratteri delle personalità che sono anche variegate all'interno, perché ci sono anarchici che hanno fatto la guerra di Spagna, come Tommasini, Marzocchi, e ci sono anche altre situazioni che adesso non sto qui a svelare, ma particolarmente curiose, diciamo così. Quindi c'è questa dimensione anche umana, in cui viene analizzata proprio la vita di questi militanti, di questi compagni. Al tempo stesso, secondo noi, c'è anche una lettura attuale, come poi avviene per molti fatti della storia. Sicuramente la prima cosa che viene in mente è questa giustizia a doppio binario da parte dello Stato, no? Per cui appunto c'è una componente che viene riconosciuta, no? A cui viene dato il riconoscimento politico dell'antifascismo, e un'altra componente no, perché evidentemente viene considerata comunque pericolosa per le istituzioni, e quindi di fatto vengono dichiarati nemici dell'Italia, perché poi vengono portati in questi campi di internamento che sono stati creati proprio per i nemici dell'Italia, per quelli che, diciamo, contro cui l'Italia aveva dichiarato guerra. Quindi c'è appunto questa sorta di giustizia a doppio binario. E poi, cosa importante secondo noi, la continuità politica, e questo è un discorso che poi va al di là del singolo libro, ma è un discorso che va ricordato e ribadito più volte: la continuità politica del regime fascismo con il regime repubblicano, per cui questa Repubblica Italiana, che formalmente è nata dalla resistenza e dall'antifascismo, in realtà poi del fascismo ha ereditato tantissimi uomini, oltre che tanti, tanti metodi e tante leggi. Adesso, soltanto per fare un esempio emblematico di quello di cui stiamo parlando, il signor Marcello Guida, dal 1937 stava a capo della colonia penale di Monza, e dal 1939 è quella di Ventotene, in cui erano, come abbiamo ricordato prima, detenuti la maggior parte degli oppositori politici, erano circa 2500. Come diceva il nostro Berlusconi, erano andati a fare la vacanza a Confino, no?
1: E poi finisce a fare il questore di Milano, Guida.
0: Esattamente. Nel 1969 il signor Marcello Guida lo ritroviamo a capo della questura di Milano. E ci ricordiamo cosa successe a dicembre del 69 a Milano, bomba di Piazza Fontana, e lui dirige le prime attività investigative, guarda caso, proprio contro gli anarchici. Quindi il gruppo del Croce Nera, che faceva riferimento a Pino Vinelli, che poi è stato suicidato appunto da via Fare Bene Fratelli, la questura di Milano. E tra l'altro, ecco, vorrei ricordare un piccolo episodio avvenuto nel 73 con Sandro Pertini, che si rifiuta di stringere la mano a Marcello Guida, insomma, che fu una situazione che istituzionalmente a me ce ne può importare poco di questo.
1: Però fu una cosa molto pesante, insomma, perché però un presidente della Repubblica che si rifiuta di stringere la mano al questore della seconda città più importante d'Italia, non è roba da poco.
0: Esattamente, se pensiamo, insomma, adesso una cosa del genere quanto può essere proponibile, insomma, ci facciamo in mente tante considerazioni al riguardo. Quindi ecco, come dire, un fatto storico che però ha dei richiami, se vogliamo, anche con l'attualità, con tante cose, soprattutto, ecco, il discorso del fascismo, questa narrazione che viene data del fascismo come dittatura soft, come qualcosa che appunto non, come dice Berlusconi, il fascismo non ha mai ammazzato nessuno. Ecco, ricordiamo nel 1926 fu il fascismo a reintrodurre in Italia la condanna a morte, che era stata abolita dalla monarchia sabauda alla fine del 1800. E il fascismo praticamente emise più di 40 condanne a morte, di cui più di 30 eseguite. E tra queste 32 condanne a morte ci furono anche quelle degli anarchici Michele Schirru e Angelo Sbardellotto, che vennero fucilati a Forte Braschi, a Forte Boccea, fucilati con l'intenzione di uccidere Mussolini, perché a differenza di Gino Lucetti, che ci provò materialmente e purtroppo gli andò male nel 26 e che non fu condannato a morte per il semplice fatto che appunto ancora non era stata introdotta la pena di morte, fu introdotta pochi mesi successivamente. E loro nemmeno riuscirono a provarci, però vennero arrestati a causa di spiate, infiltrazioni eccetera eccetera, e appunto con rinvenimento di vario materiale vennero accusati di stare preparando un attentato al Duce e vennero condannati a morte e fucilati. Quindi insomma, per dire che invece il fascismo le ha ammazzate come le persone. Va bene, detto questo, insomma, diciamo, penso di aver indicato un po' la situazione. Poi ecco, sicuramente c'è stata la vicenda per ritornare al libro, questi anarchici che poi si ritrovarono confinati in questo campo di internamento di Remicci d'Anghiari, in provincia d'Arezzo, erano in compagnia di circa 2000 persone, prevalentemente slavi, e con l'8 settembre, e quindi praticamente con l'uscita la ufficiale dell'Italia dall'alleanza col nazismo, praticamente i primi a scappare da questo campo furono tutti i militari, 500 e più militari, che presidiavano questo campo per paura di essere poi catturati dai nazisti e portati in Germania. Certo. Quindi scappando, venendo meno questa sorveglianza, ovviamente gli internati poterono scappare, e da lì poi insomma si sviluppano altre situazioni molto interessanti. Questa è un po' la vicenda, che poi nel libro ovviamente verrà narrata con dovizia di particolari e anche

0: Ricordiamo che nel confino, io ecco, ho parlato dei migranti politici, ma non c'erano soltanto migranti politici, perché poi confinati furono anche dal 1938, per esempio, gli ebrei, a seguito delle leggi razziali. Confinati furono anche gli zingari, gli omosessuali, le donne che comunque non erano, come dire, erano, diciamo, i canoni della vita che si pretendeva dal fascismo. Quindi, insomma, erano dei luoghi di detenzione sociali, non soltanto politici.
1: Benissimo, Fabrizio, allora di tutto questo si discute sabato a partire dalle ore 18, questa è la terza iniziativa che fate e che presentiamo, c'è stato il libro sull'emigrazione, poi sabato scorso il punk, questa di sabato prossimo, dopodiché però noi non ci sentiremo più, almeno per un po' di tempo, perché in qualche modo, diciamo, l'archivio si prende una sorta di vacanza, giusto?
0: Sì,
1: diciamo così.
0: Divertente questa cosa, perché praticamente andiamo avanti a due iniziative alla volta. Come la volta precedente abbiamo fatto presentazione, prima iniziativa con il libro dell'Anarchia Migrante di Antonio Senta, così adesso proponiamo due iniziative consecutive con una successiva pausa. Comunque vedremo, insomma, quello che succederà, poi se avrai la bontà di ospitarci successivamente aggiorneremo sulla situazione.
1: Comunque si rimane lì, ecco, diciamo,
0: sicuramente si rimane
1: è un fermo biologico.
0: Sì, quello sicuramente.
1: Va benissimo. Allora, un abbraccio, grazie ancora, ci vediamo sabato prossimo in Via De Gelsi, Antifascisti Senza Patria, di e con Paolo Pasi che sarà presente. Grazie Fabrizio,
0: perfetto.
1: A prestissimo. Allora.
0: Grazie a te, grazie a tutti.
1: Un secondo in privato, ciao. Con noi, ciao ciao.
0: Sì.

0: E quindi, diciamo, se non ti dispiace, potresti, diciamo, anche brevemente introdurci quali sono i punti salienti di questa riforma.
1: Sì, allora, questa ultima riforma degli istituti tecnici si inserisce in realtà in una sorta di tempesta di riforme che ha investito la scuola pubblica già con all'epoca del PNRR. Sono riforme che sono state programmate e impostate già nella precedente legislatura dal governo Draghi, sono state concordate con l'Unione Europea nell'ambito appunto del piano di

0: studenti e gli istituti tecnici che pensavano di iscriversi a un qualcosa che invece non ci sarà più, perché già da settembre dovrebbero partire le prime classi di questi nuovi istituti tecnici riformati.
1: Sì, senti, volevo soffermarmi un attimo su alcune cose che tu hai detto. Sicuramente l'aspetto, noi ne avevamo già parlato di questa cosa in maniera molto sintetica, l'aspetto che colpisce di più è proprio questo che tu hai detto adesso, cioè il fatto che si sono fatti iscrivere gli e le studenti a un certo tipo di scuola per poi attuare il cambiamento a iscrizioni già avvenute. Questo è veramente sconcertante. Volevo capire un attimo meglio questo discorso della riduzione a 4 anni. Io non so se ho capito bene, in precedenza era sperimentale, tu hai detto non ha avuto nessun successo, e adesso è diventata ordinamentale, nel senso che qualunque istituto può decidere di attivare una sezione quadriennale, o ho capito male io?
0: Esatto, no, hai capito benissimo. La sperimentazione era completamente fallita, nel senso che non era stata adottata in quasi nessun istituto, e comunque le iscrizioni anche dei ragazzi erano state pochissime. Da questo anno scolastico è stata resa ordinamentale, cioè è stata superata la sperimentazione, però comunque resta alla decisione autonoma di ogni istituto di attivare o meno il percorso quadriennale, e anche con il passaggio appunto al nuovo ordinamento comunque sono stati pochi gli istituti che hanno attivato percorsi quadriennali, anche perché è difficile ridurre a 4 anni tutte le ore che in questi istituti si dovrebbero fare in 5. È per questo che anche la quadriennalizzazione è coerente invece con quest'altra riforma della riduzione del curriculum. Hanno ridotto il numero di ore di modo che sarà più facile negli anni prossimi attivare i percorsi quadriennali. Quindi sono due riforme diverse, ma che convergono, diciamo, verso lo stesso obiettivo, che
1: sì, sicuramente, e anche rispetto alla riduzione dei quadri orari. Personalmente mi colpiva molto anche l'accorpamento di tutte le materie di area scientifica in un'unica materia, se ne discuteva prima fuori onda, non si capisce neanche bene forse chi va a insegnarle queste cose.
0: Sì, per me. Esatto, hanno almeno 3 materie diverse, materie scientifiche, la fisica, la chimica, le scienze della terra, in una nuova materia che si chiamerà scienze sperimentali. Il problema è che queste sono e rimangono 3 discipline diverse, con 3 classi di abilitazioni diverse, con percorsi di studio diversi dei docenti che adesso le insegnano, e però non hanno ancora chiarito, dovrebbe uscire un nuovo decreto con la ridefinizione delle classi di concorso, chi può insegnare questa nuova materia. Nelle more hanno lasciato mano libera ai collegi dei docenti di stabilire chi insegnerà questa materia, e in modo, diciamo, che i collegi dei docenti potessero in qualche maniera aggiustare i propri curriculum in modo da non far perdere posti o non far perdere troppe ore ai colleghi di scienze sperimentali. Cioè stanno provando a introdurre questa riforma inizialmente nel modo più indolore possibile, però facendo passare un concetto che è quello che in autonomia le scuole possono decidere curriculum diversi, per cui a seconda del territorio in cui si trovano, a seconda delle relazioni che ogni scuola ha con le imprese del territorio, potrà poi in futuro stabilire, diciamo, per gran parte percorsi di studio che sono differenti. Questo è una cosa pericolosissima ed è una cosa che tra l'altro fa ancora più paura, perché è assolutamente coerente con quell'autonomia differenziata che proprio questo governo sta spingendo, che è stata sì bocciata dalla Corte Costituzionale, ma che comunque sta andando avanti nelle intese fra lo Stato e le regioni, a cui vengono attribuite sempre più responsabilità e sempre più poteri anche in materia di istruzione e di definizione dei percorsi di istruzione. Qui siamo addirittura all'attribuzione di poteri ai singoli istituti di creare sostanzialmente percorsi di studio diversi. Questo è un altro aspetto pericoloso che però stanno provando a far passare in maniera indolore, in modo da non suscitare proteste. Il problema è che poi il regime, comunque tutti gli insegnanti di scienze sperimentali, sia quelli di chimica, di fisica e di scienze della terra, perderanno ore e si perderanno posti di lavoro a livello nazionale.
1: Sì, certamente, e cioè quello che tu dici è che si crea la situazione potenziale e poi reale di una perdita di posti, e mano a mano che la riforma va a regime, con quello stesso strumento si cercano di adeguare i curriculum a quelle che sono le esigenze delle imprese. Questo è sostanzialmente, esatto, il disegno.
2: Sì, guarda, io intanto ti ringrazio, ma poi perché mi sento un po' toccato direttamente insegnando questa di materia, per chi magari ci ascolta e non è, come dire, a dimestichezza con l'ambito scolastico, le materie, diciamo, da quello che ho capito, soggetto di modifica sono fisica, chimica, scienze della terra e biologia. Io personalmente, per esempio, posso insegnare con la mia classe di concorso chimica, scienze della terra e biologia, fisica no, e viceversa, cioè chi può insegnare fisica non può insegnare quelle altre tre materie. E adesso quindi sostanzialmente, di nuovo per fare un piccolo spiegone per chi ci ascolta, saranno tutte accorpate, quindi sarà un'unica materia, fisica, chimica, scienze della terra e biologia. Di conseguenza apparentemente al giorno a oggi posso dire di non poter insegnare questa materia all'interno degli istituti tecnici, per dirne una. E quindi niente, diciamo, io intanto ti ringrazio, non so se da questo punto di vista, diciamo, hai qualcosa da aggiungere o in generale vuoi aggiungere qualcosa a quanto detto, se no la domanda che ti volevo fare io riguarda perché, diciamo, le mobilitazioni che sono state messe in campo, nel senso che comunque mi pare intorno alla prima settimana di maggio, se non vado errato, il 6 e il 7 maggio c'è stato uno sciopero indetto proprio contro la riforma degli istituti tecnici. Quindi, insomma, qual è lo stato dell'arte da questo punto di vista?
0: Sì, era proprio questo che avrei voluto aggiungere. Il 7 maggio c'è stato uno sciopero molto importante, anche perché è stato indetto in maniera unitaria sia dalla FLC-CGIL che da diversi sindacati di base, l'USB, la CUP, i COPAS. Quindi, diciamo, intanto è stata un'occasione per trovare una forma di lotta unitaria tra i sindacati critici rispetto a questa riforma, e purtroppo sono occasioni molto rare e quindi vanno valorizzate. È stato uno sciopero importante, ma soprattutto già da prima dello sciopero del 7 maggio si è costituita dal basso una rete indipendente intersindacale, che è la Rete Nazionale degli Istituti Tecnici, che si sta articolando e ramificando in tutte le province in questa settimana per proseguire con le mobilitazioni. Ad esempio, la FLC ha indetto uno sciopero delle attività aggiuntive in questa fine dell'anno, e anche un'altra forma di protesta è molto significativa e credo efficace, che è quella di non adottare i libri di testo negli istituti che comprendono istituti tecnici. Poi ci sarà venerdì prossimo lo sciopero generale del sindacalismo di base, quindi sta andando avanti la protesta. A Roma ci sarà un'importante assemblea anche giovedì mattina, lo segnalo per gli ascoltatori, all'Istituto Tecnico Galileo Galilei alle 11 della mattina di giovedì prossimo, e quindi, diciamo, si sta costruendo una mobilitazione che credo però che debba avere il fiato lungo, pensare anche al prossimo anno scolastico, a mettere in piedi forme di mobilitazione sicuramente come lo sciopero, ma anche come quella del boicottaggio delle attività aggiuntive, per riuscire a fermare quella che è una riforma che per ora, diciamo, è già passata e che quindi entrerà in vigore già dal primo settembre, e che dobbiamo assolutamente fermare prima che arrivi a fare nei prossimi 5 anni, perché dall'anno prossimo partiranno solo le nuove prime, i danni che farà. E non si tratta soltanto, per quanto riguarda i lavoratori, non si tratta soltanto delle materie di scienze sperimentali, ma perderanno ore anche altre materie come l'italiano, come le materie di indirizzo, il diritto, il disegno. Tante materie saranno colpite, ma soprattutto saranno colpiti gli studenti degli istituti tecnici, che si vedranno frequentare una scuola di serie B, una scuola squalificata, una scuola pensata non per preparare a una cittadinanza critica e per preparare anche eventualmente agli studi universitari, ma per indirizzare direttamente chi l'ha frequentata al mondo del lavoro appena uscito dal percorso scolastico.
2: Perfetto, quindi noi ti ringraziamo e direi che ci sentiremo a breve per avere degli aggiornamenti da questo punto di vista. Grazie.

0: anche il vostro sito, abbiamo visto che ci sono una serie di novità interessanti e poi eventualmente pensavamo di allargare il discorso, noi vi abbiamo sentiti e sentite spesso per fare un bilancio complessivo rispetto a quello che è l'orientamento governativo che tutti e tutte diciamo conosciamo però.
1: Sì, dunque, allora noi posso cominciare? Sì,
0: naturalmente, intanto, sì.
1: Sì, vi ringrazio di averci chiamato.
0: Grazie a te.
1: Dunque, guarda, noi siamo praticamente nel terzo anno abbondante di lavoro, tenendo conto che diamo come data di fondazione convegno allo Spin Time, no? Che ha avuto molte presenze, poi siamo passati attraverso altri incontri, assemblee aperte, eccetera. Abbiamo mantenuto una relazione importante con chi costituisce, diciamo, il gruppo di scopo, perché di questo si tratta, no? È importante sottolineare questa locuzione. Cioè, che cosa significa? Significa che persone anche con percorsi culturali, retroterra politici diversi o anche confessionali, no? Come nel caso di pastristi, di gruppi cattolici, Zanotelli, Mosaico per la Pace, ci teniamo ancorati a questo scopo, che è quello non solo della denuncia ma anche quello della controinformazione e della formazione, perché su questo stiamo cercando di fare proprio una virata come osservatorio, cioè non solo il canocchiale, che è importantissimo, che vede, analizza, raccoglie in tutta Italia, riceviamo veramente talmente tante segnalazioni che come gruppo stampa siamo un po' in difficoltà, perché poi tutti abbiamo anche altri impegni, soprattutto chi sta ancora a scuola, ma in ogni caso abbiamo sempre tutti tante cose e quindi insomma bisogna raccogliere segnalazioni, capire qual è la fonte, però ecco, al di là di questo credo che la svolta sia proprio questa ricerca di fare dei gruppi che siano anche di formazione. Ne ha fatti Mazzeo, ne ha fatti Roberta Leoni, ne ha fatti Serena Tusini sulla leva, no? Che è un tema fondamentale. Poi su questo magari, se volete, si fa un piccolo spaccato, ma ho visto che avete guardato il suo ultimo articolo, che non è propriamente solo sulla leva, insomma. Anche la diffusione del manifesto, del dossier dell'anno scorso, in preparazione del dossier. Io per esempio adesso ho cominciato un gruppo didattica, allora per ora ho fatto un incontro esplorativo come coordinamento, ma anche questo gruppo è importante perché si propone di raccogliere esperienze fatte dagli insegnanti, tutti gli ordini di scuola, andiamo dall'infanzia fino alle superiori, e di vedere quali sono le cose che si possono fare a scuola, tenendo conto che qui l'accento va a a formare gli insegnanti un atteggiamento, no? Non tanto a fare piccoli laboratori, piccole iniziative che si fanno, che poi però si aprono e si chiudono, no? Ma proprio impostare la relazione educativa

0: quindi hanno uno sguardo particolare anche su dove sta andando la ricerca universitaria, no? Che sta andando purtroppo, ahimè, proprio verso le industrie degli armamenti, ma anche avere a che fare con i gruppi studenteschi. E questa, diciamo, che è la cosa più difficile, perché oggi, come abbiamo visto anche rispetto ai movimenti per la Palestina, gli studenti si organizzano, ma sono piccoli gruppi, sono gruppi instabili, non sono gruppi che si fanno catturare facilmente, giustamente. E infatti noi la maggior parte delle segnalazioni le riceviamo dalle scuole, da parte di insegnanti, di genitori, quindi diciamo che le nostre fonti per ora sono state queste, però chiaramente l'università, proprio per il settore ricerca, ci interessa non molto, moltissimo, ecco.
1: Ritornando un attimo al comparto scuola, lasciando un attimo quell'università da parte, noi dicevamo prima, appunto, citando gli esempi di quanto successo a Romix e questa proposta di Difesa Channel, come alla fine la guerra cercasse di prendere giovani menti al di fuori della scuola, però allo stesso tempo, facendo un giro sul sito dell'osservatorio, comunque abbiamo visto che le segnalazioni, come dicevi te, continuano ad esserci sempre di più, e infatti ci piacerebbe semplicemente citarne un paio, una a qualche chilometro, a qualche centinaia di chilometri di distanza da qui, e una proprio in questa città, nel senso che a Spoleto abbiamo letto che la polizia ha ospitato scuole elementari, medie e superiori da circa 50 province per una giornata volta, no, a promuovere, così si dice tra virgolette, il corretto uso della comunicazione digitale e virtuale, sempre, diciamo, questo tipo di retorica che poi viene fatta appannaggio della Polizia di Stato. E invece poi per quanto riguarda l'Istituto Tecnico Enrico Fermi, per ritornare all'argomento precedente, quindi la riforma degli istituti tecnici, qui ci troviamo a Roma, l'Istituto Tecnico Enrico Fermi il 13 aprile ha visto svolgersi un'attività di orientamento attraverso l'incontro con le forze armate, quindi insomma da questo punto di vista.
2: E rispetto a questa cosa del Fermi, scusami, mi inserisco solo un secondo, ma mi ha colpito molto il tipo di circolare che è stata pubblicata sul sito, infatti, dell'Istituto Fermi, perché come dire, si sono fatti furbi, ecco, però ti lascio la parola su questo.
0: Che scrivo nel cappello, no? Noi chiamiamo cappelli gli articoli che introducono e accompagnano le segnalazioni. Perché diventa sempre più difficile arrivare alla fonte. Allora bisogna fare perché le circolari non sono in chiaro, non sono più tutte in chiaro, oppure spariscono dal sito della scuola. Allora devi fare un altro tipo di giro e andare a cercare l'arma, il corpo di polizia, carabinieri, aeronautica in questo caso, che ha proposto l'iniziativa alle scuole, e da lì ricavi il collegamento con la scuola medesima di cui ti stai occupando. E anche, diciamo, su un terreno paludoso, no? Non so come dire. Nel caso del Fermi non c'è un giornale locale, ma nelle province ci sono poi i giornali locali, che sono diciamo un'altra fonte indiretta interessante, no? Perché magnificano queste iniziative. Per giornali locali intendo sia cartacei che online, che abbiamo scoperto che hanno ancora una grandissima diffusione nei piccoli centri,

0: mai civile tutto questo, eh? Marina militare, aeronautica militare, polizia di Stato, commissariati. Il messaggio è apparentemente bonario: vi stiamo aiutando rispetto a un problema che non sapete affrontare come insegnanti, che è terribile se ci pensate, no? Come messaggio, che però purtroppo trova un po' la servitù volontaria, anche se è vero che le segnalazioni arrivano probabilmente agli insegnanti medesimi, però appunto arrivano così, nude crude, non arrivano con un commento, mi spiego, quindi sono persone che provano a disobbedire ma non si espongono, non so come dire.
1: Le
0: circolari in chiaro che ancora abbiamo visto, che poi sono tutte maledettamente uguali, no? Una noia amministrativa, se vogliamo, pazzesca, sono tutte uguali, sembrano veramente fatte in serie, no? Stabiliscono i turni di sorveglianza, no? Rispetto a queste attività. Vedono appunto gli insegnanti proprio in qualità di sorveglianti, di accompagnatori, e non si sa poi come viene preparato l'incontro prima e come viene raccolto successivamente, mi spiego, che già sarebbe molto, no? E, diciamo che questo secondo me è uno dei problemi più importanti che emergono, perché la scuola è veramente bersagliata, cioè è il luogo, è vero anche fuori, no? Per esempio, non so, c'è la Fondazione Conad, anche di questo mi sono occupata l'altro giorno, Fondazione Conad, no? Che mettendo insieme mercato, analisi di mercato, eccetera, si occupa dei problemi italiani degli adolescenti e anche a livello mondiale, che veramente, no? E intanto ovviamente fai la pubblicità alla Conad e ai gruppi privati che sono coprotagonisti di queste campagne, no? Però è soprattutto dentro la scuola, perché questo è per esempio rivolto più che altro alle famiglie, no? Quindi il consumatore tipo, no? La famiglia. Ma è proprio dentro la scuola che avvengono queste cose, cioè il consenso viene guadagnato lì. C'è anche il grosso problema delle soft skill, no? Sappiamo il lavoro che da anni fa Invasi sulle soft skill, che piacciono tanto, no? Al nostro ministro. Cioè delle soft skill stanno diventando esperti i corpi armati, perché di fatto questo fanno, vanno nelle scuole e convincono adolescenti e bambini della bontà di una serie di cose che si possono fare per vivere in un mondo più equo, più giusto, soprattutto legale, la legalità, la sicurezza, che sappiamo poi in Italia sicurezza che tipo di parola è diventata, no? Inquietante al massimo. Quindi direi che c'è un po' questo da tenere sotto lo sguardo del binocolo, ecco, questa cosa che anche diventa un cambiamento culturale profondo nelle relazioni a scuola, sia fra insegnanti e superiori, dirigente scolastico, fra insegnanti e studenti, insegnanti e famiglie, i bambini fra di loro, perché voglio dire, un bambino di 5 anni che viene portato a vedere come si arresta una persona in strada, cioè che idea si fa di che cos'è essere sicuri nella sua città, nel luogo dove vive, dove va a giocare ai giardini forse o nel cortile di casa.
1: No, ma sicuramente, insomma, ci hai dato un quadro molto completo di quello che si vive nelle scuole, a partire dalla riduzione degli spazi di democrazia, che va in parallelo con la sensazione di paura che vive chi vuole affrontare un atteggiamento che un tempo si chiamava contrastivo, cioè chi vuole riferirsi a un certo tipo di principi, alla infantilizzazione degli insegnanti, alla sottrazione di spazi di attività, e soprattutto il punto importante che hai toccato è questo coinvolgimento delle forze dell'ordine in quelli che sono gli aspetti di educazione sessuo-affettiva che viene negata a livello ministeriale e governativo con la legge sulla, diciamo, richiesta del consenso a entrambi i genitori, principalmente, che paralizzerà completamente qualsiasi tipo di iniziativa e che invece viene molto richiesta dalle studenti. Io volevo chiederti, diciamo, di parlare un attimo invece di quelle che sono, tu hai detto, una svolta importante.

0: sono le attività di formazione che state portando avanti come osservatorio, e volevo chiederti di parlare un attimo di questo, a partire per esempio, ma non specificamente su questo, dal vademecum che voi diffondete anche attraverso il vostro sito, ma anche sulle più recenti attività di formazione.
1: Guarda, il vademecum è importante perché è una specie di salvagente per gli insegnanti che vogliono fare delle cose, perché si può ancora fare molto, cioè la possibilità di dire di no esiste. Certo, si rischia l'ostracismo, questo è vero, soprattutto in certi ambienti. Io il Fermi lo conosco abbastanza bene perché io ho lavorato come dirigente alla Maffi, e al Fermi si facevano i coordinamenti sul territorio, no? E, cioè è veramente veramente molto importante che gli insegnanti sappiano per esempio una distinzione fra una mozione all'ordine del giorno di un collegio docenti, come si fa a boicottare un'iniziativa in modo che non venga inserita nel piano dell'offerta formativa, TOF adesso si chiama, triennale, come si fa a fare una mozione nella quale si esprime il proprio dissenso e si aspetta al limite un ordine di servizio quando qualcuno ti dice che devi andare a sorvegliare gli alunni perché vanno in caserma a vedere delle cose, no? E quindi cercando di di mettere un intoppo alla macchina che sta girando invece troppo bene, molto oliata, no? E quindi il vademecum serve a questo, però va diffuso e va spiegato. Va spiegato che sono si può dir di no, appunto, posso sottrarmi, no? Però ecco, con le modalità corrette, giuste, per non incorrere poi in problemi ancora più gravi di quelli che si vogliono segnalare o contrastare. L'altra cosa importante è anche capire che cosa sta succedendo con la leva, e allora il lavoro che ha fatto Serena con la formazione è estremamente importante, la si trova sul sito a memoria di tutto questo lavoro, perché anche lì riuscire a capire questo nodo, no? Che è veramente un nodo problematico, ma guardate, anche per noi è problematico all'interno dell'osservatorio, ha suscitato molte discussioni, anche parecchio vivaci fra di noi. Anche perché, come saprete, i gruppi cristiani hanno presentato quella proposta, no? Di servizio civile, di raccolta di firme sul servizio civile, quindi una LIP. Anche lì bisogna stare attenti, perché non c'è solo Crosetto, cioè il trio è Piantedosi, Crosetto, Valditara, no? Sono, è veramente un coordinamento interministeriale verso il peggio. E la questione della leva è nodale, perché i sindaci questo l'hanno sempre fatto, ma comunque adesso anche questo prende un altro rilievo, devono mandare alle caserme di zona, no? Caserma centrale che fa questa raccolta, i nomi dei 17enni, no? Quindi diciamo che c'è una sorta di leva impropria, perché non è mai stata abolita la leva, è stata sospesa.
0: Infatti, questo giorno, è importante dirlo, la leva non è mai stata abolita.
1: Esatto. L'altro giorno, andando al centro commerciale, ci sono passata proprio perché avevo visto i manifesti, c'era il gazebo all'interno con 5 militari in divisa dell'esercito italiano, una era una ragazza, e facevano campagna per il reclutamento. Allora mi sono avvicinata, ho detto che ero la nonna, non è così, ma insomma di un ragazzino di 17 anni che volevo saperne di più. Ah signora, ma lo mandi, guardi, stiamo qui anche nel pomeriggio. E la ragazza soprattutto, giovanissima tra l'altro, poi mi danno dei manifesti, dice guardi, questi sono dei manifesti che se vuole può mettere nella sua stanza. Quando li ho aperti, li ho presi ovviamente perché dovevo stare nella parte, erano due azioni di guerra, cioè erano due soldati, uno mentre scoppiava una bomba e l'altro su una specie di trincea, no? Quindi voglio dire, poi il messaggio è, cioè, il messaggio è chiaro, no? Il discorso della leva porta dritti dritti a dire armiamoci, difendiamo il territorio nazionale, riporta in auge quell'annoso discorso che stanno facendo anche con grande levata di polemiche, scudi, zocche, brancaccio, no? Su che cos'è una nazione, come si difende una nazione, come stanno insieme l'articolo 11 e quello sulla sacro dovere della difesa della patria nella Costituzione. Cioè è veramente un nodo culturale e oggi proprio tematico, no? Dell'oggi, di adesso, che va sviscerato, e Serena ha fatto una formazione su questo molto importante. Roberta ne ha fatta un'altra, Roberta Leoni, che è la presidente, Il mondo alle spalle, e anche Cultura Movens, no? In cui lei con gli studenti, non solo della sua scuola di Bracciano, presenta dei testi che si prestano a lavorare su un discorso non genericamente pacifista, ma appunto che cosa significa volere la pace, ma nello stesso tempo, come dire, combattere la guerra, se mi permettete questa cosa un po', sembra un po' un ossimoro, ma insomma, e quindi trovare spazi di militanza, non so come dire, possibilità di esercitare pensiero critico. Questo per quello dicevo, l'asse è Piantedosi, Crosetto, Valditara.
2: Noi comunque, come sempre, ti ringraziamo per il contributo e soprattutto
1: grazie
2: per il lavoro che fate. E purtroppo siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo noi con l'orario della trasmissione, però direi che comunque
1: d'accordo.
2: Ci sarà modo di riaggiornarci.
1: Grazie mille.

Sta all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia, musica dal mondo. La puntata di stasera è dedicata al Burkina Faso, che è un paese dell'Africa occidentale, non ha sbocchi sul mare, confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, Ghana e la Costa d'Avorio. E nel territorio vivono decine di gruppi etnici, ciascuno con tradizioni, lingue e musiche diverse, come la popolazione di Mossi, Fulani, Bobo. E il Burkina Faso è stata una colonia francese fino al 1960, una storia segnata da colpi di Stato, povertà, forti tensioni interne. Dal 2022 il potere è nelle mani del nazionalista Ibrahim Traoré, che è salito al governo con un golpe militare. E negli ultimi anni il suo governo ha aumentato il controllo statale delle risorse miniere d'oro e preso le distanze dalla Francia, che è probabilmente in linea di massima una cosa positiva, ma Ibrahim Traoré ha le mani sporche di sangue per vari motivi. Comunque, comincio con il musicista e compositore Gabin Dabiré, che vive da molti anni in Italia, è un polistrumentista, suona chitarra, cora, che è il liuto dell'Africa occidentale, il belafon, che è una specie di xilofono. Suona anche percussioni e altri strumenti a corda africani e asiatici. Ascoltiamo il suo brano Baga Baga.

far fine a uno storico gruppo del Burkina Faso nato alla fine degli anni 70. Suonano strumenti tradizionali autocostruiti, soprattutto come il belafon, che è una specie di xilofono, strumenti percussivi come bara, tama, il djembé e flauti. Nel gruppo ha cantato anche Fotumata Dembélé, di cui vi parlerò dopo e che ascolteremo un suo brano, un paio di suoi brani da solista. Ascoltiamo il loro brano dei Farfina che si chiama Guansang.

gruppo del Burkina Faso Yankadi Faso è guidato dal percussionista e belafonista Yella Sina Koulibaly. Ascoltiamo il loro brano Borru.

Ora ci ascoltiamo un brano afro-funk da anni 70 dello storico percussionista e cantante del Burkina Faso, Amadou Balak. Il brano si chiama Aminata Douté.

cantante e polistrumentista del Burkina Faso Moussa Koitae è legata alla tradizione mandinga e suona soprattutto belafon e djembé. Ascoltiamo il suo brano Djadja Kou Djadja.

ci ascoltiamo un altro brano del gruppo degli anni nato nella fine degli anni 70 in Burkina Faso, Farfina, e questo è totalmente percussivo e si chiama per l'appunto Percuss.

Questi erano i Farfina del Burkina Faso. Vi dicevo prima che il gruppo è nato nella fine degli anni 70 e il 78, però in realtà è ancora attivo. Questo dal brano dal quale ho preso, cioè il disco dal quale ho preso questo brano, è del 2001. La cantante e danzatrice del Burkina Faso Futumata Dembélé ha lavorato in vari gruppi di danza e percussione dell'Africa occidentale, e tra cui i Farfina, questo gruppo che abbiamo appena ascoltato, è la sua voce nei brani che abbiamo ascoltato precedentemente. Questo invece è un brano che ha fatto da solista, molto bello, si chiama Sabo.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

Benvenute e benvenuti a questa puntata di Radio Africa per questo 27 maggio 2026. Sintonizzate e sintonizzate sugli 87,9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. In questa puntata parleremo della crisi politica in Senegal, delle proteste contro l'aumento della benzina in Kenya e della situazione in Mali. In Senegal, venerdì sera, il 22 maggio, il presidente senegalese Bassirou Diomaye Faye ha destituito per decreto il suo primo ministro ed ex mentore Ousmane Sonko e l'intero governo dopo mesi di tensione fra i due. La destituzione è stata annunciata in televisione da una dichiarazione letta dal segretario generale della presidenza e video diffusi sui social media mostravano i sostenitori dell'ormai ex primo ministro che si radunavano davanti alla sua

accusati di cattiva gestione e di coinvolgimento nella repressione delle proteste che ha causato decine di morti fra il 2021 e il 2024. Da mesi il Senegal si preparava alla possibilità di una rottura fra i due uomini. Faye, in un'intervista televisiva il 2 maggio, aveva detto: "Io sono il presidente e lui è il primo ministro. Se non mi soddisferà più, nominerò un altro primo ministro." E Sonko, in varie dichiarazioni, aveva evidenziato una divergenza di opinioni sui fondi speciali che il suo partito aveva chiesto di abolire quando era all'opposizione. Parlando ai parlamentari, Sonko ha confidato di aver sollecitato il capo dello Stato a legiferare sul funzionamento di questi fondi neri, di cui beneficiano il presidente e il primo ministro. E lo stesso presidente era sotto pressione da diverse settimane da parte di alcuni suoi alleati affinché si separasse dal suo primo ministro, sempre più ingombrante. Faye, strutturando una propria coalizione, si sta avvicinando a un punto di non ritorno e si delineano i contorni di uno scontro politico dalle conseguenze incerte. Fra i militanti del PASTEF c'è una ferma convinzione, fra quelli più ferventi, che Faye li abbia traditi e che si dice che presto non sarà più un membro del PASTEF stesso, e alcuni credono addirittura che potrebbe essere espulso definitivamente al congresso del 6 giugno. Si dice effettivamente che non si costruisce una coalizione se non si hanno ambizioni presidenziali. Diciamo che alla base di tutto ci sono le elezioni presidenziali del 2029 e lo scontro è già iniziato. Una volta salito al potere, Faye si era circondato di figure esterne al partito, fra queste il suo capo di gabinetto, che è un ex ministro sotto Macky Sall, il segretario generale della presidenza, l'ex primo ministro nominata inviato speciale, Aminata Touré. Questa scelta era giustificata dalla necessità di essere supportato da uomini e donne che conoscessero i meccanismi dello Stato, visto che il PASTEF era composto principalmente da nuovi arrivati. Queste figure hanno rapidamente acquisito invece un'influenza molto forte, tanto che a novembre Aminata Touré è stata nominata a capo di Domaye President, che è la coalizione presidenziale, sostituendo una stretta collaboratrice del primo ministro Sonko. E i dissidi sono diventati di dominio pubblico. Certo, ci si domanda chi potrebbe costituire una forza in grado di competere con il PASTEF, e Faye è indebolito all'interno del partito. Ha bisogno di una macchina politica. Con un buon risultato alle elezioni amministrative del 2027 potrebbe tentare di candidarsi per un secondo mandato. La strategia mira a reclutare funzionari delle comunità rurali periferiche, però il problema è che infatti ha già contribuito a portare diverse centinaia di sindaci nel movimento di Domaye Presidente. Però gli indicatori economici lampeggiano in rosso e non si capisce effettivamente chi stia governando il paese, e questi disaccordi sono sorti già prima delle elezioni presidenziali. Alcuni dicono mentre gli uomini erano in prigione, altre fonti menzionano tensioni legate alla questione del rinvio delle elezioni presidenziali che Sonko avrebbe appoggiato. Però questo non ha impedito loro di presentarsi al popolo senegalese mostrando una unità incrollabile, uno slogan inequivocabile: Domaye e Sonko. E una volta eletto, il candidato a vicepresidente e leader del PASTEF ha invitato il suo primo ministro a puntare alla presidenza. E Sonko pensava sostanzialmente di nominare Domaye presidente in transizione, custode della fiaccola, diciamo così, ma si è reso conto che Domaye invece aveva le sue ambizioni e che si aveva formato una coalizione era per assicurarsi la rielezione nel 2029. All'interno del PASTEF alcuni sperano di mantenere il presidente all'interno del fronte patriottico. Sonko ha giocato però molto bene le sue carte, decidendo di candidare solo esponenti del suo partito alle elezioni legislative del novembre 2024, e così ha mantenuto il controllo dell'Assemblea nazionale. E poi Sonko è galvanizzato dalla sua incrollabile popolarità tra i suoi sostenitori e gode anche dell'appoggio della maggioranza dei 130 parlamentari del partito. Quindi Sonko sostanzialmente è riuscito a convincere il popolo senegalese che le riforme che attendono con ansia sono bloccate da Faye, e molti considerano Faye un traditore, il che non giova alla sua causa. Per riprendere il controllo del Parlamento, il capo dello Stato può ancora giocare una carta, cioè lo scioglimento, e secondo alcune fonti avrebbe confidato ad alcuni membri della sua coalizione di farlo non appena gli sarà legalmente consentito, ovvero il prossimo dicembre. Una scelta piuttosto rischiosa, visto che il PASTEF ha dimostrato di potersi stringere intorno a Sonko.
Negli ultimi 2 anni alcune verifiche contabili avevano fatto emergere che l'amministrazione precedente, guidata da Macky

Sal aveva nascosto più dell'equivalente di oltre 7 miliardi di euro di debito pubblico, falsando le stime sul rapporto fra il debito e il PIL, che appunto ora è stimato al 130%. Questo aveva portato appunto il Fondo Monetario Internazionale a congelare il suo programma di prestiti e a chiedere riforme di austerità per riattivarlo. Da qui era nato appunto questo scontro, e qui questo è il retroscena, insomma, di questo scontro politico, perché Sonko si era opposto fin da subito alle richieste del Fondo Monetario Internazionale, accusandolo di fare pressioni sul Senegal per accettare condizioni ingiuste. Fayet era stato più possibilista e si è anche incontrato con la delegazione del Fondo Monetario Internazionale, esponendosi di meno e continuando appunto a trattare col fondo. Sonko ha accusato Fayet di tradimento delle istanze del PASTEF, e Fayet appunto ha risposto accusando Sonko di populismo, di voler personalizzare la crisi finanziaria. Diciamo che con questo scontro politico viene messo in crisi la possibilità di trovare uno sbocco elettorale alle tensioni sociali che si erano manifestate durante l'opposizione alla candidatura al terzo mandato di Macky Sall. Però sicuramente questa frattura comunque serve anche in qualche maniera a chiarire quali sono le posizioni rispetto anche agli diktat del Fondo Monetario Internazionale.

E ora parliamo di quello che sta succedendo in Kenya. In Kenya ci sono state il 19 maggio scorso a Nairobi e in diverse altre grandi città del Kenya ci sono state violente proteste contro l'aumento del prezzo dei carburanti e negli scontri con la polizia sono morte almeno 4 persone. Dalla mattina le strade di accesso alla capitale sono state bloccate dai trasportatori in sciopero e anche da gruppi di manifestanti che hanno dato fuoco a pneumatici per impedire l'accesso alle vie principali. La polizia ha caricato sparando gas lacrimogeni e non solo. Lo sciopero è stato portato avanti dalla Transport Sector Alliance, che è un'organizzazione che comprende diverse cooperative del settore dei trasporti, e aveva annunciato che i suoi membri avrebbero appunto interrotto le corse a partire dal 19 maggio. La miccia è stato l'ultimo aumento dei prezzi deciso dalle autorità keniane per quanto riguarda l'energia. Dal 15 maggio al 14 giugno il prezzo della benzina super è salito a 214 scellini al litro a Nairobi, mentre il diesel è arrivato a 242 scellini, un aumento che viene vissuto come particolarmente pesante per il gasolio, carburante essenziale per Matatu, che sarebbero i camioncini che portano i trasporti pubblici, i camion, gli autobus e buona parte anche della logistica del paese. C'è stato un incontro fra i ministri dei trasporti e dell'energia e gli operatori del trasporto pubblico per discutere una soluzione, ma questo incontro ha prodotto scarsi risultati. L'associazione ha accettato la proposta del governo di colmare il divario tra i prezzi del diesel e del kerosene per prevenire le adulterazioni, ma resta il disaccordo tra le parti sull'entità della riduzione dei prezzi. Gli autotrasportatori richiedono un ritocco al ribasso di 46 scellini al litro. E il Kenya importa quasi tutti i suoi prodotti petroliferi dal Medio Oriente tramite accordi intergovernativi con fornitori del Golfo. L'aumento del prezzo del carburante ha fatto lievitare le tariffe dei trasporti e ha aumentato chiaramente i costi dei beni di prima necessità, aggravando la pressione sulle famiglie che già faticano a far fronte all'alto costo della vita. Pesa ovviamente il rincaro dovuto alle tensioni in Medio Oriente, alla guerra con l'Iran, ma ci sarebbero anche tentativi di sfruttare la situazione in maniera illegale. In altri paesi vicini, in condizioni meno vantaggiose, il prezzo della benzina, per esempio in Uganda, è rimasto molto più basso. E il Transport Sector Alliance, appunto, ha deciso di fare questo sciopero e lo sciopero ha coinvolto uno dei fronti più larghi mai visti nel settore dei trasporti keniano. E chiaramente la richiesta principale è il ritiro dell'aumento e la riduzione del prezzo di carburante intorno a 152 scellini. E gli effetti dello sciopero è stato il blocco totale, quasi totale, in molte aree urbane. A Nairobi le fermate sono riempite di pendolari che sono rimasti senza mezzo, molte stazioni sono rimaste deserte, sono stati appunto scontri, tensioni e addirittura alcune agenzie di stampa riferiscono che le strade verso Nairobi sono state bloccate da scioperanti e gruppi di manifestanti. Bilancio ufficiale, abbiamo detto che erano 4 morti, 30 feriti e centinaia di arresti. E chiaramente la questione va oltre il prezzo della benzina, oltre il prezzo, insomma, del carburante, perché appunto il problema di fondo è che il costo dei beni alimentari e il prezzo dei prodotti di mercati sale sempre di più e quindi questa protesta parla molto più che della benzina, parla di queste famiglie sotto pressione, di lavoratori informali che vivono giorno per giorno, di studenti che non arrivano a scuola, di piccoli commercianti che non ricevono merci e di un paese in cui ogni aumento dei costi di base diventa immediatamente una crisi sociale. E quindi se il carburante aumenta, chiaramente si aumentano le tariffe. Secondo una ricerca di un sito che si chiama East Light Voice, i costi alla pompa dei prodotti energetici nella regione dell'Africa orientale, parliamo di Ruanda, Tanzania, Uganda, Burundi e Etiopia, presentano notevoli differenze. In Ruanda ha il prezzo più alto, mentre l'Etiopia ha il prezzo più basso. Il Kenya è al secondo posto con il prezzo della benzina e anche quello del diesel.
E quindi è uno dei, quanto al gasolio, il Kenya è uno dei paesi, tra i paesi elencati, è quello dove costa di più. Il rincaro del costo delle risorse energetiche ha colpito un'economia reale, la vita quotidiana delle persone, chiaramente. La repressione è stata molto forte, perché si parla di circa 710 arrestati per il loro presunto coinvolgimento. E poi la rabbia è salita anche perché, secondo alcune notizie di stampa, il Presidente della Repubblica, William Ruto, ha speso una fortuna su un jet privato di lusso noleggiato per andare prima a Baku, capitale dell'Azerbaigian, e poi in Kazakistan. Mi è andato senza dire una parola, mentre tutto lasciava presagire che lo sciopero nazionale dei trasportatori avrebbe paralizzato il paese. E quindi un atteggiamento, insomma, molto discutibile. I funzionari governativi e i rappresentanti dei settori dei trasporti, dicevamo, si sono incontrati per cercare, insomma, un po' di risolvere questa situazione, ma di fatto ancora non c'è stato un accordo, nonostante le differenze tra le parti, però si è deciso di sospendere lo sciopero per una settimana, e poi bisognerà vedere che cosa accadrà. Intanto l'economia keniana si trova a un bivio, cioè apparentemente sembra un'economia abbastanza, come si dice, resiliente, perché c'è una crescita intorno al 4,5-5% in un contesto macroeconomico relativamente stabile, però c'è una persistente fragilità fiscale, nel senso che chiaramente sono pochi quelli che pagano le tasse, perché poi c'è tanto lavoro informale, elevati costi del servizio del debito e un mercato del lavoro molto debole. Il paese quindi riuscirà difficilmente a tradurre questa modesta crescita in un'occupazione diffusa, un'industrializzazione che sia inclusiva. Negli anni 50 i colonizzatori britannici in Kenya misero in atto un piano per creare una piccola classe media keniota a cui sarebbe stato permesso di coltivare colture da reddito come il caffè, aumentando così il proprio reddito e convincendo questa classe media che i suoi interessi coincidessero con quelli dei coloni europei. Qualunque sia stato l'impatto del piano, comunque sia, l'elite politica keniota ha mostrato una vasta gamma di vizi negli ultimi 62 anni. L'elite politica keniota si è costantemente appropriata indebitamente delle risorse pubbliche, facendo sprofondare le masse in una povertà sempre più profonda. Le terre pubbliche sono state al centro di questo incessante furto. Fra coloro che hanno beneficiato di queste illegalità e irregolarità figurano le famiglie dei presidenti, dei ministri, membri del Parlamento, giudici, funzionari, uffici militari. E l'accaparamento di terre è iniziato con l'acquisizione dei cosiddetti lotti Z, che erano dei lotti assegnati gratuitamente o a somme irrisorie a ministri e funzionari pubblici. E inoltre l'elite politica si è spesso resa responsabile di appropriazione indebita di fondi pubblici, tutta una serie di corruzioni, come quelle che vengono denunciate dall'opposizione. In aggiunta c'è un'evasione regolare delle tasse, aumentano i vantaggi derivanti dalle loro posizioni privilegiate a spese dei contribuenti che invece finanziano questi privilegi. E quindi ci sono questi casi di corruzione, poi non fanno altro che alimentare trasferimenti ingenti di denaro verso, per esempio, le banche svizzere. Infatti il Daily Nation ha riportato che, secondo la Banca Nazionale Svizzera, i kenioti avevano depositato 72 miliardi di scellini, cioè 800 milioni di franchi svizzeri, in banche svizzere. E questi sono tutti i soldi che vengono rubati dalle elite politiche e amministrative. Il Business Daily nel 2015 pubblicò un articolo intitolato 238 kenioti nella lista di coloro che hanno i conti bancari in Svizzera, in cui si diceva che i kenioti sono fra i clienti internazionali i cui nomi compaiono in una serie di documenti bancari segreti che rivelano come la filiale svizzera di HSBC abbia aiutato individui a depositare miliardi di dollari nel paese. Più recentemente, giornalisti investigativi hanno portato alla luce i Pandora Papers, che hanno rivelato come queste ricchezze vengono trasferite in conti offshore, in paradisi fiscali. Di fronte a questa situazione di corruzione e malversazione, la situazione energetica è sempre più complicata, il Kenya si è rivolto a un'azienda turca per aiutare a colmare il crescente divario di elettricità che ha lasciato milioni di famiglie e imprese in difficoltà da frequenti blackout a livello nazionale. Nel governo, nei primi colloqui
con la sede a Istanbul di K-Powership, che è una società che gestisce centrali galleggianti montate sulle navi, si è messo d'accordo per aumentare la fornitura di energia elettrica lungo la costa del Kenya.

infine, qualche aggiornamento sulla situazione in Mali, che rimane sempre molto complicata, è GNIM, che è l'organizzazione jihadista che è alleata con il fronte di liberazione del Bazawad. GNIM ha attaccato simultaneamente vari villaggi nel comune di Bankass e gli scontri hanno visto contrapporsi i jihadisti e i cacciatori tradizionali Dozo, che sono una milizia che integra la presenza dell'esercito in alcune zone, ne compensa perfino l'assenza. Alcune fonti, funzionari locali eletti, membri della società civile, leader Dozo, hanno riportato circa 20 vittime, fra cui cacciatori tradizionali e civili. Un leader Dozo ha deplorato la mancanza di reazione dell'esercito a questi attacchi, che non sono stati oggetto di alcuna dichiarazione ufficiale. L'esercito non ha rilasciato alcuna dichiarazione su questo. Molti residenti, temendo ulteriori attacchi, sono fuggiti nelle aree circostanti, nella zona di Bankass, dove però il numero di sfollati è già molto elevato, e alcune fonti esprimono preoccupazione per la risposta umanitaria a questo nuovo afflusso. Precedenti attacchi, avvenuti all'inizio di questo mese nella stessa area, avevano già causato la morte di oltre 50 persone, e in seguito a questi eventi, un portavoce del GNEM ha minacciato di attaccare i villaggi che ospitano basi di cacciatori Dozo e che si rifiutano di sottomettersi agli accordi locali con i jihadisti. Intanto, un insegnante di Corano di una madrassa di Tonkà, Abdul Salam Maiga, è stato fucilato pubblicamente dai jihadisti del GNM lo scorso 21 maggio. A novembre, questa città, Tonkà, nel centro del paese, era già stata in lutto per l'esecuzione pubblica di Marianne Cissé, che era una giovane TikToker che aveva espresso il suo sostegno all'esercito maliano. Abdul Salam Maiga, invece insegnante di Corano in una madrassa, stava chiacchierando tranquillamente con gli amici del suo green, che è un tradizionale gruppo di discussione, vicino al mercato, quando sono improvvisamente apparsi i jihadisti armati del GNM, che gli hanno ordinato di seguirli. Poi è stato bendato e giustiziato pubblicamente con colpi d'arma da fuoco. Secondo alcuni, il suo assassinio potrebbe essere legato a dispute religiose, forse si è rifiutato di lavorare per loro, ha suggerito una fonte, ma per la maggior parte delle persone intervistate sono stati i suoi presunti stretti legami con l'esercito maliano a motivare l'assassinio del maestro coranico da parte di Jenim. Alla fine di marzo, Amadou Babi, un leader dell'organizzazione giovanile della città di Tonkà, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco per strada e l'associazione a cui apparteneva era sospettata dai jihadisti di fornire informazioni alle forze maliane, anche se a Tonkà non c'è un campo militare dell'esercito. In Mali, intanto, l'esercito maliano e i suoi partner russi e l'Africa Corps hanno recentemente utilizzato per la prima volta bombe a grappolo. Queste bombe, esplodendo in aria, rilasciano numerose bombe più piccole che rappresentano un pericolo per i civili. Il loro utilizzo è vietato dal 2010, anno di entrata in vigore degli accordi di Oslo, ratificati anche dal Mali. Tuttavia, queste armi continuano ad essere utilizzate in vari conflitti in tutto il mondo e negli ultimi 5 giorni l'esercito maliano le ha sganciate nel nord del Mali almeno 2 volte. Le immagini riprese dal video mostrano una bomba e submunizioni di fabbricazione russa, gli stessi utilizzati in Ucraina e in Siria. Secondo gli esperti, il disinnesco di bombe di un sito specializzato, che si chiama Katukso, la bomba principale rilascia 565 submunizioni che si disperdono su vaste aree intorno al bersaglio e non tutte esplodono all'impatto e quindi sono una minaccia a lungo termine per la popolazione. In una dichiarazione rilasciata il 19 maggio, i separatisti del fronte di liberazione della Zawad hanno denunciato l'uso di queste armi e hanno affermato di aver raccolto resti di queste munizioni inesplose per preservare le prove. Ma i ribelli del fronte di liberazione della Zawad, che si sono alleati con i jihadisti legati all'Al-Qaeda e al GNEM, gruppo per il sostegno dell'Islam e dei musulmani, per combattere l'esercito maliano e i suoi alleati russi dell'Africa Corps, non sono i soli a essere preoccupati della comparsa senza precedenti di queste bombe a grappolo. Per quanto riguarda invece l'assedio di Bamako, diversi camion senegalesi sono stati attaccati sul corridoio che collega le due capitali, Bamako e Dakar, che rimane sotto il blocco jihadista. Questa situazione sta riaccendendo le tensioni al confine. Nella città senegalese, al valico di frontiera di Kidira,
porta di accesso al vicino Mali, si stima che fra i 500 e i 1000 camion transitino quotidianamente fra Dakar e Bamako. Tuttavia, dall'inizio di maggio, il traffico su questa strada che collega le due capitali è praticamente bloccato. Sebbene gli autisti non siano vittime di aggressioni fisiche, decine di loro sono attualmente bloccati in Mali senza un modo immediato per tornare in Senegal. L'imposizione del blocco a Bamako ha peggiorato la situazione. E ora i terroristi prendono di mira camion marocchini, ivoriani o senegalesi che trasportano merci semplici o autobus passeggeri. E questa situazione sta alimentando l'ansia in Senegal che condivide con il Mali un confine di circa 400 km.

0: diciamo, si sono opposti alla consegna della lettera, rimbalzando con veemenza la delegazione. A questo punto, quindi, poiché queste trattative non sono andate in porto e noi non potevamo continuare a sostare insomma, nel deserto di Sirte, siamo andati tutti insieme, quindi tutte e tutti, con tutto il convoglio, si è recato verso il confine di Sirte. A quel punto è stato richiesto dai militari che solo una delegazione formata da un'autoambulanza e una macchina entrassero, quindi superassero il confine per portare avanti delle trattative. Dal momento in cui queste 10 persone internazionali sono entrate nel confine appunto con la Libia Est, noi abbiamo perso ogni traccia di loro. Sono dunque 4 giorni che non riusciamo a metterci in contatto con loro. L'ambasciata, la Farnesina, l'unità di crisi sono a lavoro per questo, ma tutte le notizie che abbiamo, cioè che loro siano a Bengasi e che probabilmente verranno deportati con l'accusa di immigrazione clandestina, sono notizie che noi abbiamo per tramite del governo della Libia Est, quindi il governo di Haftar. Non è stato appunto concesso al consolato italiano né all'ambasciata di mettersi in contatto direttamente con tutti questi 10 compagni e compagne, tra cui 2 italiani che sono Domenico Centrone e Dina Alberizia. Quindi noi chiaramente siamo in un momento complicato, noi siamo tornati con il cuore pesante e siamo stati costretti a tornare perché il giorno dopo questo avvenimento siamo stati sgomberati dall'accampamento in cui eravamo e appunto per via del crescere delle tensioni tra la Libia Est e la Libia Ovest abbiamo valutato che possibilità migliore anche per questioni di sicurezza era appunto un rimpatrio. Noi chiediamo chiediamo alla comunità internazionale ovviamente di fare pressione su tutti i governi, in quanto queste le 10 persone che sono appunto in uno stato di fermo nella Libia Est provengono da varie parti del mondo e sottolineiamo il fatto che non ci sia una base legale per questo fermo, in quanto si trattava di una delegazione chiamata a superare il confine proprio per fare delle trattative, quindi si è trattato di una sorta di trappola.
1: Sì, anche perché insomma che vuol dire immigrazione clandestina? Stavate lì, cioè, uno vi dà un permesso, vuol dire che per passare da una parte a un'altra c'è legalmente un governo oppure un ente istituzionale che dà dei permessi?
0: Chiaramente questo si inserisce in un quadro politico complesso, nel quadro politico infatti complesso della Libia, in quanto noi avevamo tutti quanti ovviamente una visa per la Libia, ma il governo di Haftar pretende e richiede un permesso speciale. Che era quello che tra gli elementi sul tavolo della trattativa. Quindi quello che è successo è che allora è stato concesso di entrare, ma una volta dentro sono proprio state tagliate le comunicazioni, cioè noi abbiamo smesso di loro hanno smesso di ricevere i nostri messaggi, il tracker dei mezzi mostra che i mezzi sono fermi, non sappiamo perché, non sappiamo se siano stati disinstallati o se siano effettivamente fermi. Gli ultimi messaggi che Domenico è riuscito a inviarci dall'altra parte del confine ci dicevano che erano stati fermati per un controllo passaporti, che erano stati circondati da 3 van bianchi, che c'erano all'interno 40 militari circa con varie appunto camionette e anche un drone sopra di loro. Di lì in poi, quindi stiamo parlando delle 15:22 del 24 maggio, noi non abbiamo più alcuna notizia diretta.
1: Quindi da domenica praticamente.
0: Sì, esatto.
1: E insomma, oltre alla richiesta ufficiale del ovviamente di muoversi da parte della Farnesina, altre cose che tu sappia, anche gli altri paesi d'appartenenza dei singoli attivisti si sono mobilitati, ci sono mobilitazioni?
0: Sì, assolutamente sì, si sono mobilitati. Noi abbiamo oltre che dei team legali di riferimento in tutte le nazioni di provenienza, anche il supporto di un team legale in Libia, che chiaramente ha facilitato i dialoghi con insomma tra le ambasciate e il governo di Haftar. Però chiaramente questo evidentemente non è ancora sufficiente e ci racconta benissimo un'influenza dell'Egitto e del governo israeliano sulla Libia, perché insomma non capiamo quale possa essere la ragione per non permettere un convoglio umanitario composto tra l'altro anche da medici, insegnanti, educatori, ingegneri di proseguire verso l'Egitto. E quindi è molto interessante riflettere sul fatto che il convoglio non sia tanto una vittima, ma più che altro uno strumento per comprendere per comprendere le varie forze geopolitiche in campo.
1: Sì, sì, per capire anche insomma che significa quando parliamo insomma di blocco. Ovviamente il convoglio voleva portare aiuti umanitari, ancora una volta il tentativo è quello di raggiungere Gaza.
0: Sì.
1: L'abbiamo visto con la flottiglia, no? Che fa parte,
0: certo,
1: comunque del tentativo,
0: certo,
1: via mare.
0: Sì.
1: La stessa esperienza di blocco probabilmente l'hanno vissuto gli altri convogli che venivano sempre dal Maghreb lo scorso anno, ma anche quello che l'anno scorso anno ha provato dall'Egitto a raggiungere il valico di Afa.
0: Esatto,
1: per cui non c'è,
0: esatto,
1: molta differenza.
0: Sì. Questo appunto ci racconta come l'obiettivo di rompere l'assedio passi attraverso lo smantellamento di tutta una struttura geopolitica che impedisce a qualsiasi tipo di aiuto umanitario di arrivare a Gaza. Chiaramente questa azione via terra, che è la gemella della flottiglia, che appunto intraprende invece l'azione via mare, ha delle peculiarità differenti, in quanto non siamo in acque internazionali, ma dobbiamo confrontarci con le specificità e le peculiarità poi dei governi, dei luoghi che si attraversano. E quindi ha portato con sé delle altre difficoltà, quindi delle altre necessità. Ora chiaramente noi siamo messo in pausa in qualche modo la missione, però l'obiettivo resta ben chiaro a tutte e tutti, che è quello di tentare di portare gli aiuti. Dovremo un attimo fermarci a riflettere e capire quali possano essere le strade percorribili.
1: Un'ultima domanda e poi ti lascio anche ai tuoi impegni. Già l'anno scorso, no, c'era stato un fermo da parte dei convogli, che pure erano anche lì, mi sembra, parecchio numerosi per arrivare. Ma secondo te, non ricordo un sequestro così come lo stai raccontando te, appunto, di alcune persone specifiche all'interno di una trattativa. Cioè, mi ricordo che sono stati fermati e rimandati indietro. Quindi quest'anno c'è un aggravamento rispetto, oppure semplicemente una notizia che è arrivata poco a noi, magari è successo, ma ne abbiamo...
0: Posso ecco darvi il mio punto di vista rispetto non a come l'hanno raccontata diciamo i media lo scorso anno, ma alle testimonianze di chi l'anno scorso c'era, che era anche nella missione di quest'anno. L'anno scorso la presenza internazionale era meno numerosa, e la presenza internazionale in un'operazione a trazione maghrebina ha l'obiettivo di fare da scudo. Infatti la delegazione che è entrata nella Libia Est era composta solo di internazionali, proprio per evitare che i compagni della Libia o del Maghreb allargato potessero ecco, mettersi in pericolo, in quanto sappiamo che avrebbero rischiato molto più di noi. Quindi quello che non è, diciamo, l'anno scorso, per quello che mi è stato raccontato, è successa la stessa cosa, cioè è stato permesso al convoglio di entrare e di percorrere alcuni chilometri, ma è stato poi effettivamente attaccato dalle milizie del governo di Haftar. Quindi non c'è stato un fermo, perché c'è stata un'azione violenta con un'espulsione, quindi un'azione di forza più che di diplomazia internazionale, ecco.
1: Quindi quando parli di presenze di internazionali, parli di fatto di attivisti che vengono dai paesi europei o dal, diciamo, dal...
0: Sì, con i cosiddetti passaporti forti.
1: Con i cosiddetti passaporti forti, infatti la stessa cosa che in qualche modo avviene anche nei confronti, insomma, della flottiglia, no?
0: Per cui... Sì, esatto.
1: Bene, io ti ringrazio, avete... In campo avete messo dei momenti di restituzione pubblici in cui uno può incontrarvi, per voi che siete tornati?
0: Allora, ora è, diciamo, tutto in divenire, abbiamo anche noi un attimo bisogno
1: di riprendervi.
0: Di riprenderci, sì. Però ci sono state già due conferenze stampa, cioè in realtà in più conferenze stampa, la prima a Roma, dove siamo arrivati tutti dall'Italia, diciamo, noi della delegazione italiana siamo arrivati a Roma stamattina, c'è stata una prima conferenza stampa e poi abbiamo proseguito ognuno verso le proprie, insomma, città d'origine. All'arrivo, ai nostri arrivi in aeroporto, abbiamo trovato, insomma, altri giornalisti che sono accorsi per raccontare, a cui siamo molto grati, come a voi, per, insomma, continuare a parlarne, e quindi in qualche modo abbiamo già iniziato. Chiaramente di qui in poi ogni momento e ogni occasione, anche ogni proposta è ben accetta, noi abbiamo assolutamente voglia di raccontarlo, anche perché questa missione è una missione che ci ha portato, ha messo insieme in un solo accampamento 300 persone da davvero tutto il mondo, con culture molto diverse tra loro, ha un valore diciamo molto forte, anche molto importante anche per questo.
1: Un'ultima cosa, per chi volesse, ovviamente la radio è sempre aperta, se hai aggiornamenti, se hai notizie, insomma commenti o anche iniziative da rendere pubbliche, pubblicizzare, però per chi volesse seguire, insomma, tutto e avere un contatto, c'è un sito, cioè come può continuare a seguirvi?
0: Attraverso sicuramente le pagine della Global, quindi Global Italia. E anche se, insomma, voglia che ci mettersi con qualche traduzione, ci sono le pagine del Maghreb Sumud, che sono appunto sono molto attive e continueranno a raccontare la missione anche nei suoi futuri sviluppi.
1: Bene, io ti ringrazio e affianco ovviamente insieme in questa lotta di poter rompere l'assedio di Gaza, ma soprattutto di porre fine a...

E allora, quando sono le 8.07, direi che possiamo iniziare la lettura delle prime pagine di oggi. Iniziamo con il Corriere della Sera, che apre appunto sui tentativi, non so come altro definirli, di tregua tra Stati Uniti ed Iran. Trump gela l'Iran sull'intesa, Teheran annuncia pronta la bozza di accordo con la soluzione per Hormuz, ma il leader statunitense dice falso. E intanto l'Unione Europea spinge per l'ingresso di Kiev, no della Lega, ma la Premier va avanti. Questa è la sintesi di una serie di articoli che troviamo nelle pagine dalla 2 alla 7 del Corriere della Sera di oggi, che tengono insieme diciamo Iran e le negoziazioni interne all'Unione Europea per la guerra in Ucraina. Andiamo a vedere appunto i titoli nelle prime pagine interne del Corriere. L'Iran illustra l'accordo in TV, gli Stati Uniti totale invenzione. I punti sono il ritiro delle forze statunitensi dai confini iraniani e la riapertura dello stretto di Hormuz, 300 miliardi per ricostruire. E intanto, appunto, secondo un'analisi statunitense, all'industria militare statunitense servirebbero almeno 3 anni per tornare a livelli adeguati di scorte per 3 tipi di armi molto impiegate nel conflitto con l'Iran. E l'analisi è affidata a Guido Olimpio. Tra bozze, giravolte smentite, il Golfo trattiene il fiato, Teheran non molla lo stretto e fa sponda con l'Oman. Le parti non la vogliono, ma resta il rischio di escalation. E invece Viviana Mazza, che è la corrispondente appunto

0: del Corriere da Washington, credo, fa un punto, diciamo, sulle mosse del presidente degli Stati Uniti Trump. Trump: non cederò pensando alle elezioni, lo faccio per il mondo. E il tycoon dice anche: Riad e gli altri devono firmare gli accordi di Abramo. Avrebbe detto, appunto, ha dichiarato ieri il presidente Trump durante un incontro di governo alla Casa Bianca: pensavano di poter aspettare più di me alle elezioni di midterm, pensavano, ma non mi importano le elezioni di midterm, che, insomma, ricordiamo, sono in autunno, e quindi parte dei commentatori sono convinti che sia nell'interesse dell'amministrazione Trump concludere l'aggressione militare all'Iran prima delle elezioni. Allo stesso tempo ha cercato di rassicurare gli elettori che un accordo è vicino, anche se gli Stati Uniti e l'Iran non hanno ancora trovato l'intesa sugli aspetti centrali, incluso cosa fare delle riserve di uranio arricchito al 60%. E poi andiamo avanti, perché diciamo, in realtà a pagina 5 del Corriere c'è una notizia che già da ieri veniva battuta dalle agenzie di stampa. La troviamo diciamo in apertura anche su Al Jazeera, e riguarda, appunto, l'invasione via terra del Libano da parte dell'IDF, dell'esercito israeliano, e in particolare, appunto, l'ordine di evacuazione nella città di Tiro. L'intero Libano del Sud, campo di battaglia. Gaza: ucciso capo di Hamas, corsa contro il tempo di Bibi prima del voto e dell'alt statunitense. L'ordine di evacuazione, dice Davide Frattini, coinvolge tutti gli abitanti nel sud del Libano. Quelli che sono rimasti, 1 milione, è già fuggito verso Beirut. È un campo di battaglia, avvertono in arabo i portavoce dell'esercito israeliano. Stiamo per bombardare su larga scala. Netanyahu ha fretta di ottenere qualche risultato prima che Donald Trump firmi, se succederà, un'intesa con l'Iran e gli imponga di fermare le operazioni contro Hezbollah. È quello che chiede il regime islamico per proteggere l'organizzazione sciita, sua alleata. Questa è la lettura, appunto, del Corriere della Sera sulla campagna militare israeliana nel Libano. E sempre a pagina 5 il Corriere ci informa anche che Francesca Albanese, appunto Special Rapporteur delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, è stata di nuovo inserita nella blacklist statunitense, quindi nella lista delle persone sottoposte a sanzioni economiche individuali, perché nonostante, appunto, qualche giorno fa le sanzioni fossero state revocate in risposta a una ordinanza giudiziaria. E poi l'altra notizia che troviamo sempre a pagina 5, ma che vedremo poi con più dettagli dalla stampa, è che secondo il Financial Times il Board of Peace, quindi quella specie di carrozzone mostruoso voluto da Trump per gestire la striscia di Gaza distrutta dal genocidio israeliano, ha le casse vuote. Secondo il Financial Times, nulla sul fondo ufficiale della Banca Mondiale. Praticamente il fondo istituito presso la Banca Mondiale per sostenere il Board of Peace voluto da Trump risulta ancora a secco, nonostante promesse di finanziamento per 17 miliardi di dollari avanzate dagli Stati Uniti e da altri paesi. A scriverlo, appunto, il Financial Times, secondo il quale il nodo non è tanto l'assenza di impegni politici quanto il fatto che il denaro promesso non è confluito nel veicolo finanziario ufficiale creato alla Banca Mondiale. E di questo, appunto, vedremo meglio dalla stampa. E poi alle pagine 6 e 7 c'è l'Ucraina. Zelensky scrive a Trump per sollecitare i Patriot. Dall'Europa una spinta sull'adesione ucraina. Telefonata con von der Leyen sulla difesa e l'ingresso nella UE. L'Ucraina, appunto, ha ottenuto lo status di paese che si avvia verso l'ingresso nell'Unione Europea già nel 2022. Tuttavia, appunto, per quanto riguarda l'Italia, questa prospettiva trova l'opposizione ferma della Lega, e di questo parlano Simone Canettieri e Cesare Zapperi a pagina 7. L'alt della Lega a Kiev: loro mai nell'Unione, ma la Premier va avanti. Meloni accelera l'ipotesi di discuterne con i big europei. E per quanto riguarda le posizioni interne al governo sulla possibile adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, Fratelli d'Italia ha espresso un sostegno convinto all'Ucraina con una linea atlantista ed europea, dice il Corriere, sia gli aiuti militari e posizione ferma contro la Russia. Anche da Forza Italia c'è pieno sostegno a Kiev, quella della Lega nel governo è una posizione molto critica verso gli aiuti a Kiev, una linea che espone il leader Salvini agli attacchi del centrosinistra che lo definisce filo Putin. Detto tutto questo, possiamo tornare sulla prima del Corriere. C'è la questione della crescita e anche della negoziazione interna all'Unione Europea per lo scostamento dei vincoli di bilancio, se ne parla a pagina, sulla prima pagina e poi a pagina 9. Energia, la tela di Meloni e Fitto per convincere l'Europa sui fondi. Ricordiamo appunto che Fitto è diventato commissario, si è spostato appunto in Commissione Europea, flessibilità ma senza strappi, e poi c'è l'allarme del Fondo Monetario sul livello del debito italiano. E sulla possibilità di scostamento, appunto, anche la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, dice le misure anti-rincari siano temporanee e mirate per evitare pressioni inflazionistiche persistenti e di gravare ulteriormente sulle finanze pubbliche. E poi c'è un bilancio, sostanzialmente lo troviamo su altre prime pagine, ma anche a pagina 9 del Corriere della Sera, un bilancio sull'attuazione del PNRR, il bilancio del governo sul PNRR, finanziati 660.000 progetti, spinta alla crescita italiana, spesi 166 miliardi in arrivo da Bruxelles, l'ultima rata. Poi fotonotizia di centropagina del Corriere è dedicata alla Spagna, ritrae appunto Pedro Sanchez, il premier, il leader a Roma dal Papa, severi in caso di irregolarità, la polizia nella sede del PSOE, il mese terribile di Sanchez. Di questo si parla alle pagine 10 e 11 del Corriere di oggi. Insomma, Sanchez sono giorni che esprime la sua solidarietà all'ex premier Zapatero, coinvolto in prima persona in queste indagini per corruzione, la Guardia Civile nella sede del PSOE, complotto contro chi li indagava, un'altra inchiesta in guaia il premier spagnolo, diciamo la prima riguardava appunto gli affari della moglie, l'opposizione guida un gruppo criminale. Diciamo Monica Ricci Sargentini ci racconta un po' la visita di Sanchez in Italia, non incontrerà Giorgia Meloni, ha incontrato il Papa e poi incontrerà la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein. Sanchez si difende, nessuna crisi né voto anticipato noi con Zapatero. E su questo c'è anche una intervista allo scrittore Ildefonso Falcone, a pagina 10 e 11 del Corriere. A 67 anni vedo solo corruzione, il capo del governo risponda, si sta prendendo gioco di noi. E sulla prima del Corriere c'è poi il bilancio delle amministrative, ancora l'analisi del voto diciamo che si è tenuto in molti comuni italiani, alcuni di gran rilievo come appunto Venezia, nelle giornate di domenica e lunedì. Se ne parla alla pagina 15 del Corriere di oggi, che in realtà più che un bilancio delle amministrative sancisce l'inizio della campagna elettorale verso le elezioni politiche del 2027. È a cura di Roberto Gressi, parte la corsa dei leader verso il 2027, le ambizioni dei grandi, le mosse dei piccoli e i sospetti anche tra amici, così i partiti si preparano alle politiche. E c'è tutto uno schemino con tutti i principali leader di partito, cosa intendono fare da qui al prossimo anno per garantirsi la sopravvivenza. Per garantirsi la sopravvivenza soprattutto alla luce della nuova legge elettorale che viene presentata sulla prima pagina e poi le pagine 12 e 13, non è ancora il testo definitivo, ma insomma c'è un'accelerata del governo per portare il testo in aula il 26 giugno a Montecitorio e ridurre a soli due giorni, 3 e 4 giugno, i giorni disponibili per le audizioni a persone, insomma, esperti in materia di legge legge elettorale. Legge elettorale, c'è il nuovo testo, lite tra maggioranza e opposizione. Il centrodestra accelera il 26 giugno in aula a Montecitorio, la replica delle opposizioni, ridicolo e gravissimo. Ridicolo e gravissimo è la forzatura per arrivare a un accordo interno, però solamente alla maggioranza, sul testo, che rimane sostanzialmente che è un testo che sostanzialmente conferma l'impianto originario, ci dice il Corriere a pagina 12, ovvero proporzionale e premio di maggioranza per la coalizione o lista vincente se supererà il 42% in entrambe le Camere, oppure distribuzione totalmente proporzionale con soglia bassa del 3% per i partiti in coalizione o se correranno da soli. Non ci sarà la possibilità di arrivare, pur conquistando il premio, al 60% per evitare i possibili due terzi del Parlamento che permetterebbero riforme costituzionali senza referendum confermativo. Resta all'esame dell'Aula il nodo delle preferenze, sul quale il centrodestra non ha trovato un'intesa. E Paola Di Caro entra nel dettaglio del contenuto, appunto, di questa bozza di legge elettorale, a pagina 13, soglia e premier, che cosa cambia? L'indicazione del nome del candidato per Palazzo Chigi diventa obbligatoria, quindi sostanzialmente si va verso un modello di premierato de facto, dal 42% e non più 40% per il premio al tetto ai seggi, ecco le novità. Tuttavia, insomma, continueremo a analizzare questa questione della legge elettorale, perché insomma è anche lo strumento attraverso cui insomma avviene una manipolazione del voto nelle urne, però insomma aspettiamo il testo definitivo. E poi sulla prima pagina del Corriere c'è appunto questa notizia di cronaca nera: l'inseguimento e le coltellate, il 22enne ucciso dalla gang. Quindi si ritorna a parlare delle baby gang, in questo caso appunto ci spostiamo a Milano. Il tono appunto della stampa più o meno è sempre lo stesso: la lite, l'inseguimento, le coltellate, 22enne ucciso da una gang in stazione Milano, gli aggressori fuggiti in treno sarebbero dei Latin Kings, quindi una banda sostanzialmente, l'ipotesi del controllo del territorio. Ne parlano appunto Cesare Giuzzi e Pierpaolo Lio, e ovviamente immancabile il dibattito sulla sicurezza quando avvengono appunto queste vicende. Insomma, già da ieri Conte, quindi il leader del Movimento 5 Stelle, sempre in vista delle elezioni politiche del prossimo anno, ha espresso la necessità che la sinistra si occupi della sicurezza, senza lasciare questo tema alla propaganda di destra. Sicurezza e scontro, l'affondo di Salvini, violenza quotidiana, Conte solo slogan, e Sala, sindaco di Milano, il problema è di tutto il paese. E questo insomma lo trovate a pagina 23. Concludo la prima pagina del Corriere segnalandovi che c'è anche un'altra notizia sulla prima, e poi a pagina 25 si parla appunto di cure per il cancro, anticorpi e farmaci smart, cancro, le cure del futuro puntano sull'anticipo. Queste le novità dal congresso oncologico di Chicago, e Giuseppe Corigliano dice speranze sul pancreas, ne parla Vera Martinella a pagina 25. Vi segnalo anche che a pagina 24 c'è una bella intervista alla mamma del Bosco, Catherine Birmingham, che ha appunto appena pubblicato un libro che si chiama La mia verità, memorie e pensieri della mamma nel bosco, edito Solferino. Finché avrò il respiro, dice, combatterò per i miei figli, per noi l'istruzione a casa sarà sempre una priorità, giudicati senza essere compresi. Questo è il titolo dell'intervista che trovate a pagina 24 del Corriere della Sera. Concludo la prima pagina del Corriere segnalandovi due editoriali sulla colonna di sinistra. Da un lato Carlo Cottarelli, le scelte possibili e l'Europa, è insomma un commento alle esternazioni della Premier Meloni di ieri all'Assemblea di Confindustria contro la burocrazia dell'Unione Europea che rallenta la crescita. E poi Carlo Verdelli, i social, la legge arenata, entrambi a pagina 32. Verdelli ci parla sostanzialmente della legge arenata in Parlamento che dovrebbe vietare l'uso dei social ai minori, alle persone con meno di 15 anni. Detto questo, quando sono le 8:23 ci facciamo una piccola pausa musicale e poi torniamo in voce con altre prime pagine di oggi.
1: girl for me.

RR non ha dato la spinta necessaria ai giovani per tornare sui livelli della media continentale. A dirlo è il rapporto della Fondazione ETS, e intanto il governo di Giorgia Meloni e Bruxelles polemizzano sull'energia. Questo il la sintesi, insomma, di questo tema che viene analizzato dalla Stampa, le pagine dalla 2 alla 5 del quotidiano di oggi. Energia, gelo, Italia, Europa, più flessibilità sul patto, chiede l'Italia, investite sulle rinnovabili, risponde l'Europa. Meloni, acceleriamo sulla riconversione dei fondi non spesi del PNRR, l'Unione, avete fatto troppo poco su eolico e solare, copiate Madrid. Questa la cronaca di Marco Bresolin e Nina Fresia sulla negoziazione, diciamo, per lo scostamento dal patto di stabilità tra Italia e Unione Europea. Non c'è stata nessuna replica ufficiale da parte della Commissione Europea. Le accuse di Giorgia Meloni, appunto, ieri al congresso di Confindustria, anche se a microfoni spenti, una fonte dell'Unione Europea si limita a constatare che in Italia c'è già un clima elettorale e gli attacchi a Bruxelles si confermano essere uno sport nazionale molto praticato. Gli uffici della Commissione continuano a lavorare alle soluzioni da proporre al governo in risposta alla lettera di Giorgia Meloni, nel quadro delle norme esistenti e senza alcuna voglia di alimentare le polemiche, anche se ieri è arrivata qualche frecciata con argomenti tecnici proprio sul tema della crisi energetica. Infatti, intervenendo a Milano all'evento L'Italia del PNRR, la direttrice della Task Force Recovery and Resilience della Commissione dell'Unione Europea, Marie Donnet, ha dato alla Premier una prima risposta. Pur ricordando i traguardi raggiunti dall'Italia rispetto a clima e transizione energetica, con investimenti totali pari a 72,1 miliardi di euro, Donnet ha sottolineato come le disparità nell'adozione delle energie rinnovabili stiano avendo un impatto tangibile anche sulla competitività. Le aziende italiane pagano attualmente quasi il doppio del prezzo dell'energia, dell'elettricità rispetto alle loro controparti spagnole. E c'è anche qui sulla Stampa, pagina 2, la sferzata dell'FMI, del Fondo Monetario Internazionale: debito troppo alto, basta sconti sulle accise e via la flat tax. Il Fondo Monetario conclude la missione a Roma: crescita debole, ora correggete i conti. E non si sa bene, insomma, chi la pagherà questa correzione dei conti richiesta dal Fondo Monetario Internazionale, che, insomma, quando si esprime non è mai una buona notizia. A pagina 3 c'è il dossier di Sara Tirrito e Giovanni Turi, si parla appunto del PNRR, è l'analisi sostanzialmente del rapporto della Fondazione per la Ricerca Economica e Sociale ETS con il contributo dell'Università LUIS. Il titolo del rapporto è Il divario generazionale, non è un PNRR per giovani. Questo è il titolo dell'articolo a pagina 3 della Stampa. Il nostro paese ha speso solo il 2,5% dei prestiti per gli under 35 contro l'11% della Spagna, i nodi irrisolti delle risorse rimodulate e la poca competitività delle iniziative promosse. E c'è tutto anche uno specchietto sulla incidenza delle risorse per i giovani nel PNRR, tra i vari paesi europei, anche una classifica del tasso di occupazione giovanile. E poi, sempre su questi temi, a pagina 5, Serena Sileoni offre un'analisi sul tema della burocrazia dell'Unione Europea, che, come abbiamo detto, è stato oggetto dell'intervento di Giorgia Meloni all'Assemblea annuale di Confindustria, l'alibi della burocrazia dell'Unione Europea per nascondere le difficoltà del governo. Norme e divieti aggiuntivi, l'esecutivo Meloni non ha aiutato la crescita. Sempre su questo tema vi segnalo anche che sulla prima della Stampa c'è un articolo di commento di Chiara Saraceno, che continua poi a pagina 22, esperta appunto di spesa pubblica, di povertà e di famiglie. E ora lo sto andando a trovare, datemi un attimo, eccoci qua. Generazione beffata, scusate, pagherà
oppure i debiti. La riduzione delle disuguaglianze generazionali, dice Chiara Saraceno, tramite l'allargamento e il rafforzamento delle opportunità delle giovani generazioni, era uno dei tre assi trasversali al PNRR, ovvero doveva guidare le scelte in tutte e sei le dimensioni in cui questo era articolato e gli investimenti allocati. Le altre due dimensioni trasversali erano l'uguaglianza di genere e la riduzione dei divari tra il Mezzogiorno e il resto del Paese. Definirli assi trasversali implicava la consapevolezza che solo azioni integrate, coerenti e non occasionali e con prospettive di lungo termine possono incidere in modo significativo sulle situazioni che creano svantaggio. Una prospettiva che purtroppo è rimasta più nelle intenzioni che nei fatti, persa nella frammentazione di interventi spesso pensati fuori da una logica di sistema. E poi continua Chiara Saraceno, insomma, andando ad analizzare l'impatto che effettivamente le misure del PNRR hanno avuto sui giovani in vari ambiti, e dice: le imprese fruitrici dei fondi PNRR, anziché essere incoraggiate a fare la loro parte nel formare i giovani lavoratori e lavoratrici loro necessari, sono state autorizzate a non assumerli se non li trovavano già pronti per l'uso. Anche i molti fondi destinati al contrasto all'abbandono scolastico sono stati distribuiti per lo più a pioggia, senza preoccuparsi che sostenessero, insieme a modalità didattiche efficaci nel motivare, valorizzare e trattenere i bambini e ragazzi a rischio di abbandono, la creazione di effettive comunità educative. Rimangono anche forti divari nella dotazione di infrastrutture educative, dalla prima infanzia in su, a livello inter e infraterritoriale. Si parla appunto dei giovani che non studiano né lavorano, ma pur avendo una scarsa formazione non sono disponibili a tornare sui banchi perché hanno perso fiducia nella scuola e non cercano un lavoro perché disperano di trovarlo, tantomeno uno regolare pagato decentemente. Se la mancanza di occupazione, un'occupazione intermittente, è diventata un'esperienza diffusa e trasversale ai ceti sociali, per i giovani che si affacciano oggi alla vita adulta, per coloro che hanno avuto dall'infanzia un percorso accidentato e povero di risorse e opportunità, rischia di diventare un destino. Tanto più per le giovani donne in queste condizioni, che sono il gruppo più numeroso dei NEET, che ha abbandonato sia la formazione sia la ricerca di lavoro. Poco usati per rafforzare e allargare le opportunità dei giovani, in compenso per la parte che andrà rimborsata, i fondi PNRR aumentano ulteriormente l'enorme debito che è già caricato sulle spalle delle giovani generazioni attuali e future e che è continuamente alimentato da scelte, anche fuori dal PNRR, che non le prendono in considerazione, salvo lamentarne la scarsità. Questo era, diciamo, gran parte dell'articolo di analisi di Chiara Saraceno sull'utilizzo delle risorse del PNRR in tempi appunto di bilancio e in vista dell'erogazione dell'ennesima rata da parte dell'Unione Europea. Che altro c'è sulla prima pagina della Stampa? C'è anche qui un'analisi del voto, la firma appunto del voto delle amministrative, scusate, la firma Flavia Perina, Vannacci o Calenda, i due forni di Giorgia. Quindi è un'analisi, insomma, del voto delle amministrative, ma anche un accenno di analisi in vista, diciamo, delle politiche del prossimo anno. Il bivio di Meloni, scrive Flavia Perina: da un lato la destra di Vannacci, dall'altro l'area moderata di Calenda. In ballo non ci sono solo le elezioni, ma la strategia politica in Europa. Questo lo trovate a pagina 13. E poi ci sono le spine nel governo sulla prima pagina della Stampa, ovvero Ucraina nell'Unione, il no di Salvini, se ne parla a pagina 10 della Stampa di oggi. Kiev nell'Unione Europea, Salvini attacca, siamo super contrari, ma anche Meloni ha dubbi. Tutto questo perché Bruxelles ha fissato al 16 giugno i preliminari per l'adesione, Premier sulla linea del cancelliere Merz, ovvero virare verso una forma di associazione rafforzata piuttosto che un'adesione vera e propria dell'Ucraina. Questo garantirebbe un'integrazione allargata ma senza irritare i Balcani, che
che insomma sono da anni nella procedura di adesione. La Premier ha poi un altro motivo per rallentare l'adesione dell'Ucraina, come spiega una fonte ai vertici di Fratelli d'Italia. L'Ucraina entrerebbe come il più grande paese agricolo con prodotti sotto prezzo e da ricostruire dalle fondamenta, il che vorrebbe dire uno sbilanciamento a sfavore dell'Italia sui fondi per la coesione e quelli per l'agricoltura. E poi sulla prima pagina della Stampa c'è l'inaugurazione che c'è stata ieri di uno scranno a Montecitorio intitolato a Giacomo Matteotti, posto appunto lo scranno 14 che non sarà più assegnato a nessun deputato. Ieri i parlamentari presenti hanno partecipato alla cerimonia di deposizione della targa commemorativa, ne parla Gianni Oliva a pagina 23. In un articolo appunto di commento, quello scranno vuoto dedicato a Matteotti. La fotonotizia di centropagina è dedicata a Pizzaballa, cardinale appunto, che parla dalla Palestina. Gaza è stato uno spartiacque, c'è differenza tra chi occupa e chi è occupato? No, al culto della guerra. Troviamo appunto questo articolo a pagina 8, un po' anche un'occasione per parlare di Palestina, un intervento a firma diretta di Pier Battista Pizzaballa, e a partire appunto dalla sua lettera pastorale tornarono a Gerusalemme con grande gioia. No al culto della guerra, i popoli travolti dal 7 ottobre e dal conflitto, divisi tra chi ha il potere e chi lo subisce, ma quando la forza militare domina sul diritto è l'umanità solidale la soluzione. Questo è quello che dice Pizzaballa. Più interessante sempre sulla Palestina è invece il reportage di Francesca Mannocchi che troviamo a pagina 7 dal sagace titolo Flop of Peace. Si parla chiaramente di quello che diciamo dell'analisi del Financial Times che abbiamo visto anche dal Corriere: zero finanziamenti al board del tycoon che resta un contenitore vuoto mentre Gaza si restringe sotto le bombe, dice appunto Francesca Mannocchi in questa analisi che troviamo a pagina 7. Dice Francesca Mannocchi: ieri era l'Eid al-Adha, la festa del sacrificio, la sera prima a Gaza City la gente si è radunata in una piazza per pregare. Mentre erano in corso le festività, Israele ha lanciato missili contro i piani superiori di un edificio che si affacciava sulla piazza affollata per le celebrazioni. Almeno 3 persone sono state uccise nell'attacco. L'esercito israeliano ha detto che l'obiettivo era il capo militare di Hamas, Mohammed Odeh. La sua uccisione è stata confermata il giorno seguente dal ministro della difesa israeliano Israel Katz. Una festa, una piazza, un bersaglio, la logica è sempre la stessa: gli obiettivi militari esistono dentro le vite civili e le vite civili esistono attorno agli obiettivi militari. È il principio su cui si regge questa guerra dal 7 ottobre 2023 e che nessun cessate il fuoco, nessun piano di pace, nessuna promessa di ricostruzione ha scalfito davvero. Proprio ieri il Financial Times ha rivelato che il fondo ufficiale del Board of Peace di Donald Trump, il meccanismo finanziario istituito attraverso la Banca Mondiale e approvato dalle Nazioni Unite, non ha ricevuto un solo dollaro dai donatori. Non è stato depositato alcun dollaro, ha dichiarato una fonte a conoscenza della situazione. 4 mesi dopo la nascita dell'organismo, che Trump aveva definito uno dei più importanti mai creati, quello che resta è un conto vuoto, un limbo giuridico e una domanda precisa: chi controlla i soldi che ci sono davvero? Perché i soldi almeno in parte ci sono. Contributi dal Marocco e dagli Emirati Arabi per circa 3 milioni e 20 milioni di dollari rispettivamente hanno finanziato l'ufficio di Nikolai Mladenov, l'alto rappresentante per Gaza nel dopoguerra, e i salari del comitato tecnocratico palestinese che il board ha formato per governare la striscia. Ma questi fondi non transitano attraverso il meccanismo trasparente della Banca Mondiale. I donatori hanno invece versato direttamente su un conto JP Morgan controllato dal board, per il quale non sono previsti requisiti indipendenti di trasparenza. Un organismo internazionale creato per governare la ricostruzione di 2 milioni di persone, che raccoglie denaro senza obbligo di rendiconto pubblico attraverso la banca privata con cui il suo fondatore ha una causa legale aperta da 5 miliardi di dollari.
la Carnegie Endowment lo ha scritto chiaramente a marzo, la struttura non prevede meccanismi di supervisione audit e solleva domande su chi potrà prelevare da quel conto anche dopo la fine del mandato delle Nazioni Unite e dopo che Trump lascerà la Casa Bianca. Mladenov, il diplomatico bulgaro incaricato di tradurre questo progetto, in realtà lo sa, e lo sa così bene che la settimana scorsa, parlando al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha avvertito che il deteriorarsi dello status quo rischia di diventare permanente. Una Gaza divisa in cui Hamas detiene il controllo militare e amministrativo su 2 milioni di persone in meno della metà del territorio. L'ha detto con una lucidità che suona come una resa anticipata. Queste persone rischiano di restare intrappolate tra le macerie, questo è un virgolettato, dipendenti dagli aiuti senza alcuna ricostruzione reale, perché i finanziamenti per la ricostruzione non seguiranno dove le armi non sono state deposte. E il risultato? Un'altra generazione che cresce nelle tende, nella paura, con la disperazione come l'emozione più razionale che possano provare. Il problema è che questa diagnosi descrive esattamente il presente, non un futuro da evitare, dice Francesca Mannocchi. Dall'accordo di cessate il fuoco dell'ottobre 2025, l'esercito israeliano mantiene un rigido regime di sicurezza e molte centinaia di palestinesi sono stati uccisi nei 7 mesi successivi alla tregua. I monitor del conflitto registrano che i bombardamenti israeliani su Gaza sono accelerati del 35% dopo il cessate il fuoco con l'Iran, stipulato il mese scorso. Come se la fine di una guerra in un teatro avesse liberato energia per intensificare quella dell'altro. L'occupazione militare israeliana si estende ora a circa il 65% del territorio di Gaza. Quando Trump dichiarò la tregua in ottobre, le forze israeliane occupavano il 53% della striscia. Da allora si sono spinte più a ovest, definendo un nuovo perimetro chiamato Linea Arancione. I sopravvissuti palestinesi vivono nel 35% rimanente del loro territorio originario. 2 milioni di persone in un terzo di uno spazio già minuscolo, con i bombardamenti, i cecchini e i checkpoint come confini mobili della loro esistenza quotidiana. Israele mantiene il controllo di oltre il 60% della striscia, inclusi tutti i valichi di entrata e di uscita, mentre la popolazione è concentrata lungo la costa. È in questo scenario che si inserisce la seconda fase del piano Trump, quella che dovrebbe portare al disarmo di Hamas, alla governanza civile, alla ricostruzione. Il problema è che l'accordo firmato da Israele e Hamas a ottobre riguardava esclusivamente il ritiro iniziale dalle parti di Gaza, il cessate il fuoco, lo scambio di ostaggi e le disposizioni sugli aiuti umanitari. Hamas non ha ancora accettato la seconda fase del piano in 20 punti e i negoziati tra i mediatori, Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia, si sono ripetutamente arenati. Nessuna delle parti ha interesse a un accordo definitivo nelle condizioni date. Hamas, perché cedere le armi senza garanzie di sovranità significa cedere l'unica leva rimasta. Israele, perché ogni settimana che passa consolida una presenza militare e territoriale che, nella visione dei ministri della destra estrema del governo Netanyahu, è l'obiettivo reale, non il mezzo. Smotrich, il ministro delle finanze, ha già chiesto la dissoluzione del Board of Peace perché lo considera un affronto alla sovranità israeliana su Gaza. Quando gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di permettere il trasferimento di una parte dei 5 miliardi di dollari di tasse palestinesi che Gerusalemme trattiene all'autorità palestinese verso il Board of Peace, Smotrich ha posto un rifiuto. Questa è la struttura del blocco: un fondo senza fondi, un organismo di pace senza autorità, un cessate il fuoco che non ferma le bombe, un piano di disarmo che nessuno ha firmato, un'occupazione che avanza ogni settimana ridefinendo i propri confini come se la geometria fosse più solida del diritto. Un rapporto congiunto Nazioni Unite, Unione Europea, Banca Mondiale stima che la ricostruzione di Gaza richiederà 71,4 miliardi di dollari in 10 anni. Metà degli ospedali non funziona, quasi tutte le scuole sono state colpite e l'economia è crollata dell'84%. Queste cifre esistono in un documento. Il documento esiste in un sistema che non ha ancora trovato il modo o la volontà di tradurlo in azione. E conclude Francesca Mannocchi: ieri erano in corso le preghiere dell'Eid, in quella piazza c'era un bersaglio militare, dice Israele, in quella piazza c'era una comunità che pregava, dice chiunque abbia occhi. La verità è che dopo oltre 2 anni e più di 72.775 morti palestinesi, entrambe le cose possono essere vere insieme, e questa coesistenza è esattamente il problema che né il Board of Peace né nessun altro ha affrontato con onestà. Gaza non è un territorio da ricostruire, è un territorio in cui la distruzione è ancora in corso,
e costruire una pace sopra una guerra attiva non si chiama ricostruzione, si chiama architettura del limbo e qualcuno ne trae vantaggio. Questa era l'analisi di Francesca Mannocchi su la situazione a Gaza, ancora sotto le bombe dell'esercito israeliano, che piano piano sta, neanche troppo piano piano, sta rosicchiando tutto il territorio rimasto, cioè già occupato dall'IDF. Lo trovate appunto a pagina 7. E sulla colonna di destra della Stampa troviamo appunto il delitto alla stazione di Milano Certosa. Gianluca ucciso dalla gang a Milano, il padre mi ha detto non farmi morire. Se ne parla alla pagina 17 e 22 della Stampa di oggi. A pagina 17 appunto la cronaca, e poi a pagina 22 c'è Stefano D'Andrea che firma un articolo di commento: ma Milano non è meno sicura delle altre metropoli europee. Vabbè. Poi c'è sempre sulla colonna di destra la Spagna, l'inchiesta appunto della procura sul Partito Socialista Spagnolo, corruzione al PSOE, assedio a Sanchez. Se ne parla alle pagine 14 e 15 della Stampa di oggi, con vari articoli, uno appunto più di commento di Marco Bresolin: Sanchez sotto assedio, guardia civile nella sede del PSOE per presunti illeciti contro i giudici, il blitz durante la visita dal Papa, ciclone giudiziario contro il Premier, l'opposizione, sistema mafioso, ma lui, che sarebbe Sanchez, tira dritto, niente crisi di governo. E la Stampa propone una intervista a Estefania Molina, politologa: partiti uniti dalla grande paura di Vox, ecco perché la maggioranza resisterà, ma il leader non è riuscito a rispondere ai problemi dei cittadini. Questo è un po' un bilancio dopo il secondo governo, diciamo, Sanchez. E poi c'è appunto un'analisi di Filippo Femia, pagina 15: boom economico e crisi dei salari, la Spagna di Pedro a due velocità. Il settore produttivo cresce, trainato da turismo e investimenti, ma pesa l'emergenza della casa. E chiuderei la prima pagina della Stampa segnalandovi che sempre su questa, diciamo, sulle vicende dello Stato spagnolo c'è un articolo di commento di Pietro Reichlin a pagina 23: perché la Spagna non è l'Eldorado. E ora, quando sono le 8:56, facciamo un'altra pausa musicale e poi torniamo in voce con altre prime pagine di oggi.

Carroccia per la questione, l'affare bisteccheria sulla Tuscolana. Non so se chi è all'ascolto ricorda questa gloriosa vicenda, se ne è parlato anche nella rassegna di ieri, insomma, nell'audizione di Del Mastro, nelle dichiarazioni di Del Mastro, insomma, che continua a dire che non aveva capito niente di questa bisteccheria, non sapeva niente di Carroccia, insomma la bisteccheria era un posto tanto carino, dopo aver insomma capito l'entità della questione ha liquidato tutte le quote in società, ha scherzato anche sul fatto di essere diventato vegetariano viste le pene che queste bistecche gli hanno comportato. In ogni caso, appunto, su questo tema apre il Fatto Quotidiano: zitti zitti, ridanno l'immunità ai politici. Questo è il titolo di apertura, possiamo dire, il Fatto Quotidiano. Del Mastro & Co. dopo MPS c'è il bis sulle chat con Carroccia. E su questo, insomma, vari articoli alle pagine 6 e 7 del Fatto Quotidiano di oggi. Immunità extra large, pronto lo scudo pure per Del Mastro. I PM di Roma chiedono di fare copia delle chat con Carroccia, la destra prepara il no e fa già melina sugli onorevoli nel caso Monte dei Paschi. La destra si prepara a scudare Andrea Del Mastro, così inizia l'articolo, appunto, di Vincenzo Bisbiglia e Ilaria Proietti. Se così fosse, sarebbe l'ennesimo caso, la politica che protegge se stessa azzoppando le inchieste. È l'aria che tira in Parlamento dopo che la Procura di Roma ha scritto alla Camera per ottenere l'autorizzazione ad accedere alle chat tra l'ex sottosegretario meloniano alla giustizia e Mauro Carroccia, ritenuto suo ex socio di fatto nella bisteccheria d'Italia, già condannato come prestanome del clan senese. Già, dice il Fatto Quotidiano, perché a quanto pare ora serve l'autorizzazione anche solo per fare copia delle conversazioni WhatsApp che riguardano i parlamentari. Un percorso a ostacoli per le toghe, come dimostra l'altra inchiesta ostaggio della politica, quella sulla scalata al Monte dei Paschi, per la quale la Procura di Milano ha inviato richiesta di autorizzazione alla Camera e al Senato il 30 aprile. Qui i PM si trovano nella situazione di verificare se esistono davvero le chat WhatsApp con i ministri Giorgetti e Salvini e altri deputati e senatori di cui ha fatto cenno ai magistrati l'ex direttore generale del Ministero dell'Economia e Finanze Marcello Sala, non indagato quando gli hanno sequestrato il telefonino. Lo stesso vale per il caso bisteccheria. L'inchiesta dei magistrati romani è per intestazione fittizia e riciclaggio con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Sono indagati Mauro Carroccia e sua figlia Miriam, quest'ultima intestataria formale del 50% delle 5 forchette, la società collegata alla bisteccheria. L'altra metà della SRL fino al 5 marzo scorso apparteneva a Del Mastro e ad altri 4 politici e imprenditori piemontesi. Del Mastro non indagato. Per la procura, che già indaga sul clan senesi, Carroccia utilizzavano il locale per riciclare i soldi della criminalità. E insomma andremo a vedere come finirà questa ennesima vicenda che coinvolge il silurato Del Mastro. Sempre su questa questione della giustizia, poi Giuseppe Pipitone parla di vendetta referendaria, quindi la vendetta del governo alla sconfitta nel referendum costituzionale. La vendetta referendaria è un bavaglio dopo l'altro, si fa un punto sulla legge in vigore ad oggi che obbliga a pubblicare le assoluzioni e sull'utilizzo delle intercettazioni. E poi c'è un'intervista a pagina 7 a Margherita Cassano, ex presidente della Cassazione. Le strette alla cronaca giudiziaria intaccano anche la Costituzione. Ma torniamo appunto sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, dopo aver dato conto sostanzialmente del tema che il Fatto Quotidiano sceglie per la giornata di oggi. Ci sono anche altri temi sulla prima pagina del Fatto, in particolare in taglio alto il governo litiga su armi e droni a debito e sull'Ucraina nell'Unione Europea. I fondi safe e il no della Lega a Zelensky. A 4 giorni dalla scadenza sulla decisione di accedere al Security Action for Europe, i prestiti europei per la difesa da 15 miliardi, Crosetto li vuole, ma Giorgetti nicchia. Se ne parla appunto a pagina 4, dove si parla anche della richiesta da parte di Zelensky in una lettera a Trump dei missili Patriot, dichiarando che per l'Ucraina si aspetta

altri 2-3 anni di guerra. Sulla colonna di sinistra c'è il flop del Board of Peace e la negoziazione con l'Iran. L'Iran squaderna l'accordo e Trump non va ancora. L'Iran rivela la bozza dell'accordo, ma per Trump non va ancora bene. Intanto in Libano oltre 3.000 le vittime per i raid dell'IDF da inizio marzo e il sud è ormai perduto. Si parla, appunto Alessandro Parente parla del bluff del Board of Peace, ricostruzione di Gaza, ne abbiamo già parlato in maniera più approfondita dalla stampa, e poi il Fatto Quotidiano a pagina 3 propone un confronto tra chi vince e chi perde. Giampiero Calapà parla degli Stati Uniti, a Washington hanno fretta per i sondaggi sul midterm, e poi Farhan Sabai parla invece dell'Iran, trionfa il regime mentre le piazze dei dissidenti sono un ricordo, e anche le prospettive di un ritorno di Reza Pahlavi sono finite. Questo appunto a pagina 3 del Fatto Quotidiano. Si parla poi centrosinistra, con un'intervista a Goffredo Bettini, uno dei fondatori appunto del Partito Democratico, attualmente nella direzione del partito. Il centrosinistra è senza anima, col Rosatellum niente primarie, dice Bettini, basta coi personalismi, altro che toto ministri, c'è da lottare tanto. E va bene, quindi ci si prepara alle elezioni politiche del prossimo anno. E poi ci sono notizie, a mio avviso, di scarso valore, come il fatto che oggi è al via il processo Rubiter e l'Olgettina. Il Fatto Quotidiano si ostina a utilizzare questi termini scandalistici e anche insomma sufficientemente misogini. L'Olgettina Ioana sta in casa di Berlusconi e i figli la sfrattano. Si sa bene di cosa goda, bene, ci do il Fatto Quotidiano perché gode di questa notizia, non ci interessa particolarmente. Che altro sulla prima pagina del Fatto Quotidiano? C'è lo scontro politico sulla sicurezza e sul sindaco Sala, un 22enne ucciso a Milano, coltellate e lancio sui binari. La notizia appunto di cronaca che ha buttato benzina sul fuoco dell'imperituro dibattito sulla sicurezza. Omicidio senza motivo, torna la Milano dei Latinos, tra virgolette, in questa pagina 13 del Fatto Quotidiano, che viene etichettata come violenza per bande. Dietro la brutale morte di un 22enne Latin Kings, la gang sudamericana tra le più pericolose. E va bene, e su questo appunto c'è Salvini, se la prende con gli stranieri, le opposizioni, Meloni ha fallito e niente, insomma Conte rilancia sulla sicurezza per trovare voti al centro e frenare Vannacci, insomma l'idea del Movimento 5 Stelle di rubare fondi, voti a Futuro Nazionale, insomma fa sperare tutt'altro che bene. E io con questo chiuderei, diciamo, il Fatto Quotidiano di oggi, che non ci regala sinceramente grandi emozioni. Passerei direttamente al Manifesto, che apre con il titolo Sotto tiro, il riferimento è chiaramente al Libano, ed in effetti la fotonotizia di centropagina ritrae una donna tra le macerie distrutte, tra le macerie della sua casa distrutta dai raid dell'IDF nel villaggio meridionale di Marakeh a Tiro in Libano. L'avanzata di Israele nel sud del Libano si estende fino a Tiro con i suoi 200.000 abitanti, tra ordini di evacuazione e bombe, emergenza sfollati senza precedenti, così Netanyahu prova a sabotare un'eventuale intesa Iran-Stati Uniti che includa anche il paese dei cedri. Questa è la lettura che dà il Manifesto, un po' in realtà era la stessa anche del Corriere, cioè insomma che Israele si stia accelerando l'invasione di terra del Libano per evitare di essere stoppato dagli Stati Uniti nel caso appunto si raggiungesse un accordo con l'Iran, che sicuramente avrà diciamo tra i suoi contenuti e come contropartita la sospensione delle operazioni militari israeliane in Libano. Ne parla Pasquale Porcello da Beirut a pagina 2, due ore per lasciare tutto poi l'inferno, Israele avanza in Libano, ordine di evacuazione per la città con 200.000 abitanti e bombe sulla fuga.
Su questo c'è anche un articolo di commento di Michele Giorgio, sempre a pagina 2, piccoli droni killer, l'incubo di Hezbollah per i soldati israeliani schierati nel sud. Le imprese private sollecitate a contribuire a fermarli. Sono almeno 10, infatti, militari di Tel Aviv uccisi dal 2 marzo a oggi dagli FPV. A fibra ottica. Si parla appunto quindi degli armamenti a disposizione di Hezbollah per tentare di fermare l'avanzata israeliana. Si parla appunto di droni killer, incubo dei soldati israeliani, gli FPV, cioè i first person view, controllato in tempo reale dagli operatori attraverso telecamere installate a bordo. E poi appunto a pagina 3 del manifesto si parla della bozza di accordo presentata dall'Iran, ne parla Francesca Luci, la Casa Bianca smentisce, Iran secondo la TV di Stato, la firma si avvicina, intanto a Teheran la crisi trascina le famiglie in povertà e apre la strada a nuove proteste. Questo lo troviamo appunto a pagina 3. Del manifesto. Nulla è tornata alla normalità malgrado la propaganda della TV di Stato. A parlare così è Akram, insegnante dirigente sindacale. È giusto piangere i bambini di Minab uccisi dagli statunitensi, ma oggi c'è anche 1 milione di bambini fuori dal sistema scolastico secondo dati ufficiali. A loro chi pensa? La guerra e l'isolamento non sembrano aver ridotto lo spirito combattivo degli iraniani. Dietro le proteste però si nasconde una crisi economica spietata che sta trascinando molte famiglie nell'abisso della povertà. L'inflazione strutturale cronica, aggravata dall'impennata degli ultimi mesi, ha praticamente azzerato i risparmi e ridotto drasticamente il potere d'acquisto. Se il potere non riuscirà a trovare una soluzione, il rischio di nuove proteste appare altissimo, soprattutto ora che la disciplina patriottica imposta dalla guerra sembra indebolirsi dopo la possibile firma di un memorandum d'intesa con gli statunitensi. La bozza del documento viene presentata alla TV di Stato, mentre le guardie rivoluzionarie iraniane affermano che un ritorno alla guerra con gli Stati Uniti è improbabile. Secondo fonti vicine ai negoziatori sarebbe stato raggiunto un accordo quadro preliminare che prevede la revoca del blocco navale contro l'Iran. In cambio, Teheran si sarebbe impegnata a riportare entro un mese il traffico delle navi commerciali ai livelli precedenti all'escalation. L'intesa, almeno nella sua formulazione attuale, escluderebbe esplicitamente le navi militari. La gestione delle rotte marittime e il coordinamento del traffico navale dovrebbero essere definiti in accordo con l'Iran e con la mediazione dell'Oman, impegnato da settimane in un delicato ruolo diplomatico tra le parti. Questo punto, se fosse vero, assegnerebbe una vittoria netta a Teheran. Nel quadro delle trattative, gli Stati Uniti avrebbero inoltre accettato il principio di un ritiro delle proprie forze militari dalla periferia dell'Iran. Resta tuttavia aperta la questione relativa all'estensione del ritiro. Non è chiaro se riguarderà soltanto le unità dispiegate nelle aree di crisi oppure anche le forze stanziate nelle basi militari della regione. Per il momento la navigazione nello stretto di Hormuz è controllata dalla marina dei guardiani iraniani. Nella giornata di ieri 23 navi commerciali hanno transitato lo stretto e le stesse fonti riferiscono che qualora entro 60 giorni venga raggiunto un accordo definitivo, l'intesa potrebbe essere ratificata da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E questo diciamo era una parte dell'articolo di Francesca Luci su questa notizia data dalla TV di Stato iraniana sulla, diciamo, il raggiungimento prossimo di un accordo con la Casa Bianca, che ricorda però Francesca Luci nello stesso articolo sostanzialmente ha smentito categoricamente la notizia diffusa dalla televisione di Stato iraniana, definendo la ricostruzione del memorandum una completa invenzione. E va bene, torniamo sulla prima pagina del manifesto, perché chiaramente ci sono altre notizie. C'è la Palestina e continua appunto a pagina 4 con un articolo di Eliana Riva, palestinesi sfollati ovunque, in diaspora, a Gaza e in West Bank, i campi in Libano sotto le bombe e gli ordini di evacuazione, mentre nei territori occupati Tel Aviv crea nuovi ghetti e pianifica l'esodo. Si parla appunto della situazione dei palestinesi sfollati, evacuati
e perseguitati dagli israeliani in ogni dove, a Gaza, in Cisgiordania, nel Libano. Per i palestinesi di Gaza il ministro della difesa Israel Katz è tornato a rivendicare i piani di pulizia etnica, ricordando al mondo che sono sempre lì, pronti a essere applicati, che cessi o no il fuoco sulla carta, mentre sul campo rimane un continuo massacro. Katz ha infatti festeggiato l'omicidio di Mohammed Odeh, il comandante del braccio armato di Hamas, ammazzato il 16 maggio. E appunto lo vedevamo dall'analisi di Francesca Mannocchi, quando appunto per le strade si festeggiava l'Eid al-Adha. E quello, continua appunto Eliana Riva, quello che Katz e altri ministri come Bezalel Smotrich chiamano emigrazione volontaria è la pulizia etnica dei palestinesi. Questo perché appunto ieri Katz ha scritto su X che anche il piano di emigrazione volontaria da Gaza sarà attuato nel tempo e nei modi giusti, da praticare, rendendo Gaza un luogo totalmente invivibile. Israele sta deliberatamente assediando e soffocando le persone qui per aumentare il loro desiderio di sfuggire, così ha spiegato Ali Tayyeh da Gaza City. La situazione è insopportabile, tutto è troppo costoso, non c'è lavoro né casa, non esiste sicurezza, possiamo essere uccisi in qualsiasi momento. Il piano israeliano, anche se sotto silenzio, è già in atto in diverse forme. E per quanto riguarda la Cisgiordania, avanzano i piani di espulsione per garantire il progetto di insediamento israeliano E1, un piano di colonizzazione che separerà la Cisgiordania del nord da quella del sud. Il governo di Tel Aviv sta lavorando alla creazione di un quartiere ghetto in cui deportare forzatamente la popolazione palestinese espulsa da almeno 7 città beduine. Il quartiere della deportazione si chiamerà Shami e, secondo il quotidiano israeliano Haaretz, avrà una densità abitativa di 50 metri quadri a persona, mentre i quartieri della colonia israeliana prevedono 166,6 metri quadrati a persona. Molte delle famiglie palestinesi beduine che rischiano lo sfollamento sono già state deportate da Israele alla fine degli anni 90, proprio nell'area da cui ora saranno nuovamente espulse. E sempre sulla questione palestinese, sul genocidio in corso in Palestina, Bianca Caramelli a pagina 4 ci dice che ieri a Roma c'è stata appunto questa manifestazione Justice for Palestine, in migliaia a Roma stop agli accordi con Israele, e si è parlato dell'iniziativa di European Left Alliance, una iniziativa di raccolta firme in tutta Europa per portare la questione direttamente alle istituzioni comunitarie. Quale questione? Lo stop al trattato tra Unione Europea e Israele, che insomma ricordiamo era anche sul tavolo delle istituzioni comunitarie già, e che non è stato sospeso anche per volontà del governo italiano. E poi, sempre sul tema dell'Unione Europea, sanzioni dell'Unione Europea a Ben-Gvir, unanimità improbabile, sempre a pagina 4 del manifesto. Ora che a Budapest governa il più accomodante Magyar dopo la sconfitta di Orban, lo scudo per Tel Aviv può arrivare dalla Repubblica Ceca del presidente Andrej Babis o dalla Bulgaria del neoeletto premier Radev, esponenti della galassia ultraconservatrice e populista che mantengono ottimi rapporti con Netanyahu. In ogni caso non è a portata di mano l'unanimità richiesta per sanzionare il ministro per la sicurezza nazionale del governo israeliano Itamar Ben-Gvir. Infatti, dopo appunto le scene di umiliazione e di violenze contro gli attivisti della flottiglia, il ministro degli esteri italiani ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare Ben-Gvir, ma una misura del genere richiede il sì unanime dei 27 governi UE, un risultato oggi difficilissimo da raggiungere, dice Andrea Valdambrini a pagina 4 del manifesto, tema che sarà comunque sul tavolo dei ministri degli esteri che si incontrano oggi a Cipro per un consiglio informale.
Torniamo sulla prima del manifesto, c'è un articolo di commento sempre su, su Israele di Marina Calculli, Israele il caos per coprire la crisi dell'impero, continua poi a pagina 9 e in taglio medio però si parla anche di altro sulla prima del Corriere, si parla di legge elettorale, in particolare la destra forza sulla legge elettorale, la maggioranza manda in aula il nuovo testo il 26 giugno, obiettivo è l'ok definitivo entro l'estate. E su questo, diciamo, c'è un articolo di commento a pagina 6 e poi un articolo di commento, scusate, di Giovanni Innamorati a pagina 6, la destra accelera contro l'estate, entro l'estate legge elettorale su misura. Il nuovo testo in aula alla Camera il 26 giugno per avere l'ok anche in Senato prima della pausa estiva, premio al 42% e niente ballottaggio. E in queste due pagine che riguardano un po' sostanzialmente la politica interna viene proposta un'intervista a Riccardo Ricciardi, capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, nessuna crisi, torneremo a stupire, e c'è poi anche appunto l'aggiornamento sul caso della bisteccheria, ma anche c'è un'altra notizia a pagina 7 che poi vedremo prende quasi tutta la prima metà della prima pagina del Domani, perché è appunto uno scoop che viene proprio dal quotidiano Domani e riguarda delle chat sostanzialmente di esponenti locali di Fratelli d'Italia a Trento, in cui sostanzialmente il Domani ha trovato messaggi antisemiti relativi, diciamo, al commento a una foto con David Parenzo, giornalista appunto dichiaratamente di fede ebraica, e quindi diciamo tutto un profluvio di commenti antisemiti su cui Fratelli d'Italia come al solito glissa e un po' sminuisce, dice andremo a verificare ma non accettiamo lezioni dal centrosinistra amico di Hamas. Questo un po' in sintesi il tenore del dibattito. E poi sul post lezioni amministrative c'è un articolo di commento di Gianfranco Bettin a pagina 9 del manifesto. Ma quale civismo ha vinto il partito azienda? Lo troviamo appunto a pagina 9, è il commento in particolare, alle lezioni amministrative a Venezia. E si parla sulla prima del manifesto anche qui del bilancio del PNRR, Meloni si autocelebra con i soldi dell'Europa, l'inganno del PNRR, se ne parla a pagina 8, è sempre un commento, penso al rapporto della Fondazione ETS, c'era una volta il PNRR, Meloni e gli inganni dell'ultimo miglio, la Premier celebra il successo all'italiana del piano economico che doveva risollevare il paese, i dati mostrano un'altra realtà. E poi c'è Pedro Sanchez e l'inchiesta giudiziaria che sta colpendo il Partito Socialista, appunto con la polizia giudiziaria della Guardia Civile che si è recata ieri alla sede del PSOE a Madrid. Sanchez travolto dalle inchieste, Spagna, PSOE nel mirino, se ne parla appunto a pagina 10 del manifesto con un articolo di Luca Tancredi Barone. La polizia giudiziaria nella sede di Madrid in cerca di prove per l'ennesimo caso che coinvolge il partito del premier spagnolo. E sempre sulla prima e poi a pagina 11 c'è invece anche il Regno Unito, Blair attacca Starmer, più Trump meno welfare. Perfetto, direi un'ottima sintesi. Tony Blair attacca Starmer, puntare al centro radicale, nel testo pubblicato sul sito del suo think tank consiglia di seguire Trump, ricordiamo think tank che si è fatto anche coinvolgere felicemente nella gestione trumpiana del cessate il fuoco a Gaza. Si parla appunto del Tony Blair Institute for Global Change, finanziato niente poco di meno che da Larry Ellison di Oracle, uno dei più inquietanti imprenditori della Silicon Valley. Quindi è uscito appunto questo documento che invita il Labour, sostanzialmente il partito laburista inglese, a seguire le orme di Donald Trump.
va bene, questo se ne parla a pagina 11. Segnalo infine, dalla prima del Manifesto e poi anche nelle pagine interne, un articolo di Francesca Coin che troviamo a pagina 9, per Silicon Valley il capitale umano a scarso valore. Si parla delle parole di Bill Winters, il CEO di Standard Chartered, una banca multinazionale britannica con sede a Londra che impiega circa 82.000 persone, accusato di aver definito i propri dipendenti come capitale umano di scarso valore. Winters stava annunciando un piano per tagliare circa 8.000 posti di lavoro nei prossimi 4 anni per sostituirli con l'intelligenza artificiale. La priorità della banca non è ridurre i costi, ha detto, ma sostituire capitale umano di scarso valore con capitale finanziario e capitale di investimento che stiamo immettendo. A destare scandalo è stata la trasparenza con cui Winters ha descritto i propri dipendenti come una merce di dubbia utilità. Chi lavora, secondo Winters, ha un'utilità relativa classificata in base al proprio contributo produttivo. Si tratta dunque di capire chi genera un rendimento superiore all'investimento. Se a parità di costi, dice Francesca Coin, c'è un capitale che rende di più, quello meno produttivo va tagliato. E continua poi l'analisi Francesca Coin, rispolverando Jeremy Bentham, ma anche la scuola di Chicago negli anni 70, e continua: per molti versi Winters ammette l'indicibile e ci ricorda che, per quanto l'intelligenza artificiale non sia ancora riuscita a rendere il lavoro umano obsoleto, è nata per questo. Sembra, a dirla tutta, l'ultima costosa strategia di una guerra di classe pensata per ridurre il costo del lavoro, disciplinare le persone, contrastare una volta per tutti il lavoro organizzato. Come ha confessato un ex ingegnere della General Motors in un'inchiesta pubblicata da Internazionale, il mio lavoro è fare tutto il possibile per espellere dalla produzione gli operai. Vista da questa angolatura, l'intelligenza artificiale accelera un processo di selezione naturale in base al quale chi non genera rendimento diventa un'inutile eccedenza. Si parla poi dell'enciclica di Papa Leone sull'intelligenza artificiale. E continua l'articolo: per quanto infatti il senso comune continua a identificare l'intelligenza artificiale con un semplice chatbot, siamo di fronte a un nuovo modo di produzione destinato a trasformare la società. E conclude: c'è un retrogusto di darwinismo sociale nel rinnovato tentativo di applicare l'utilitarismo al genere umano, un retrogusto che ci costringe a chiederci quale sia per Silicon Valley il ruolo di tutti quegli individui che non producono rendimenti perché malati, disabili, anziani in gravidanza o disoccupati, e quale sia invece il ruolo che una società democratica dovrebbe attribuire a una tecnologia altamente energivora come l'intelligenza artificiale, perché fino a prova contraria è la tecnologia che deve dimostrare di avere un'utilità sociale e non il contrario.

Allora, quando sono le 9.38 continuiamo con la rassegna stampa, in realtà ci avviamo verso la conclusione. Nel frattempo, durante la pausa musicale, ci ha chiamato appunto un'ascoltatrice per commentare un po' questa, diciamo, non proprio la questione in sé, però insomma la questione delle chat di Fratelli d'Italia, in cui sono stati rinvenuti dal Domani una serie di messaggi antisemiti e come appunto la sinistra non riesca a non farsi, la cosiddetta sinistra appunto non riesca a non farsi schiacciare appunto in queste costanti accuse di strumentali di antisemitismo, molto più che in altri paesi. Io su questo insomma non commento oltre, se non appunto evidenziare insomma a chi ci ascolta che si è aperto una fogna di dibattito relativo a Roma Pride, che si terrà il 20 giugno. Il coordinamento Roma Pride, dopo anni di ignavia, ha deciso quest'anno, diciamo, di pubblicamente impedire la partecipazione dell'associazione LGBT ebraica Keshet, sostanzialmente perché non ha preso posizione contro il genocidio a Gaza. Questo ha aperto appunto, come dicevo, una fogna di dibattito, con tutti i giornali di destra che stanno ospitando delle interviste a supposte persone LGBT di sinistra. Non saprei, oggi vedo tra l'altro appunto che c'è una intervista in realtà sul giornale a Pina Picerno, quindi a uno al gota del PD, in questo momento seduta al Europarlamento, che critica la decisione del coordinamento Roma Pride. Niente ebrei al Pride, Picerno sfida la Schlein, questo è antisemitismo. Insomma, ecco, questo è il tenore del centrosinistra italiano. Ma appunto, parlando di questa cosa delle chat di Fratelli d'Italia, partirei appunto a dare uno sguardo alla prima pagina del Domani, che come vi dicevo è per metà dedicata a questa questione, in particolare con questa inchiesta sulle chat di Fratelli d'Italia. Insulti antisemiti, scandalo a destra, Meloni non condanna le chat di Fratelli d'Italia. Dopo l'inchiesta di Domani sulle frasi dei dirigenti meloniani contro gli ebrei, insorge l'opposizione. Schlein, messaggi gravissimi, AVS 5 Stelle chiedono un'informativa e Donzelli dice non prendiamo nessuna lezione. Di questo si parla alla pagina 6 del Domani di oggi, sempre questo fastidioso gioco di parole. Schlein parla di fatti intollerabili, Meloni condanni, ma Meloni resta in silenzio. Le parole del gruppo di dirigenti di Fratelli d'Italia a Trento sono un caso, ignorato dalla Premier, opposizione all'attacco, vanno cacciati, il partito affida a Donzelli, figuriamoci, la posizione ufficiale, verificheremo, non è una chat di partito, e attacca, non prendiamo lezioni dalla sinistra. Diciamo il Domani riporta tanto di screenshot con i nomi di questa chat, con un commento di Davide Assel: l'antisemitismo è la polvere sotto il tappeto della destra. E questo, diciamo, leggendovi questo vi ho raccontato metà della prima pagina del Domani. L'altra metà ospita, come ogni giovedì, un articolo di Giorgia Serughetti. In questo caso si fa il commento sostanzialmente delle elezioni amministrative. Aspettare sul fiume non è una strategia, sinistra la lezione veneziana. Sostanzialmente Giorgia Serughetti commentando il voto delle amministrative a Venezia, in cui ha vinto il centrodestra, così come al Reggio Calabria, dice molto pericoloso perché la destra rischia di rialzare la testa dopo la batosta referendaria. La sinistra nel frattempo cosa sta facendo di base, e la sua ricetta un po' guarda all'esperienza di Pistoia, dove ha vinto il centrosinistra dopo 9 anni di assenza, frutto, secondo Serughetti, di una campagna condotta nelle strade, nei quartieri e nelle piazze. Il secondo deficit che la sinistra deve affrontare seriamente è il deficit di identità, che affligge in particolare il primo partito della coalizione, ovvero il Partito Democratico.
E questa era, diciamo, non lo leggo per intero, ma sostanzialmente questo era il tema scelto da Giorgio Serughetti per questa settimana. C'è poi nella parte bassa della prima pagina l'Iran, peggio di Godot, scontro Stati Uniti-Iran, accordo in ritardo, Trump smentisce Teheran su Hormuz. Che altro c'è? C'è poi un commento di Marco da Milano e Gael Giraud sulla Magnifica Humanitas, ricordo se è come si chiama, un'enciclica, non so, l'enciclica, sì, di Leone XIV sull'intelligenza artificiale. Ci spiega Marco da Milano perché è una visione radicale sulle sfide del presente, l'enciclica del Papa. Va bene. E poi sempre sulla prima c'è anche, poi continuo a pagina 7, prima Missini, poi stragisti, anatomia di una bomba nera. Si parla appunto dell'attentato di Ordine Nuovo a Piazza della Loggia a Brescia, ne parla Davide Conti. L'esplosione del 28 maggio del 74, diversa dalle altre perché colpì chi protestava contro il fascismo. Il mandante condannato, ovvero Maggi, era stato nell'MSI che in quegli anni fu finanziato dagli Stati Uniti. È sostanzialmente un commento al documentario, mi sembra, non ho letto tutto l'articolo, però mi sembra un commento al documentario La Loggia del Silenzio sulla strage di Brescia. E insomma, questo articolo lo trovate a pagina 7. Questa era la prima del Domani, direi che è tutto. Andiamo a vedere velocemente le altre prime pagine prima di chiudere la rassegna. Prima pagina di Repubblica apre in taglio alto con Milano. Milano ucciso in stazione, caccia una gang di latinos, un ragazzo di 22 anni accerchiato e ferito a morte, gli aggressori sono in fuga, scontro politico sull'ordine pubblico. E c'è su questo un'intervista al sindaco di Milano Sala, sulla sicurezza si strumentalizza per propaganda, e la foto ritrae appunto Gianluca Ibarra Silvera, la vittima 22enne dell'omicidio appunto alla stazione di Milano Certosa. Poi taglio medio c'è Kiev nell'Unione Europea, governo diviso, a giugno via all'iter di adesione dell'Ucraina. Tajani dice noi d'accordo ma dare priorità ai Balcani, e invece c'è il no della Lega, danno enorme, assolutamente contrari, e il PD dice Meloni sconfessi i filorussi. C'è Sanchez sotto assedio giudiziario, la Guardia Civile nella sede del PSOE, e su questo Repubblica diciamo propone un'intervista invece allo scrittore Cercas, la corruzione scredita la sinistra e mina la democrazia. C'è anche l'Iran sulla prima pagina di Repubblica, ecco l'accordo con gli Stati Uniti ma la Casa Bianca smentisce, ne parlano Gabriella Colarusso e Paolo Mastrolilli alle pagine 8 e 9. E il commento viene affidato a Tito Boeri, in particolare il tema è il tavolo sulle diciamo l'annuncio da parte di Meloni all'assemblea annuale di Confindustria dell'apertura di un tavolo sulla riforma della burocrazia, appunto, che abbiamo visto nel suo intervento è stata accusata di tutti i mali del mondo. E dice Tito Boeri, peccato che di tavoli di riforma finiti nel nulla sia costellata la storia della burocrazia italiana, e il governo Meloni non fa certo eccezione in questa bulimia di mense allestite, lasciando gli italiani a bocca asciutta. E infine la prima pagina di Repubblica si chiude con un'intervista, in realtà io non lo so se è un'intervista, comunque un articolo di Natalia Aspesi, non l'ho, devo dire, mai capito. Sì, proprio una sua intervista a Paola Cortellesi, che parla ancora del voto alle donne dopo il suo film appunto C'è ancora domani, 80 anni fa il primo voto alle donne ma ancora tante ingiustizie. Passiamo di volata al Messaggero, Messaggero che apre con l'Iran, ostacolo Hormuz per l'intesa, l'Iran dice c'è bozza di accordo ma Trump li gela, non siamo soddisfatti, Teheran fa trapelare il memorandum, controlleremo lo stretto con l'Oman, e gli Stati Uniti rispondono falso. Il nodo di Kiev nell'Unione Europea sul tavolo della maggioranza, il Fondo Monetario Internazionale, misure sui carburanti devono essere mirate. Insomma, tutto questo in realtà l'abbiamo già visto dagli altri quotidiani, però questa è la sintesi che propone il Messaggero, con un editoriale di Giuseppe Vegas, i pericoli di un'Europa in crisi di identità.
C'è la fotonotizia di Centropagina che mostra Villa Borghese. Villa Borghese come Central Park, insomma, non fa sperare veramente niente di bene. Si parla del progetto di riqualificazione di Villa Borghese che parte da Piazza di Siena, il finanziamento di Sport e Salute, l'amministratore delegato Nepi Molineris, restituiremo un monumento alla capitale. Il rilancio parte appunto da Piazza di Siena verso l'apertura H24. Va bene, poi c'è la legge elettorale, ecco il testo, l'opposizione no a forzature, c'è poi la Tangentopoli spagnola, così viene etichettata dal Messaggero, perquisita la sede del PSOE, Sanchez sotto assedio vede il Papa e dice non mi dimetto. E infine, appunto, dopo l'intervista alla mamma del Bosco, che mi sembra fosse sul Corriere, sul Messaggero c'è un'intervista al papà del Bosco firmata da Sonia Paglia: fatto ogni cosa, ora ridateci i bimbi. Chiuderei la rassegna stampa di oggi, prima di lasciare spazio ai redazionali della mattinata, col Sole 24 Ore. Sole 24 Ore apre con ristoranti, concessionari auto, taxi e bar, la nuova mappa del rischio evasione. Si parla appunto delle dichiarazioni dei redditi del 2025, delle partite IVA. C'è poi Orsini, Bruxelles semplifichi per fare correre le imprese, parla così Emanuele Orsini, appunto presidente di Confindustria, che viene ospitato appunto ovviamente dal suo quotidiano in prima pagina, in taglio basso a sinistra. E poi che altro c'è? C'è chiaramente l'Iran, Trump, l'Iran tratta allo stremo ma non siamo soddisfatti, quindi smentita la bozza di accordo. C'è poi l'appello del Papa per Gaza, popolo senza aiuti va assistito, sulla colonna di destra. C'è un commento all'enciclica del Papa sull'intelligenza artificiale, la firma Tiziano Treu, niente proprio di meno, mezzo intelligenza artificiale, mezzo di dominio da governare. E sempre sull'intelligenza artificiale c'è anche un articolo di Barbara Carfagna che continua a pagina 8, così la Cina prova a riscrivere il rapporto tra intelligenza artificiale ed editoria. Con questo io direi che possiamo chiudere la rassegna stampa di oggi, quando sono le 9:51. Io vi ricordo di rimanere sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, perché la mattinata continua con lo spazio dedicato ai redazionali e poi con il palinsesto del giovedì. Io intanto vi auguro buona giornata, buona fine settimana, soprattutto a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale.

venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

0: Rossa 87 900 900 900.
1: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa 87.9 FM. 06 491750 il telefono, 06 4436316 il fax, ondarossa@ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.it

e si ricorda a Giorgio Almirante in questo caso, no? Le persone che forse sono, purtroppo, dico, attenzione, nonostante le bugie che dicono, nonostante le, come dire, come sarebbe il termine che ho imparato, le paraculate, basicamente, no? Che esprimono, nonostante le loro carriere politiche fatte in base a convenienze, accomodarsi di qua e di là, in base a più parole che fatti, è vero, però purtroppo direi, me la sento di dire, poi chiamatelo 06 49 17 50, proviamo ad avere uno scambio, purtroppo dico

un po', un pochino di prevedibilità non guasta mai anche, eh? Non dico che dobbiamo avere tutta la vita risolta da qua in avanti, sempre gli imponderabili della vita quotidiana dare un po' di sale, un po' di gusto alla vita, però anche sapere più o meno cosa ci possiamo aspettare dell'avvenire, meglio ancora, no? Se no è sempre un'ansia su cosa può succedere. Detto questo, visto che dobbiamo subito, diciamo, parlare o fare il primo intervento telefonico, che giustamente, come dicevo io, parlando e tornando, vedete come tornando al discorso della coerenza e della continuità, parleremo di una cosa che io vi avevo segnalato ieri, per esempio, che ha a che fare con il cinema e Bracciano. Chi ci ha ascoltato ieri più o meno sa di cosa si tratta. Per chi fosse non ci ha ascoltato ieri, io vi posso dire velocemente che parleremo quindi di Aspettando la mostra internazionale del cinema di Bracciano, perché ci sarà giustamente una proiezione, ok? Nella testa della mostra internazionale del cinema di Bracciano con Legerin alla ricerca di Alina. Questo lo abbiamo commentato ieri, ne parleremo ancora oggi, soprattutto non solo di questa presentazione, di questa proiezione, aspettando la mostra, ma sicuramente ne parleremo della mostra internazionale del cinema di Bracciano stessa, no? Su come si sta preparando e come sarà. Iniziamo quindi, dai, dopo tutte queste chiacchiere, come si suol dire, bando alle ciance, un po' di musica per iniziare e lo faremo con una bella breve canzoncina, ma poi niente, poi ci mettiamo qualcos'altro. Questa mi è piaciuta perché a me i Morphine piacciono un sacco, quindi Potion io me la prendo tutta oggi, così. Potion, Morphine sulla 87.9 Renda Rosa, aprendo musicalmente questo spazio relazionale, appena si inizia, voi restate là.

0: Si torna subito in diretta in questo spazio redazionale di oggi, giovedì 28 maggio, 10:47 minuti primi, e subito diciamo primo intervento telefonico per parlare di cinema, come avevamo anche anticipato ieri, no? Ci sarà il festival di cinema, la mostra anzi internazionale del cinema di Bracciano, però prima ci sarà domani una proiezione, giustamente aspettando questa mostra. Noi per parlare di questo siamo in comunicazione con Mario, parte dell'organizzazione della mostra. Mario, ci sei dall'altra parte, vero? Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
0: Allora, andiamo veloci, che sappiamo che hai poco tempo, però volevamo parlare. Prima di tutto, raccontaci come è stata organizzata la proiezione di domani, che sarà giustamente l'attesa per la mostra. E poi raccontaci un pochino dell'edizione di quest'anno della mostra e come l'avete pensata.
1: Ok, allora, noi diciamo sono 8 anni che operiamo nel territorio del lago di Bracciano, soprattutto a Bracciano, e questa mostra del cinema infatti si svolge a Bracciano, quest'anno sarà l'ultimo weekend di agosto, e prima di questa mostra però facciamo una serie di iniziative culturali e politiche nel territorio non solo per in qualche modo pubblicizzare, usiamo questo termine, la mostra, ma anche proprio per cercare di far sì che la mostra non sia solo un momento in cui le persone stanno lì e guardano, ma sia una cosa anche partecipata su cui si interviene, si può dare il proprio contributo in modo da sviluppare una capacità, diciamo, di riflessione culturale nel territorio, perché questa è la cosa che ci preme di più.
0: Certo.
1: E soprattutto in questi ultimi anni abbiamo dato un taglio molto, molto politico, insomma, sia contro la guerra 2 anni fa e sulla questione palestinese l'anno scorso. E quest'anno, questo primo, diciamo, questa anticipazione sarà invece sul Kurdistan. Anche qui sono anni, insomma, che nel nostro territorio cerchiamo di fare iniziative sulla questione curda, e quindi abbiamo deciso, accogliendo diciamo anche una proposta che è venuta da altre compagne e compagni della radio, di fare diciamo questa prima uscita sul festival sulla questione curda, anche questo non è un termine che mi piace, diciamo, sulla proposta, ecco, potremmo dire così, sulla proposta curda.
0: Certo. Perché infatti ci sarà giustamente non solo la proiezione del documentario Leggerina, la ricerca di Alina, ma poi ci sarà, come dicevamo, il dibattito, gli interventi con la trasmissione, cioè a cura della trasmissione Chilama Sadi, Il canto della libertà, trasmissione diciamo recente di Radio Onda Rossa.
1: Sì, esatto, faremo questa cosa perché appunto ci interessa soprattutto aprire una discussione politica, e credo che quello che sta accadendo nella parte, quella che viene definita del Rojava, è un po' il tentativo di rendere reale la proposta politica, questa del confederalismo democratico, e a noi interessa molto, interessa perché è appunto un sasso nello stagno dell'immobilismo rispetto alla concezione di una possibile organizzazione sociale, economica, politica che oggi non va oltre la logica dello Stato, delle etnie e quindi diciamo dell'appartenenza identitaria, mentre è questa proposta che viene fatta, che è stata fatta, realizzata e che adesso è in difficoltà, insomma, non a caso in quello che viene definito appunto il Rojava come zona geografica, ecco, non a caso quella è una proposta che va oltre tutto questo, anzi cerca di basarsi sulla non identità, sulla non appartenenza.
0: Infatti.
1: Ma sul fatto di riconoscere a tutte le persone che ne fanno parte, di qualsiasi etnia, di qualsiasi scelta orientamento diciamo religioso o sessuale, di poter fare legittimamente parte di questo percorso.
0: Allora, dicevi, ovviamente queste mostre, queste proiezioni fanno parte di un po' la voglia di diffondere, diciamo, ciò che poi è la mostra internazionale, no? Creare un'aspettativa, anticipare quello che sarà. Cosa ci puoi giustamente anticipare di quello che sarà la mostra internazionale del cinema di Bracciano quest'anno?
1: Sì, ancora stiamo, diciamo, elaborando la nostra proposta, perché noi ci arrivano una serie di documentari, di video, di film, diciamo, di lunga proiezione o cortometraggi, e facciamo tutta una selezione. Facciamo questa selezione in base a quello che stavamo dicendo prima,
2: certo,
1: cioè a quali sono i film che noi riteniamo che possano essere più provocatori sia da un punto di vista artistico sia da un punto di vista politico. Quindi è una scelta che viene fatta da un gruppo all'interno dell'associazione, c'è un gruppo che si occupa proprio esclusivamente di fare questo tipo di lavoro e questo tipo di scelta di Cernida, per cui quest'anno ancora stiamo vedendo un attimino come che taglio dare, diciamo, a questa mostra, però sarà nel solco degli anni passati, ci sarà soprattutto un tema che caratterizzerà la mostra.
0: Certo, e tanto materiale immagino, no? Cioè dico...
1: Sì. La cosa veramente interessante è che ci sono tantissime proposte che ci arrivano da tutto il pianeta realmente.
0: Bene.
1: Quindi vuol dire che questa mostra sta cominciando a essere conosciuta e questo ci fa molto piacere.
0: Bene, questo è veramente positivo, il problema dell'abbondanza, cioè dover scegliere e prima di tutto essere riconosciuti, penso, in quanto a una mostra nella quale ne vale la pena partecipare, perché questo vuol dire il fatto che vi arrivano tantissime proposte e poi giustamente avere la possibilità di, in quella abbondanza di proposte che arrivano, poter scegliere per dare forse il taglio migliore o proporre poi nella mostra quello che voi considerate di tutto ciò che è arrivato il meglio, diciamo.
1: Esatto.
0: Bene.
1: Esatto, perché poi diciamo rispetto alle proposte che riteniamo più significative, invitiamo anche i registi.
0: Certo.
1: E quindi c'è un confronto poi in diretta anche, diciamo, con chi ha realizzato il film.
0: Certo.
1: E sono momenti estremamente interessanti, estremamente significativi. Negli anni passati l'adesione è stata altissima, diciamo, nel paese e nei dintorni c'erano sempre tantissime persone, posti in piedi, sala quella sia quella al chiuso che quella all'aperto, che erano insomma veramente piene di persone.
0: Bene.
1: Per cui speriamo che anche quest'anno vada bene, insomma, ecco.
0: Certo di sì, sicuramente ne parleremo a ridosso, diciamo, della mostra proprio del cinema internazionale, la mostra internazionale del cinema di Bracciano. Resteranno come sempre aperti i microfoni di Radio Onda Rossa. Prima di salutarti e ringraziarti la disponibilità, ti chiederei, facci l'invito di nuovo per la proiezione di domani.
1: Sì, domani 29 alle 9 di sera siamo a Bracciano, a quello che è chiamato, diciamo, l'auditorium di Bracciano, che è il teatro Delia Scala, sta proprio dentro al paese, diciamo, proprio un pochino di là, non proprio centralissimo, però è dentro al paese, facilmente raggiungibile, per cui invitiamo anche, insomma, compagni e compagni anche fuori Bracciano a partecipare.
0: Grazie mille Mario, buon proseguimento,
1: grazie,
0: buona giornata.
1: A voi.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: ciao.
1: A voi, un saluto.
0: Ciao, ciao. Abbiamo parlato con Mario, parte dell'organizzazione, lui, dicevamo, della Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano e di questa, chiamiamola, attesa, no? Perché giustamente aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano ci sarà, ripeto io un'altra volta, non guasta mai farlo, la proiezione del documentario Leggerina, La ricerca di Alina, no? Di Maria Laura Vázquez, sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. Poi, come dicevamo, ci sarà a seguire il dibattito e gli interventi a cura della trasmissione Chilama Sadi, il canto della libertà, ovviamente, di Radio Onda Rossa. Poi, un'altra cosa interessante di questo evento, domani, 29 maggio, alle ore 21, al Teatro del Lago, a Via delle Ferriere 16, a Bracciano, è che ci sarà una raccolta fondi per la mezzaluna rossa del Kurdistan. Quindi abbiamo fatto l'invito, avevamo parlato ieri, avevamo un po' anticipato, oggi abbiamo parlato con Mario, parte dell'organizzazione di questa proiezione di domani, ma anche della Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano, e quindi volevamo ricordare questo, no? Per dare, come dicevamo, semplicemente continuità e dimostrare coerenza, no? Nei discorsi. Ne abbiamo parlato ieri, ne continuiamo a parlare oggi, come ne parleremo sicuramente quando ci sarà. Si trovano, pensate voi, ce l'ha detto Mario, ancora nel momento di selezione. La cosa positiva di sapere, cioè non ci ha potuto anticipare tanto, La cosa positiva è questo che ci diceva, sono tantissime le proposte che arrivano, perché questo vuol dire che allora è preso come veramente un punto di riferimento per chi fa un certo tipo di cinema. E poi è un'altra cosa positiva che ci siano tante le proposte, quindi vuol dire che di quel tipo di cinema, quel tipo di cinema che parla di certi argomenti che altri non parlano, quel tipo di cinema che cerca veramente di come dire, di creare una disruzione, no? di andare fuori forse lo stabilito per il mercato o l'industria cinematografica, quindi esiste ancora, esiste e ha buona salute, speriamo, e si fa sentire, come dicevamo, mandando tantissime proposte, no, alla, chiamiamola, giuria, al gruppo, al collettivo che organizza la mostra a Bracciano, e questo fa sì che loro si trovano appena ora a provare a scegliere, a selezionare giustamente quello che saranno poi le opere che faranno parte della mostra del cinema internazionale di Bracciano. Noi, quando ancora non sono le 11, continuiamo con questo spazio redazionale che oggi, come dicevo, parlerà ancora di cinema, parlerà ancora dei film. Ve lo ricordo un'altra volta, anche lo 06 49 17 50 sempre aperto. Trovate semplicemente il momento giusto di chiamare alla radio per poter stabilire una comunicazione se ciò che a voi vi interessa. Nel frattempo, come dicevamo, noi continuiamo quando mancano appena un paio, anzi meno, minuto e mezzo per le 11 sulle 87.9 di Radio Onda Rossa.
2: From the Viet, Lê Karin Chia. Full name, Alina Sanchez.
3: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Zadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Lithium dei Nirvana, non ce n'era bisogno di presentazione, solo una formalità. E dei Nirvana si passa a David Bowie.

stampa, no? Che hanno fatto conoscere le persone, il collettivo che giustamente ha prodotto, ha creato, ha ideato, pensato questo documentario, questo film chiamato Silenzio Stampa, inchiesta sulle aggressioni squadriste di matrice sionista a Roma. Quando il silenzio comincia a fare troppo rumore, nessuno può più permettersi di ignorarlo. Dopo i gravissimi fatti del 25 aprile 2026, abbiamo deciso di documentare un clima di violenza sistematica che mira a colpire e intimidire chi si mobilita nelle strade della nostra città. Questa inchiesta nasce per squarciare il velo sulla complicità dell'istituzione e sull'impunità di cui godono certe frange del sionismo militante, troppo spesso protette da una narrazione mediatica parziale e omertosa che ha finito per legittimare l'azione. Lo faremo attraverso la voce di chi ha subito queste violenze sulla propria pelle, testimonianze preziose di chi ha scelto di non piegarsi alla paura. In un contesto di silenzio stampa pressoché totale, questo lavoro, frutto di una mobilitazione indipendente, si pone un obiettivo chiaro: trasformare quel silenzio in un grido di verità che sia finalmente impossibile da ignorare. Quindi questa, diciamo, il documento, o meglio detto, il comunicato stampa de Silenzio Stampa, quello che c'è sui nostri mezzi di comunicazione, sulla stampa nazionale mainstream, rispetto a quello che succede qua a Roma da un tempo, perché non è stato un caso, non sono stati due, tre o quattro, ci sono stati parecchi casi a Roma di violenza squadrista sionista a Roma, e quindi i compagni e le compagne hanno deciso di giustamente riprendere e mettere insieme tutte queste testimonianze delle vittime di questo tipo di violenza, che poi, se non è per giustamente il movimento di solidarietà con la Palestina, il movimento antisionista, non viene né denunciato né tantomeno se parla, diciamo, né tantomeno viene dato come notizia, ovviamente, perché se fosse dato come una notizia dovrebbe almeno essere accompagnato ad una minima condanna, no? Dico, questi tipi di atti. Però così è la giustizia italiana. Di questo un pochino parlavo, succede dappertutto nei paesi capitalisti, faccio la premessa, metto le mani avanti, ma di questo un pochino parlavo quando mi riferivo, o a questo mi riferivo, scusate, quando parlavo quanto sia difficile questo paese, no? Ripeto, succede in buona parte dei paesi occidentali capitalisti, no? Però nel frattempo Cospito sta sotto il 41 bis per difendere un'idea alla quale non ha mai, della quale non ha mai rinnegato, un'idea che si è espressa sì con azioni che non cercavano mai di colpire vite umane, ma di segnalare le strutture che creano certe condizioni di miseria, di oppressione, di soprusso, no? Di ingiustizia in questo mondo, in questo paese. E Cospito sta subendo il 41 bis, no? Creato apparentemente per i mafiosi, senza poter accedere a libri, per esempio, senza poter accedere alla luce del sole, senza poter accedere a uno scambio, no? Epistolare, per esempio, senza poter ricevere delle lettere, scriverle, no? Nel frattempo, chi ha sparato con una pistola ad aria compressa a due oltre sessantenni con un fazzoletto di lampi, che poi le hanno scoperto a casa altre armi che si dice appartenente a certe organizzazioni, niente, un pazzo, no? Un pazzo scatenato semplicemente. Per lui la possibilità di aspettare a casa, tranquillo, non si parla. È una persona che si rivendica ciò che ha fatto, che denuncia il sistema proprio che lo condanna, che ha detto più di una volta di non cercare di distruggere, di ferire vite umane, ma altre cose, piuttosto un sistema, direi, e l'istituzione che rappresenta un sistema. Quella persona soffre lo stesso trattamento che un mafioso, per esempio, no? Questo è il paese che abbiamo, questa è la giustizia che abbiamo, no? E non scandalizza a nessuno, se non ai pochi, e le poche che ci siamo vicini a queste cause.
poi per il resto passa così inosservato, come passano inosservate, prodotto della complicità della stampa italiana, le aggressioni, come dicevamo, squadriste del sionismo qua a Roma. Per questo importante, diciamo, il lavoro portato avanti da Silenzio Stampa, questo documentario, del quale sicuramente vi diremo più informazione, no? Però cercatelo, lo parlavamo o lo commentavamo ieri, no? Il compagno, dicevamo, del Movimento per la Palestina dei Castelli Romani ci faceva giustamente riferimento a questo documentario. Volevamo leggere il comunicato stampa. Continuiamo con questo spazio redazionale, si continuerà ancora a parlare di cinema. Cosa si può fare per la Palestina? Di tutto e di più, perché la vittoria della Palestina sarà la vittoria dell'umanità.

E questa intro per continuare con la musica dopo Palestina de las manos de Filippi. Quello che arriva dalla Spagna, Ratas, Non Servium. Così, un po' di chitarre, un po' di distorsione e dai, amore la testina, momento di svegliarsi per chi ancora non l'ha fatto e per chi, diciamo, si è alzato del letto ma ancora non si è svegliata o è svegliato. Dai, dobbiamo uscire da questa logica, questi dei zombie viventi che vanno avanti cercando di campare nei lavori che non ci piacciono, indifferenti a tutto. Ratas, Non Servium.

la rabbia dei non servium, l'organizzazione, perché la rabbia deve essere seguita dall'organizzazione. The Redskins, go get organized. Solo l'organizzazione può superare il tempo, ok? Insieme tutti, tutte, tutte, organizziamoci e vediamo come rigiriamo questa frittata, eh?

La televisione ti lobotomizza? I giornali ti fan cacare? Non credere ai media. Diventalo. Non credere ai media. Essilo.

0: Radio Anderusso. La voce della cultura antagonista.
1: Radio Onda Rossa, you done no sin.

0: bene, si torna ai microfoni di Radio Onda Rossa quando sono le 11:30 minuti primi di questo giovedì 28 maggio. Ancora ne parliamo di cinema e per farlo siamo in collegamento telefonico con un compagno redattore, una voce che voi sicuramente riconoscerete. Compagno, ci sei dall'altra parte?
1: Ciao. Ciao a tutti e tutte.
0: Certo di sì che ci sei. In questo caso io un po' lo avevo anticipato, ne parleremo di, come dire, di un giustamente argomento che noi abbiamo seguito fin dall'inizio e al quale io ho fatto un pochino di riferimento per dimostrare la situazione della giustizia italiana. Mi riferisco al caso di Alfredo Cospito, perché e poi ci racconterai un pochino di più te, però l'informazione è che il 2 giugno a Piazza Nucitelli alle ore 20 ci sarà la prima visione di 181 giorni contro il 41 bis, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito. Questa è l'informazione, questo è il titolo, diciamo. Tu cosa ci puoi aggiungere di questo documentario che giustamente parla della lotta che ha portato Alfredo Cospito una volta condannato al 41 bis?
1: Sì, 181 giorni è stato il titolo scelto per questo documentario, consapevoli appunto che ci sono state lotte ben prima di questi 181 giorni contro il 41 bis, ci sono state lotte dopo il 41 bis anche, cioè dopo questi 181 giorni, c'è chi tutti i giorni quotidianamente insomma resiste a quel regime di 41 bis, però ecco, con questo documentario quello che volevamo provare a raccontare è stata una parte di quei 181 giorni di mobilitazione, di sciopero della fame, di prese di parola, di manifestazioni in strada, insomma è stata una mobilitazione che da questi microfoni insomma se ne è parlato più volte, però è stata molto preziosa proprio perché è riuscita a scardinare un po' un discorso dominante, no? Cioè il fatto che non si potesse proprio mettere in discussione il 41 bis, siamo anche nei giorni di maggio in cui si celebrano insomma anche l'antimafia. E proprio questo sistema di antimafia è ciò che comunque più ha serragliato il 41 bis come fondamento strutturale della società punitiva insomma nella quale viviamo. E quella mobilitazione appunto ci ha avuto il pregio, sicuramente una forse delle vittorie più importanti, è il segno che ha lasciato nella società e nella critica al 41 bis, cioè nel disvelamento di quel sistema penitenziario di alta sicurezza che è appunto un sistema estremamente punitivo e afflittivo nelle persone. Con questo documentario quello che volevamo provare a fare era un po' a preservare quei 181 giorni e provarne a fare un po' un patrimonio collettivo, sia per noi che abbiamo vissuto quelle giornate, ma anche un modo per raccontare, per dare appunto restituire quelle giornate, quel periodo anche a chi verrà dopo, appunto un po' per rimarcare quel segno che è stato lasciato che è stato segnato nella società in quei giorni.
0: Certo.
1: Quindi diciamo un po' così nasce questo titolo di questo documentario che appunto, come ben ricordavi, verrà proiettato il 2 giugno in Piazza Nucitelli. Insomma sono stati anche lì, in quei giorni sono stati tanti luoghi simbolo, che sia appunto tanti sono stati in centro, Piazza Trilussa, sotto il Ministero, fuori le carceri, sono stati mesi in cui si è andati un po' dappertutto un po' ad essere megafono dell'ingiustizia del 41 bis che stava vivendo Alfredo e tutte le altre persone. Piazza Nucitelli è un altro luogo anche simbolo dove è stata fatta una delle tante assemblee che ci sono state in quei giorni, anche nelle università, penso in generale a Roma Est, però appunto Piazza Nucitelli è stato un altro luogo in cui è stata un'altra tappa importante della mobilitazione del 2022-2023. E dunque, insomma, quale miglior luogo se non ripartire da lì?
0: Ti volevo chiedere, perché ovviamente chi è interessato, interessata, ci andrà il 2 giugno a Piazza Nucitelli a vedere la prima visione, però mi chiedevo, visto che giustamente si trova Alfredo, no, sotto il 41 bis, cioè che non può nemmeno ricevere, certo, cioè dei libri, che non può avere uno scambio epistolare, come lo avete, come è stato più o meno strutturato il documentario? Dico perché ovviamente sì, c'è l'impossibilità palese e ovvia di poter intervistarlo a lui, per, che sarebbe la cosa più interessante, no? Per giustamente raccontare con la sua propria voce come è stata questa lotta. Questo è chiaramente palese, ovvio che è impossibile, ripetiamo, non può ricevere nemmeno dei libri da leggere. Quindi più o meno come è stato organizzato, diciamo, in quanto al cinema, no? Parlando, sì, questo documentario, cioè più o meno cosa ci possiamo aspettare, sì, quando andremo a vederlo il 2 giugno?
1: Sì, guarda, costruire quel documentario è stato un lavoro fatto veramente a più mani, a più occhi, a più collettività e esperienze, insomma, esperienze collettive, nel senso che da un punto di vista un po' più tecnico ci sono stati appunto diversi compagni e compagne, registe, montatrici, eccetera, che ci hanno aiutato a costruire e a raccogliere il materiale. Per venire appunto alla risposta alla tua domanda, il documentario è fatto per lo più di interviste che abbiamo fatto proprio noi, di persone che hanno partecipato alla mobilitazione, okay, o anche insomma dell'avvocato Flavio Rossi Albertini, che è anche insomma sì, e anche di altri compagni e compagne che ad esempio Pagine contro la tortura abbiamo intervistato, o anche compagni e compagne dell'università che raccontano quindi un po' la propria esperienza. Quindi una parte del documentario è un racconto un po', come dire, in prima persona di ciò che queste persone sono vissute, e un altro po' è ciò che il documentario cerca un po' di restituire, quel climax che si è andato a costruire nel tempo, appunto dal giorno zero, cioè dal 20 ottobre 2022 alla fine dello sciopero della fame, questo climax ascendente di tensione, e poi in genere proprio in cui la rivendicazione dell'ingiustizia del 41 bis si andava a palesare, e questo è stato fatto per lo più con ad esempio servizi dei telegiornali, con servizi oppure altri servizi, report che erano stati fatti, oppure anche con dei video proprio delle manifestazioni, delle giornate, anche video autoprodotti, perché per fortuna insomma, anche se avviene insomma troppo poco per tutte le difficoltà che conosciamo, fare video all'interno delle manifestazioni, perché chiaramente rischia spesso di mettere in difficoltà, insomma, certo, le persone,

0: nella città di Roma, tante le abbiamo raccontate anche dai microfoni, insomma le persone che ci ascoltano un po' le conoscono, sicuramente quella più nota è, o comunque l'ultima cronologicamente, è quella del 25 aprile, però non è l'unica, ce ne sono state, insomma ce ne sono state altre. Quindi è un lavoro di inchiesta importante.
1: Mi era sfuggita questa cosa di dire che giustamente, diciamo, la prima visione, la presentazione sarà in rete a partire da domani, quindi a chi ci ascolta il compito di cercare Silenzio Stampa documentario a partire da domani. Come dicevi, sicuramente potremo collegare qualche, o potremo pubblicare qualche collegamento quando pubblicheremo questa telefonata sul sito della radio, però mi veniva una riflessione, dico, questo è un po' il segno dei tempi, no? Cioè compagni e compagne che hanno fatto un documentario e che giustamente per il contesto, per la situazione, non si sentono in sicurezza di poter parlare tranquillamente, no? E all'aperto, si capisce, come dicevamo e come tu spiegavi, al momento di poter utilizzare, no, le immagini dei cortei, delle manifestazioni, delle mobilitazioni, certa precauzione come c'è, perché sennò stiamo a fare il lavoro a chi non ha nemmeno il fascino della divisa, che già di quello se ne occupano. Però dico, il fatto di non poter nemmeno, o di sentirsi, attenzione, non poter, però no, di sentirsi prodotto del contesto, giustamente, di non sentirsi al proprio agio, in sicurezza, di poter parlare, di poter diffondere, di poter comunicare un'opera di cinema, un documentario che parla di una situazione che si vive qua, che poi viene invisibilizzata, però che si vive e che esiste, e che esiste qua a Roma, già ci parla un po', dico, no? Della situazione giustamente che stiamo attraversando rispetto a questa aggressione, a questa violenza squadrista sionista a Roma, e ripeto, come viene invisibilizzata dai grandi media.
0: Eh sì, senz'altro anche il dato è rilevante, cioè il fatto che e oggi dei compagni e delle compagne, insomma, si sentano in difficoltà, o comunque per tutelarsi in generale.
1: Esattamente.
0: Appunto, si ha difficoltà a esporsi in prima persona, è sicuramente un dato rilevante, cioè ci dice qualcosa sul clima che c'è nella città di Roma rispetto evidentemente alle aggressioni sioniste. La radio poi non è che non ne sa niente, insomma è stata vittima anch'essa negli anni 80, 81, 82 proprio di un attacco sionista alla sede della radio, quindi non è niente di nuovo. E poi dall'altro lato, anche qui, tornando un po' al discorso anche di prima, delle immagini, dell'esporre insomma il proprio volto, che prende parola, che fa un'azione, che si trova anche solo in un contesto senza fare niente. Oggi sono moltissime anche lì le inchieste che sono state aperte, anni e anni di carcere per compagni, compagni o compagne che si trovavano semplicemente appunto all'interno di una manifestazione, e quindi per quello gli sono stati appunto accollati anni e anni di carcere in concorso per appunto un contesto, insomma anche qui ad esempio il 15 ottobre ne ha fatti tanti, quindi sicuramente insomma è una riflessione tuttora aperta, direi. Sì.
1: Certamente, compagno, allora facci un'altra volta, dai, l'invito per il 2 giugno per la prima visione di questo documentario.
0: Allora, il 2 giugno a Piazza Nuccitelli dalle ore 20 ci sarà la prima proiezione di 181 giorni contro il 41 bis, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito. Appunto sarà un'occasione per ripercorrere insieme quei 181 giorni, anche un'occasione di chiacchiere, di dibattito, di ricordare insomma, e soprattutto per cercare di tenere sempre un po' alta l'attenzione sul fatto che in 41 bis ci sono tuttora insomma centinaia di persone, su come lo Stato italiano continua a utilizzare questo strumento di tortura nei confronti di centinaia di persone. E poi l'ultima cosa, e su questo concludo, però non è meno importante, il fatto che ad oggi abbiamo cominciato questa corrispondenza parlando dell'importanza che ci ha avuto quella mobilitazione nel denunciare questo strumento. Ecco, per le persone che in quei mesi si sono battute affinché ci fosse questa risonanza, oggi sono anche ancora una volta i tribunali danno centinaia di anni di carcere. 130 anni di carcere sono stati chiesti solo per il corteo di Torino del 4 marzo 2023, ci sono altre decine di anni di carcere per il corteo parlo di anni di carcere collettivi, chiaramente, sì, sì. Per il processo di Milano, E quindi chiaramente, insomma, i tribunali, i giudici si stanno, e le procure in particolare, si stanno scagliando contro quella solidarietà che ha permesso di denunciare, e che se oggi qualche persona in più, diverse persone in più, sanno cos'è il 41 bis, è anche grazie a quelle persone, anche grazie a quella mobilitazione. Quindi è importante, insomma, preservarle e quanto più possibile prendere parola e raccontare l'ingiustizia che è il 41 bis e che sono i tribunali.
1: Compagno, grazie per la disponibilità,
0: Grazie a voi, ciao ciao.
1: Saluti, ciao ciao. Abbiamo parlato con un compagno redattore di Radio Onda Rossa, giustamente per anticipare, no, la prima visione di 181 giorni, il documentario, come lui raccontava, contro il 41 bis, il documentario sullo sciopero della fame di Alfredo Cospito contro il 41 bis. Continuiamo ancora per un con un po' di questo redazionale, che oggi ve lo dico, non andrà troppo in avanti. Ieri abbiamo dato, comunque avete visto, no, che ieri nello spazio redazionale non siamo riusciti alla fine a stabilire il contatto telefonico che ci avrebbe parlato come dicevamo, i detenuti e le detenute del convoglio terrestre, no, della Global Sumud Flotilla, no? E comunque siamo riusciti, come io avevo anticipato, cioè come avevamo anticipato, a farlo nel pomeriggio, e infatti trovate quell'intervento telefonico, quella corrispondenza, già sul www.ondarossa.info, come troverete sul www.ondarossa.info gli interventi telefonici di oggi, no? Questo appena fatto, e quello che abbiamo fatto con il compagno della mostra del cinema internazionale di Bracciano, ok? Nel frattempo ancora musica, dicevo, per uno spazio redazionale che andrà avanti ma per un po', forse oggi facciamo mezzogiorno e basta. Perché oggi va così, perché meglio, guarda, le cose meglio farle con voglia. Se non hai voglia di farle, a volte le cose si devono fare senza voglia, perché non è che qua possiamo stare a raccontarci delle balle, però una cosa come questa, che si deve fare con predisposizione, con passione, con amore, quindi meglio farle con voglia, perché di quello si tratta, no? Se uno è così, e non vuol dire che chi vi parla oggi si trova così, però dico, quando non c'è niente da dire, meglio ricordate, meglio restare zitti e sembrare stupidi che aprire bocca e non lasciare nessun dubbio. Sempre meglio quello, ricordatelo, ok? Ricordatelo, è una buona massima che ci ha lasciato il buon... una massima marxista, alla fine, di Groucho Marx, però marxista alla fine, ok? Tenetevela e ricordatela sempre. Nel frattempo, ancora un po' di musica. Penso che tanti sapranno apprezzare. Altri, non lo so, ma io credo di sì. Il Blu Vertigo. Ti odio, dai. Quello che suona sull'83 e sull'87.9, non so sull'83 che volevo dire. A volte così il cervello va in pappa. Però ci siamo ancora. Un po' di musica per arrivare a mezzogiorno, poi vi diciamo la continuità del palinsesto di Radio Onda Rossa e sicuramente ci salutiamo, ok?

I Blu Vertigo con Yo-Dio. Quando mancano che 7 minuti per il mezzogiorno di questo giovedì 28 maggio, e come stiamo arrivando già a mezzogiorno e verso, praticamente vi ho anticipato, la fine di questo redazionale che oggi ha parlato di cinema più che altro, ma attraverso il cinema abbiamo parlato di altre cose come di solito suol fare Radio Onda Rossa. Anche un redazionale breve rispetto anche al solito, mancava ancora perché non l'abbiamo messo, e io ci tengo, a me sempre manca un pochino di, sapete, no? Di questo parlo, no? Quella cosa reggeggiante, quella cosa venuta dalla Giamaica. Ah, ora sì.

0: 沢セラミックホーム沖縄。
1: Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
2: Radio Onda Rossa, you don't know, sin?

Boh, ora sì, siamo arrivati alla fine di questo spazio redazionale che alla fine tutto sommato è durato un'ora e mezza, quindi mica male, vi abbiamo fatto compagnia per questa mattinata. Ora, nella seconda metà di questa giornata sono affari vostri, non è che vi possiamo sempre far compagnia, non è che vi possiamo sempre intrattenere, informare, non si può tutto nella vita, ragazzi e ragazze, non si può tutto. Almeno non ci chiedete tutto a noi, mettetecela voi un po' della vostra, Questa seconda metà è tutta vostra. Fate quello che volete, sempre, sempre, certo, all'ascolto di Radio Onda Rossa. Quindi io vi dico cosa vi dovete aspettare per la continuità del palinsesto dell'87.9 per il resto della giornata, perché oggi giovedì, ricordate, dovrebbe esserci a partire dalle 12.40, quindi avrete un pochino di selezioni di un compagno automatico fino, dicevo, alle 12.40, quando ci sarà la replica di Impatto. A partire dalle 14 di sicuro tutta scena cinema. Poi no, questo giovedì credo che Le Nuove Mani sulla Città non ci sarà. Ci sarà il prossimo giovedì, questo sì ve lo posso anticipare quasi con totale certezza. Il prossimo giovedì di sicuro a partire dalle 16 ci sarà Le Nuove Mani sulla Città dell'Osservatorio Urbano Permanente. Oggi sì, alle 18 sicuramente We Challen della Rete Internazionale in Difesa del Popolo Mapuche. Alle 19 e fino alle 20 Kilame Azadi, Il Canto della Libertà. Alle 20 Tabula Rasa e alle 21.45 in Noctibus Panis, per poi alle 23 finire con Apostasia. Quindi questo il palinsesto di Radio Onda Rossa per oggi giovedì. Oggi l'ho detto bene, il palinsesto. Quindi sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, però dico, ormai è finita questo spazio, per questo spazio redazionale, quindi la seconda parte della giornata è tutta vostra, visto che sono le 12 e praticamente 05 minuti primi di questo giovedì 28 maggio. Come sempre si ricorda che il www è riferimento permanente per ascoltare la radio al di fuori della città di Roma, per sapere come collaborare, come partecipare, come far parte del radio abbonamento 2026, perché troverete il bannerino ed è il riferimento anche, come dicevamo, per ascoltare e riascoltare trasmissioni, interventi, redazionali, rassegna stampa, tutto. I due interventi che abbiamo fatto oggi, come sempre, abbiate pazienza, ma li troverete sul sito della radio sicuramente nel trascorrere di questa giornata. Come sempre, anche non avanza mai, non guasta mai ricordare, salutare specialmente a chi ci ha ascoltato, cioè, privato o privata della propria libertà personale. Speriamo essere stati una compagnia, diciamo, gradevole, gradita veramente, e quindi niente, a voi grazie per la compagnia, grazie per l'ascolto, grazie per la pazienza, grazie per essere parte della comunità di Radio Onda Rossa, che è campata 49 anni senza padroni né padrini e ne camperà altrettanti, se non di più sicuramente, finché la radio sarà un mezzo di comunicazione, la radio in tutte le sue forme sarà un mezzo di comunicazione valido ancora per diffondere, per trasmettere idee, per fare comunità, per quello che sia. Noi, e quando dico noi sarà la comunità di Radio Onda Rossa.

0: onda rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
1: 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Sondergaard, Leger in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: From the get, Liga in Chia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.

0: intenzione è poi far uscire anche questo film precedente, e poi c'è Iedra, quest'ultimo film che è andato a Venezia e ha vinto nella sezione Orizzonti il premio per la miglior sceneggiatura.
1: All'estero in che paesi è uscito?
0: È uscito in Ecuador a marzo, è uscito anche a New York, e non so quando uscirà, se è già uscito in Francia, in Spagna, perché comunque è una coproduzione ecuadoriana, spagnola, francese e messicana anche, e non so se è uscito già in Francia, in Spagna e in Messico. Messico mi sembra di sì.
1: Che uscita sarà?
0: Noi abbiamo pensato, visto che lo distribuiamo in modo indipendente, per contenere i costi, perché comunque una distribuzione è costosa, di cominciare con un'uscita ad eventi, quindi è un'uscita particolare che però abbiamo pensato proprio per permetterci di affrontare i costi di distribuzione, ecco, visto che io sono un piccolo produttore e anche distributore per la prima volta in questo caso.
1: Dei riferimenti web per sapere le sale?
0: La sala per il momento è l'Atlantic di Roma, via Tuscolana. Il sito da cui si possono anche preacquistare biglietti è www.michaelfantauzzifilm.it, e i social sono o il mio personale Michael Fantauzzi o MFF oppure Iedra Film Italia, sia su Instagram che su Facebook.
1: Il film Iedra di Anna Cristina Barragan al cinema da mercoledì 27 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al distributore Michael Fantauzzi. Alla prossima.
0: Grazie, alla prossima.

0: Con Pippo Mezzapesa, regista del documentario King Marrakesh al cinema da lunedì 25 maggio 2026, ben trovato.
1: Ciao, ciao, ben trovato. È un lavoro in cui mi ha tirato dentro proprio Fabio Marrakesh. Abbiamo avuto una collaborazione su Avetrana, qui non è Hollywood, la mia serie, e quando ha deciso di raccontarsi in un documentario ha voluto che lo facessi io. È stato un viaggio di un anno con lui alla scoperta del rapper, del divo, del primo artista capace di esibirsi in un live negli stadi, in primis a San Siro, ma è anche un percorso accanto a Fabio, quindi all'uomo, alle sue fragilità e alla scoperta della sua intimità.
0: Come lo hai strutturato?
1: È un viaggio costruito per capitoli, prima di tutto, che parte dall'apice e quindi proprio dal giorno dell'esibizione a San Siro, e nel momento in cui lo vediamo appunto nel punto più alto della sua carriera si cominciano a dipanare i vari racconti della sua vita, e quindi anche seguendo un po' i testi delle sue canzoni scopriamo i suoi inizi come ragazzo nel quartiere della Barona, quindi un quartiere difficile, un quartiere da cui si è riscattato, con cui si è riconciliato e a cui è restituito. Poi siamo andati fin giù in Sicilia a rintracciare le origini familiari, e c'è questa consegna delle chiavi di Nicosia, che sono il paese in cui sono nati i suoi genitori. Una parentesi molto stramba, una parentesi che a me piace, che si riconcilia anche molto con il modo di fare cinema, che mi piace. C'è questo pranzo familiare nelle campagne siciliane con 40 parenti, che al limite tra la biografia del rapper e Gatto Nero Gatto Bianco di Kusturica. Poi c'è il racconto della sua quotidianità, dei suoi dubbi, della sua insonnia, dell'essere artista e anche della fase creativa, per poi finire al momento in cui Marrakesh e Fabio, quindi il divo e l'uomo, si riconciliano in questo grande concerto di beneficenza organizzato alla Barona, nel suo quartiere, questo block party. Quindi c'è un po' tutto, c'è proprio un'incursione nella sua vita artistica e nella sua sfera più personale.
0: Rispetto al suo personaggio, ci sono degli elementi su cui ti sei voluto concentrare?
1: La sua capacità di non nascondere la sua fragilità, il suo aver avuto anche delle debolezze dal punto di vista psichico, il suo voler parlare proprio di psicanalisi, il suo voler approfondire, tant'è che una delle talking heads del documentario

0: commentario è Massimo Recalcati. Quindi questa capacità di non nascondersi, di non mostrare solo la faccia dopata del rapper tutto ori e troni, ma anche saper mostrare le proprie debolezze.
1: Che esperienza è stata per te?
0: Mi sono approcciato a lui conoscendolo, ma in realtà non fino in fondo, cioè non ero un fan sfegatato, e questo credo che abbia fatto molto bene al documentario. Cioè non è stato un racconto condizionato dall'idolatria, ma è stato un racconto fatto a volte anche con il giusto distacco, che poi è diventato via via approfondimento grazie anche alla data.

0: Germania, in quanto rifugiata. I talebani nel 2021 hanno di fatto ripreso il potere in Afghanistan e hanno costretto molte persone a trovare la salvezza al di fuori del paese. Un'altra cosa molto interessante, infatti, è che Chabarnou ha girato il film interamente in Germania, ad Amburgo, ma quando lo vedrete sembrerà di stare effettivamente a Kabul. Il suo è riuscito a trovare angoli di strade, negozi, luoghi, persone che in qualche modo ricreassero l'atmosfera e la visualità della sua città natale.
1: Tra l'altro alcuni frammenti di film riprendono immagini reali.
0: Ci sono delle parti, chiamiamole documentari o comunque immagini che sono state riprese dai media nella realtà di Kabul, ma diciamo che la grande parte del film è completamente finzione ricreata.
1: All'estero che fortune ha avuto il film?
0: Il film è stato presentato a febbraio in apertura al Festival di Berlino. L'accoglienza della stampa e dell'industria è stata enormemente positiva, il film è stato venduto in moltissimi territori, in Europa, in tutti i paesi. L'Italia è il primo paese al mondo in cui il film esce al cinema, quindi faremo da apripista. Abbiamo un grande onore, una grande responsabilità e contiamo sull'appoggio del pubblico per far iniziare col piede giusto il percorso di questo film che lo merita.
1: Ci dai i riferimenti web per sapere le sale?
0: Il nostro sito è bewaterfilm.it, troverete poi l'elenco sale sui nostri canali social, sia su Instagram che su Facebook. Il film uscirà in una settantina di sale per iniziare, ma contiamo di poterlo portare avanti sugli schermi a lungo, possibilmente lungo tutta l'estate. È un film su cui contiamo sul potere del passaparola, siamo sicuri che il pubblico non rimarrà indifferente.
1: Il film No Good Man di Chabarnou Sadat al cinema da giovedì 28 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento ad Eddie Bertozzi di Bewater che lo distribuisce. Alla prossima!
0: Grazie a voi!

0: con i sanitari per Gaza per presentare la proiezione del documentario Gaza, medici sotto attacco di Karim Shah, in proiezione a Roma, alla Torretta, in Viale Ventimiglia 13, giovedì 28 maggio alle ore 18. Ben trovata.
1: Ben trovati tutti quanti. Dimostra da un punto di vista proprio scientifico, perché il documentario praticamente commissionato dalla BBC con l'agenzia forense è riuscita a ricostruire tutto quello che è successo attraverso interviste dirette delle persone interessate, e è riuscito a dimostrare come il genocidio dei medici, infermieri, malati e tutto il personale sanitario e il genocidio dei giornalisti siano da una parte correlati, dall'altra una organizzazione sistematica da parte dello Stato terrorista di Israele che serve apposta per annientare la popolazione palestinese.
0: Come è costruito il documentario?
1: Sono state prese dai social le interviste dei vari giornalisti con cui loro erano in rapporto. In più sono state fatte delle interviste dirette a dei colleghi medici e infermieri usciti dalla detenzione di Israele che hanno raccontato. In più Navai, che è un'attivista di origine iraniana che vive a Londra come rifugiata politica, molto sensibile ai temi sociali dei diritti umani, è andata a fare le interviste, compresi i militari dell'IDF, che non hanno voluto far vedere il loro viso, ma che confermano tutto quello che raccontano poi i prigionieri palestinesi, anche la loro vergogna, cioè un'impronta dell'intera società, della propaganda politica che condiziona e praticamente rende possibile questo orrore. Sono 78 anni, prima i social non c'erano, ma adesso i social ci sono, viviamo in diretta.
0: Quante sono le voci presenti nel documentario?
1: Ci sono almeno 3-4 primari, un paio di chirurghi, un pediatra, un paio di infermieri, 2-3 militari, l'avvocato dei prigionieri e ci sono anche altri testimoni diretti. E in più ci sono le immagini, il documentario è costruito sia con immagini riprese da loro in Egitto, in Cisgiordania e in Israele, sia con quello che arriva dalla striscia di Gaza, il personale che era con loro in rapporto, questi 2-3 giornalisti della striscia di Gaza.
0: Che circuitazione ha avuto il documentario?
1: In Italia non è stato preso proprio in considerazione. La BBC ha ordinato, erano una serie di documentari. Il primo è stato quello della testimonianza bambini in aree di guerra, di 4 bambini della striscia di Gaza, che è stato proiettato, però ha creato tantissimi problemi politici. In Parlamento c'è stata una discussione per cui ha deciso che, siccome era troppo di parte questa serie di documentari, questo qui l'hanno tenuto nel cassetto. Dopodiché hanno ceduto i diritti all'azienda produttrice, che l'ha messo in distribuzione prima in internet, dopodiché ha preso la distribuzione di Deteo, che adesso lo sta distribuendo nel mondo. A noi ce l'hanno dato i nostri colleghi inglesi, l'abbiamo sottotitolato in italiano, per cui le proiezioni private le possiamo fare, visto che adesso ha vinto il premio nella stessa Regno Unito, il miglior documentario. È stata un'emozione che a me è fantastica, mi ha commosso.
2: Prodotto da loro, poi boicottato e poi comunque premiato.
0: Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
1: Sanitari per Gaza ci trovate sui social, il gruppo nazionale è solo su Instagram. Noi il gruppo romano, che siamo un bel gruppo corposo organizzato, ci trovate su Facebook, su Instagram, abbiamo un canale personale Telegram e in più abbiamo il gruppo Telegram locale. Sono molto soddisfatta perché siamo riusciti a fare sia lavori all'inizio di tipo scientifico che servivano a trovare conferma dei nostri sospetti, cioè noi fin da subito molti di noi si sono accorti che non era come le altre volte nella striscia di Gaza. Io già dopo 4-5 giorni mi ricordo di aver scritto sul mio Facebook: questa volta è un genocidio.
2: io parlo un pochino l'arabo, mi sono messa a tradurre tutte le interviste e tutte le cose che giravano all'inizio solo in arabo, e traducendo quelle dall'inglese, dall'arabo e dal francese abbiamo messo insieme i dati e abbiamo avuto la conferma paragonandoli con dei lavori che sono pubblicati su PubMed, che è letteratura sanitaria internazionale, che il livello degli attacchi, l'assedio degli ospedali, la targetizzazione sia dei giornalisti sia del personale sanitario tutto, cioè anche il tecnico di radiologia, anche quello che fa le labbra, anche chi si occupa della lettura delle analisi, era diverso rispetto al passato, i dati erano molto più alti. Inoltre dai nostri colleghi ci arrivava che c'erano dei tipi di ferite che erano deliberatamente volute, cioè le persone sparate al collo in un certo modo, cioè in un giorno arrivavano tutti sparati al collo, per cui c'era il cecchino che mirava tutti per creare il paziente tetraplegico sostanzialmente. Poi c'era il giorno che invece arrivavano tutti i bambini sotto i 6-7 anni, tutti mirati alla testa. In tutte le guerre, in teoria, il diritto internazionale dice che non si targettizzano i civili. Non solo nella striscia di Gaza venivano targettizzati dopo questo 7 ottobre, ma venivano targettizzati in un modo specifico a seconda delle giornate, a seconda del cecchino che c'era di turno, a seconda del battaglione che c'era. C'erano le razzie, le violenze sulle donne, l'esposizione con la biancheria intima delle donne. Sono state delle cose troppo eclatanti fin da subito. Subito l'attacco alla Shifa Hospital, ospedale del nord più grande, fatti conto, un San Camillo di Roma, con tutte le specialità, un ottimo ospedale, e l'assalto è in 5-6 giorni o uccisi o rapiti, perché non sono messi in carcere perché hanno commesso un reato, sono rapiti. Il primario d'ortopedia, il primario di chirurgia d'urgenza, il direttore dell'organizzazione infermieristica, il responsabile dell'organizzazione delle ambulanze della striscia di Gaza. Cioè questo destabilizza quello che c'è sotto, perché se tu levi in un'organizzazione piramidale il capo in un momento di emergenza, bisogna essere molto in gamba per riuscire a continuare a essere organizzati. Era troppo mirato. Poi noi abbiamo avuto qui a Roma l'unico sopravvissuto al primo attacco alle ambulanze, che era successo da 3 giorni, il 7 ottobre. Lui ci ha raccontato di persona, cioè il colpire doppiamente. Avevano bombardato una palazzina, sono chiamate le ambulanze, loro sono andati, li hanno finiti di far tirare fuori i feriti e hanno bombardato le ambulanze sulla via del ritorno con i droni. Non è un bombardamento aereo, per cui tu c'hai un'approssimazione di dove cade la bomba. Questa cosa è terribile. Io ho visto le foto di questo nostro collega infermiere, come ne era uscito. Non so come sia rimasto vivo. Sono stati bravissimi nella striscia di Gaza a curarlo, non fargli la retrazione delle cicatrici. Probabilmente è sopravvissuto perché è stato uno dei primi grossi ustionati, per cui aveva ancora materiale.
0: Il documentario Gaza, Medici sotto attacco, in proiezione a Roma, alla Torretta, Viale Ventimiglia 13, giovedì 28 maggio 2026 alle ore 18. Un saluto e un ringraziamento ai sanitari per Gaza. Alla prossima!
2: Alla prossima, vi aspettiamo!

0: con Marco Bertozzi, co-direttore artistico della quarta edizione di Unarchive Found Footage Fest, dal titolo Archivio Bene Comune. A Roma dal 26 al 31 maggio 2026, ben trovato.
1: Grazie, buongiorno. Unarchive è un festival in cui le immagini d'archivio non restano confinate nella nostalgia, ecco, ma entrano in dialogo con il contemporaneo e diventano strumenti che pescano nel passato, ma per pensare il presente e forse anche un po' per immaginarci il futuro. In diverse location, il fulcro è il cinema in Trastevere, una multisala in un quartiere che soffre di overtourism e che noi cerchiamo di riempire anche con altra umanità, e poi siamo alla Casa delle Donne, all'Alcazar, all'Orto Botanico, con una serie di eventi che variano dalle proiezioni del concorso internazionale, sia per lunghi che per corti, fino a live, a momenti performativi in cui sulle immagini d'archivio musicisti, poeti, attori performano un'opera che diventa qualcosa di drammaturgicamente diverso dalla semplice fruizione dell'immagine. È un festival che esprime un momento di forte internazionalità, nel senso che abbiamo ospiti che vanno dall'Argentina alla Romania, dal Canada ai paesi arabi, in una circolazione di idee molto forte, direi potente.
0: Come si caratterizza l'edizione di quest'anno?
1: L'abbiamo accorpata attorno all'idea di archivio bene comune, proprio nel momento in cui l'intelligenza artificiale batte forte e ci consente di generare nuove immagini. La grande domanda è cosa facciamo delle immagini che abbiamo già, delle immagini che hanno una carica testimoniale forte, pur sapendo, Federico, che anche le immagini analogiche potevano essere edulcorate, cambiate, mistificate. È come se prima il digitale, poi l'intelligenza artificiale abbiano incrementato questo processo di possibilità di lavorare sulle immagini in termini appunto da un lato mistificatori, dall'altro anche potentemente creativi. Quindi la riflessione che portiamo avanti è anche questa: archivio bene comune in un momento in cui che cos'è l'archivio, che cos'è l'intelligenza artificiale, sono questioni che ci poniamo ormai ogni giorno.
0: Come sono state le scelte artistiche?
1: Abbiamo un comitato di selezione composto da 7 persone che riceve centinaia di film ogni anno, poi facciamo anche noi una ricerca tra i principali festival di film realizzati appunto con immagini d'archivio. Quando parlo di immagini d'archivio non penso solo a immagini cinematografiche classiche, dal cinema muto fino al contemporaneo, penso anche a immagini di camere di sorveglianza, penso a immagini di film amatoriali, penso a immagini postate sui social con evidenti aspetti etici che vanno al di là appunto del semplice riuso creativo.
0: Come si caratterizza rispetto ai diversi luoghi?
1: All'Orto Botanico abbiamo una sezione chiamata Forum, che quest'anno costituisce una novità, nel senso che mettiamo insieme tutta la filiera del riuso d'archivio, quindi ci sono archivi, cineteche, istituzioni della conservazione che propongono dei loro fondi filmici a registi che possono utilizzarli per fare i loro film. Così al tempo stesso abbiamo alcuni autori che arrivano con dei progetti che stanno già nascendo, quindi abbiamo cercato di creare un luogo d'incontro che arriva sino all'editoria, sino a coloro che scrivono libri su film d'archivio, e queste saranno le prime mattinate e l'inizio del pomeriggio, e poi da metà pomeriggio in poi parte il festival vero e proprio con una molteplicità di visioni. Alla Casa delle Donne siamo per vederci, per mangiare, per riflettere, per discutere, mentre l'Alcazar, l'ex cinema Alcazar, è il luogo in cui insieme al circolo Zalib abbiamo pensato di proporre le performance live appunto. Ad esempio ci sarà un momento molto bello che riutilizza le immagini di Elvira Notari, la prima regista donna italiana della storia del cinema.
0: I riferimenti web per il programma?
1: unarchive.it.
0: Quarta edizione di Unarchive Found Footage Fest, dal titolo Archivio Bene Comune, a Roma dal 26 al 31 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Marco Bertozzi. Alla prossima!
1: Alla prossima, grazie, a presto.

0: con Andrea Inzerillo, direttore artistico della 16ª edizione del Sicilia Queer Film Fest a Palermo, cantieri culturali alla Zisa, dal 25 al 31 maggio 2026. Ben trovato.
1: Grazie e ben trovato a te. Il Festival Internazionale di Cinema che si svolge a Palermo appunto da 16 anni, c'è una novità che è una conferma in realtà dall'anno scorso, e cioè il festival comincia ufficialmente il 25, ufficiosamente il 23 maggio, perché anche l'anno scorso abbiamo avviato questa collaborazione con SIAE nell'ambito del progetto Per chi crea, e dedichiamo uno spazio il 23 e il 24 maggio a quattro giovani registe e registi queer italiani, che quest'anno sono Bianca Arnold, Matteo Giampetruzzi, Lorenzo Tardella e Valentina Pietrarca, per mostrare i loro lavori, quindi mostrare appunto i lavori del futuro del cinema queer italiano, e anche discutere con loro, tra di loro, per metterli in connessione tra di loro e anche per farli dialogare con distributori internazionali, programmer, una programmer argentina, o produttori come Paolo Benci, e in qualche modo provare a valorizzare il lavoro di questi giovani e di queste giovani che rappresenteranno, speriamo, il futuro del cinema queer in Italia. Poi dal 25 maggio invece comincia il festival ordinario, che quest'anno ha anche delle novità. Sono molto contento perché è di qualche ora fa la proiezione al Festival di Cannes in apertura della sezione Uncertain Regard del nuovo film di Jane Schoenbrunn, che si chiama Teenage Sex and Death at Camp Miasma, di cui stanno parlando, mi sembra, un po' di giornali, critici e così via, e che sarà il nostro film d'apertura. Apriremo con questo film subito dopo Cannes il 25 maggio alle 8:30 al Cinema De Seta dei Cantieri Culturali della Zisa di Palermo.
0: Quanti sono i titoli in programma e com'è stata la scelta?
1: Sono un'enormità, quasi mi vergogno, nel senso che sono un'ottantina di titoli. La scelta è stata molto orientata da una scoperta che ci sembra di avere fatto, che siamo felicissimi di condividere quest'anno con il nostro pubblico, attorno alla quale ruota più o meno tutta la programmazione. È la retrospettiva che dedichiamo a una regista canadese molto giovane, 32enne, che si chiama Louise Ward, che ha fatto un film incredibile che si chiama Castration Movie Anthology, che è un film, è una sorta di epopea diretta da una regista trans con persone trans che la interpretano, ed è un film che ha delle ambizioni spropositate, che guarda, potremmo dire, al cinema di Lars von Trier da un lato, ma alla letteratura di James Joyce e di Dante dall'altro. È un film comico, ma è anche un melodramma, e scoprendo il cinema di Louise Ward, è il lungometraggio ancora in atto, perché per il momento ne sono uscite tre parti, la prima parte dura 4 ore e mezza, la seconda dura 5 ore e la terza per il momento 2 ore, ma in realtà è un progetto che ad oggi prevede 5 parti in totale. Abbiamo scoperto tutto un mondo di registe, attrici, sceneggiatrici, montatrici, per lo più trans e non binary, che provengono dal Nord America, dagli Stati Uniti o dal Canada o dall'Australia, e che sono presenti le une nei film degli altri. Il film di Jane Schoenbrunn, di cui parlavo prima, vede come attrici Louise Ward e Avalon Fast. Avalon Fast è la protagonista della terza parte di Castration Movie e sarà a Palermo in concorso con un suo film da regista che si chiama Camp. Avalon Fast è anche attrice nel film di Alice Mayo McKay, regista trans australiana di 22 anni. Il film si chiama The Serpent Skin, lo presenteremo anche questo al Sicilia Queer, perché è prodotto da Louise Ward. Quindi c'è proprio una sorta di nuova ondata, per noi straordinariamente interessante, soprattutto molto giovane, che lavora sul cinema di genere, e quella generazione che è cresciuta con internet, che si è fatta una cultura di cinema con Letterboxd e che si tiene in contatto e propone qualcosa che noi crediamo essere abbastanza nuovo e che non vediamo l'ora di condividere. Dedichiamo a Louise Ward la prima retrospettiva integrale che si fa in Europa, ed è assolutamente la prima volta in Italia che i suoi film vengono proiettati.
0: Ci saranno ospiti autori ed autrici?
1: Sì, appunto, oltre queste due che abbiamo nominato, proprio appunto perché il festival ruota così tanto attorno al Canada e a questa proposta, ci è venuto immediatamente in mente di invitare Bruce LaBruce, a cui daremo il premio Nino Gennaro, e di cui presenteremo The Raspberry Life e No Skin of My Ass, che è il suo primo lungometraggio, e insieme a lui ci sarà Susanne Sachs, che è un'attrice protagonista di The Raspberry Life. Poi ci sono per esempio i membri della giuria internazionale. Nick De Ocampo è un regista e uno studioso filippino, e a lui abbiamo chiesto di curare la sezione Eterotopie, che quest'anno dedichiamo proprio alle Filippine e a cui è in qualche modo legata la nostra sezione di storia del cinema, composta da Serge Danet, che dedichiamo a Lino Broca, regista omosessuale filippino degli anni 70-80, di cui presenteremo due film, il suo film esplicitamente a tematica gay, Macho Dancer, e poi un suo melodramma straordinario che è In Siang, che è stato recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna e che è veramente una delle visioni più sublimi che uno spettatore possa fare. E poi c'è Ruth Beckerman in giuria, ci saranno le sorelle Bertani, Valentina e Nicole Bertani. Valentina fa parte della giuria internazionale. Poi ci sarà Luis Mignaro, che presenta in anteprima nazionale il suo ultimo film Emergency Exit, che aveva esordito a Tallinn. Ci sono tante altre presenze, sì, sarà un festival piuttosto partecipato e animato.
0: I riferimenti internet per il programma?
1: I nostri social, quindi Instagram, Facebook, Sicilia Queer o Sicilia Queer Film Fest, e poi il sito www.siciliaqueerfilmfest.it.
0: Sedicesima edizione del Sicilia Queer Film Fest a Palermo, Cantieri Culturali alla Zisa, dal 25 al 31 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Andrea Inzerillo. Alla prossima!
1: Grazie mille, alla prossima!

0: con Marco Gisotti, direttore scientifico del progetto Cine in Green, per presentare il cortometraggio Vacanze Romane, opera del Liceo Vivona. Ben trovato.
1: Ben trovati a voi, grazie dell'ospitalità. Cine in Green è un progetto finanziato dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell'Istruzione, che fa parte del grande progetto nazionale Immagini per la Scuola, che è un progetto di alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo, ma noi lo abbiamo fatto nostro, nel senso che alfabetizzare al linguaggio audiovisivo attraverso le tematiche ambientali. In fondo il cinema è un ecosistema ricchissimo, fatto di tante professionalità, tantissimi artisti, e sembra veramente un ecosistema di un bosco. E attraverso le tematiche ambientali abbiamo fatto dei laboratori con i ragazzi, abbiamo visto dei film anche molto recenti, li abbiamo commentati insieme ad autori, a tecnici, e poi è arrivato un po' il grande finale, che è stato quello realizzato dai ragazzi con un cortometraggio di tipo documentaristico, in cui hanno giocato sul titolo di Vacanze Romane, il famoso film con Gregory Peck e Audrey Hepburn, però raccontando il turismo oggi a Roma, come si può fare se esiste un'altra forma di turismo, tant'è vero che il sottotitolo è Manuale di sopravvivenza per turisti sostenibili.
0: Quanti ragazzi e ragazze ha coinvolto il progetto?
1: Il progetto ha coinvolto buona parte della scuola, chiaramente in tutte le fasi diverse, circa 400 ragazzi.
0: Come è strutturato il corto?
1: La parte che ha coinvolto il maggior numero di studenti erano delle visioni in sala. Abbiamo visto, che so io, il film di Milani sul vecchietto sardo che difende le coste, e poi l'abbiamo commentato. Insomma, abbiamo visto una serie di opere al cinema, e poi con un altro gruppo di ragazzi più ristretto si è lavorato proprio sul laboratorio. Quindi hanno visto film più vecchi, sono stati seguiti da Giusy Buccheri, che è stata la loro tutor, la loro proprio insegnante sul linguaggio audiovisivo, e poi sono andati in giro per Roma a filmare, poi a montare, eccetera. E poi c'è stato un'ulteriore fase di laboratorio, di aula con i docenti, ai quali abbiamo fatto un corso super concentrato, cioè in poche lezioni, su come i temi ambientali possono essere raccontati al cinema, come il cinema può raccontare le crisi del giorno d'oggi. L'abbiamo fatto però con un'attenzione particolare, essendo il Liceo Vivona un liceo classico, e quest'anno è il terzo anno che facciamo questo progetto, lo abbiamo un po' virato verso quelli che sono i temi della mitologia classica: Ulisse, Enea, Artemide, che avevano a che fare con l'ambiente.

0: con Pierfrancesco Campanella, regista del documentario Gli anni del prog, ora in streaming. Ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti. Questo lavoro è un docufilm che tratta appunto l'argomento prog italiano. Si inserisce in una collana di documentari a carattere musicali che ho realizzato. Uno è già uscito tempo fa e c'era una volta il beat italiano dedicato appunto al beat negli anni 60. Poi questo qui è appunto sul prog anni 70. Poi ne ho realizzati altri, in particolare uno sull'Italo Disco, quindi anni 80, e un altro sulle colonne sonore. Questo qui è il più interessante dal mio punto di vista perché va a coprire un periodo dove io ero adolescente. Quindi forse il periodo più bello della vita di ognuno di noi. Gli anni 70 sono stati anni molto difficili per certi versi, anni controversi, c'erano lotte sociali, c'era un fermento politico, sono stati anni abbastanza particolari e complicati. E la musica rifletteva anche questi cambiamenti sociali e il rock progressivo era appunto in qualche modo espressione musicale dei cambiamenti che stavano avvenendo nella società. Beh, diciamo, è un genere musicale che fonde la tradizione rock con la musica classica, un genere musicale che ha attecchito un po' in tutto il mondo, però in Italia in particolare ha avuto un grande, grande seguito perché sono nati dei gruppi che sono veramente dei capisaldi nella storia della musica italiana. Ne cito alcuni a caso: Premiata Forneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso, Orme, New Trolls, Formula 3, Il Rovescio della Medaglia e tantissimi altri. Il mio lavoro consiste nell'analizzare un po' questo periodo musicale ed anche qua e là. Ah, magari fare delle riflessioni sui cambiamenti sociali del periodo.
0: Come l'hai
1: E,
0: strutturato?
1: con interviste ad alcuni artisti e poi anche a diversi addetti ai lavori, quindi giornalisti, scrittori e quant'altro. Tra gli artisti possiamo citare quelli appunto emblema del genere in questione. Ci abbiamo Vittorio Nocenzi del Banco, abbiamo Lino Vairetti degli Osanna, Gianni Leone del Balletto di Bronzo, abbiamo Simonetti dei Goblin, Paolo Siani della Nuova Idea, Tony Cicco della Formula 3, James Senese dei Napoli Centrale, che è mancato di recente, e poi Tony Esposito e molti altri. Poi però ci sono anche interventi qualificati di addetti ai lavori significativi, autorevoli, come il professor Fabio Melelli, un grandissimo esperto di spettacolo, di cinema e di musica. Abbiamo Renato Marengo, responsabile della rivista Ciao 2001, che era un po' la Bibbia del rock progressivo negli anni 70. Donato Zoppo è una persona straordinaria, un bravissimo scrittore, diciamo, una delle colonne portanti del documentario. Il suo intervento è sicuramente uno dei più autorevoli e significativi.
0: Da tutti questi interventi, che mosaico viene fuori?
1: Che il rock progressivo non è circoscritto a un solo periodo storico, no? Perché siamo portati a identificarlo con gli anni 70. In realtà è una musica che va al di là del tempo e delle mode e comunque ha lasciato delle grandi influenze di cui tuttora la musica ne risente. Quindi non è stato un fenomeno passeggero, non è stato un fenomeno di moda fine a se stesso, ma è un qualcosa che poi col tempo si è evoluto sotto altre forme di scrittura, però comunque ha lasciato sicuramente delle tracce indelebili e di cui ancora molti pezzi risentono dell'influenza.
0: Ci sono dei riferimenti internet per saperne di più?
1: Il mio profilo su Facebook, perché io ne parlo spesso e pubblico tante cose, tra l'altro escono sempre molti articoli perché è un argomento che suscita molto interesse e quindi la stampa mi ha dato e mi sta dando una grossa mano e quindi tutte queste cose io poi le pubblico puntualmente sul mio profilo. Poi comunque su YouTube c'è il trailer e c'è anche su YouTube un video con la photogallery tratta direttamente dal set dove ci sono tutti i personaggi coinvolti nell'operazione. Sul mio
0: YouTube.
1: canale che è PFC, scritto tutto attaccato, PFC a lettera diciamo.
0: Il documentario Gli anni del prog, ora in streaming. Un saluto e un ringraziamento alla regista Pierfrancesco Campanella.
1: Grazie a voi e buon lavoro, buona giornata a tutti. Grazie ancora.

0: con Laura Polese di Un Ponte per presentare la proiezione del film La Rebellion de las Flores di Maria Laura Vasquez a Roma al Nuovo Cinema Aquila, giovedì 28 maggio 2026. Ben trovata.
1: Grazie, ben trovati a voi. Questo è un film del 2022, un documentario che vuole un po' appunto mettere luce su quella che è stata l'occupazione da parte di donne indigene del Ministero degli Interni nel 2019 in Argentina, a Buenos Aires, e mette un po' al centro, ecco, la figura delle donne col loro corpo all'interno di una rivendicazione per le loro terre e per l'esistenza, insomma, dei loro popoli.
0: Cosa vi ha convinto di questo lavoro?
1: Innanzitutto è un documentario collettivo, nasce da un'idea di una delle, l'unica protagonista, ecco, del documentario, nel senso che le altre appunto decidono poi di non rivelare i loro nomi reali, che è Moira Millán, che è stata una portavoce poi del movimento de Mujeres Libres in Argentina, e nasce da un'idea sua con la regista. Maria Laura Vasquez decide, insomma, di fare questo film passo dopo passo, vedendo che pian piano sorge un po' questa urgenza da parte di questo gruppo di donne indigene di andare a reclamare dei diritti sulle proprie terre e la cessazione poi di tutti gli abusi da parte dello Stato e delle regioni argentine sulle nazioni originarie.
0: Di questa regista cosa sappiamo?
1: È una documentarista nata in Argentina, però che si forma a Cuba e ha lavorato tanto tempo tra Bolivia, Nicaragua, Argentina. E prima di questo film era sempre stata, insomma, all'interno di progetti più politici, però non era mai entrata davvero a fondo all'interno un po' delle tematiche dello sfruttamento del genocidio sociale. E insomma, con questo film, insomma, inizia, si mette anche in gioco da questo punto di vista.
0: Come nasce questo evento?
1: Nasce all'interno di una rassegna, anzi, un festival Arene Decoloniali, che quest'anno è alla sua seconda edizione, di un più ampio progetto sul decoloniale di Un Ponte per. E quest'anno l'idea è stata proprio di centrare il festival sui femminismi, quindi parlare in una prospettiva decoloniale a partire dalla voce di donne razzializzate e oppresse. L'idea, appunto, quello che sta emergendo in qualche modo, questo è il secondo incontro che facciamo in preparazione al festival che verrà dal 7 al 13 settembre. Quello che sta appunto emergendo è proprio questa dimensione di dialogo, di dibattito, di discussione collettiva che decentralizza molto, decentralizza il sapere, le forme e le modalità, insomma, di dialogo e anche di assistere poi alla visione di un film.
0: Come sarà strutturata la serata?
1: La serata inizierà alle 8 con un dibattito un po' sui femminismi in America Latina, nello specifico in Argentina, e cercheremo, insomma, di parlare anche un po' del caso peruviano, soprattutto legati, insomma, al femminismo indigeno, con il blocco decoloniale e con Pilar Moreno Dalò. E poi alle 8:30 dovrebbe connettersi la regista, per poi, insomma, passare alla visione del film alle 9.
0: I riferimenti web per i dettagli.
1: Abbiamo come Instagram Un Ponte per, e sempre ci trovate sulla pagina web Un Ponte per, in cui poi verrà poi inserito tutto il programma di Arene Decoloniali.
0: La proiezione del documentario La Rebellion de las Flores di Maria Laura Vasquez a Roma al Nuovo Cinema Aquila giovedì 28 maggio 2026. Un saluto e un ringraziamento a Laura Polese di Un Ponte per. Alla prossima!
1: Grazie a te, grazie, grazie mille, buona serata a tutti.
2: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.

venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere 16.

0: Intanto ringrazio e saluto Cristiana dall'altra parte del telefono, sperando che ci senta. Ci sei, Cristiana?
1: Sì, ci sono. Buongiorno a tutte e tutti.
0: Benissimo. Allora ti lascio subito la parola, così ci parli un po' dell'organizzazione di questo pomeriggio e anche un po' di come sta andando tutto l'iter che ci porterà a Rinoise quest'anno.
1: Allora sì, beh, innanzitutto adesso quando ci siamo sentiti ho pensato subito che insomma sono 20 anni che anche dalle frequenze di Radio Onda Rossa continuiamo a raccontare la storia di Renato e quindi insomma di quanto è importante questa corrispondenza di oggi, questo momento, questo spazio, insomma speriamo di crearne altri perché appunto la storia dell'omicidio di Renato è diventata patrimonio collettivo in questi 20 anni e abbiamo tutte e tutti una responsabilità molto grande di continuare a preservare la memoria, a raccontarla questa storia e a raccontarne anche quanto sia forte, simbolica, significativa anche in questa fase storica. Quindi insomma un po' è questa la responsabilità che in questi 20 anni ci ha mosso come compagni e compagne a Roma, ma anche insomma nel resto d'Italia, di continuare a parlare di Renato, di continuare a chiedere verità per quella terribile notte e per continuare a costruire insieme una società, un mondo dove semplicemente il fascismo non sia più previsto. Eppure ancora ci dobbiamo fare i conti, quindi insomma le cose da fare sono tante. Il processo verso la costruzione delle giornate che porteranno al 20° anniversario dall'omicidio di Renato e al festival antifascista Rinoise di quest'anno sono iniziate insomma già da mesi e è un processo che appunto come sempre tutti gli anni in questi anni è stato importante quello, il processo più che semplicemente la costruzione di quelle giornate ed è per questo insomma che l'invito a partecipare all'assemblea di oggi ma anche alle prossime che si daranno nei prossimi mesi in maniera ovviamente più serrata, più ravvicinata, insomma è un invito che ci sentiamo di fare a tutta la città. E Rinoise quest'anno sarà appunto nuovamente, vedremo, discuteremo oggi a Parco Schuster, diciamo che come sempre intervengono nella città di Roma tutta una serie di complicazioni e contraddizioni per cui anche quest'anno l'assemblea di Rinoise si trova, nonostante sia il 20° anniversario, a dover discutere insieme del dove costruire il festival, visto che Parco Schuster da oggi in poi fino a ottobre sarà diciamo invaso dall'ennesimo festival dell'estate romana e questa è una valutazione collettiva perché appunto non è una decisione che può prendere solo qualcuno o qualcun altro in separata sede. E nel frattempo la costruzione di tutta quella che è la ricchezza, la potenza, la bellezza di quella tre giorni, di una tre giorni che quest'anno, visto che sono i 20 anni dall'omicidio di Renato, abbiamo pensato che debbano prevedere anche la costruzione di un grande corteo antifascista per ricordare Renato, ma anche appunto per ribadire che questa città è partigiana e antifascista, come abbiamo già fatto il 25 aprile, come dire, divisi in più territori, provare a ricordare Renato anche attraverso questa manifestazione e di quanto appunto la città di Roma continua a stringersi attorno a questi valori e continua a mobilitarsi, mobilitazione che insomma adesso la accenniamo qui, ovviamente ci vedrà muovere sugli stessi principi anche il prossimo 13 di giugno tutte e tutti insieme contro quell'abominio orribile della corteo sulla remigrazione proposto dai sovranisti nostrani. Ma appunto l'appuntamento oggi è alle 18:30 e l'assemblea appunto dovrà fare una serie di valutazioni e cominciare a organizzare sempre più nel concreto il programma della tre giorni che si svolgerà il 3, 4 e 5 settembre, quindi insomma invitiamo tutti a segnarlo su l'agenda, a rientrare prima, a partire dopo, ad esserci, perché insomma abbiamo imparato a conoscere quel momento come un momento molto potente e importante in cui stringersi e ritrovarsi. I progetti in cantiere sono tanti, sono bellissimi, abbiamo cominciato piano piano a svelarli con questo progetto editoriale proposto da Cronache Ribelle e Antifanzine, una raccolta di fumetti, illustrazioni, ma anche di contributi, di analisi e riflessione che ripercorrono questi 20 anni non solo attraverso la storia di Renato, ma attraverso tutte le storie che in qualche modo la storia di Renato ha incontrato sulla sua strada. E altri progetti sono appunto in corso d'opera, e quindi li sveleremo un po' alla volta e li vivremo insieme nella Tre Giorni di Renoiz. Quindi io, insomma, non vi tolgo altro tempo se non appunto l'invito ad esserci a questa assemblea di oggi alle 18:30, ma anche di esserci alle prossime, di diciamo continuare a seguire il profilo di Io Non Dimentico per continuare appunto ad essere informati e aggiornati sui prossimi appuntamenti, e poi a continuare ad ascoltare Radio Onda Rossa, dove sicuramente ci risentiremo per darci aggiornamenti, appuntamenti e appunto e soprattutto esserci e seguire le giornate di settembre.
0: Benissimo, allora ti ringraziamo moltissimo, ci vediamo questo pomeriggio a partire dalle ore 18:30 e poi ovviamente seguiremo passo passo l'organizzazione fino al prossimo agosto-settembre. Un abbraccio e a prestissimo, allora ti saluto.

0: entriamo insomma nel farci raccontare la tua esperienza, come è nata, cosa è stata e cosa ti porti
1: cosa ti riporti. Allora, mi presento, appunto, ho detto, sono Ilaria, sono un'infermiera e faccio parte della rete Sanitari per Gaza. Ho partecipato anche alla Global March to Gaza a giugno e di lì è nata anche quest'idea di unire, no? Di questa solidarietà collettiva che ha unito tanti paesi nel mondo, e questa è un'esperienza nuova. Paesi occidentali, Stati Uniti, Canada, ovunque, anche Malesia. Eravamo tantissimi.
0: Scusa un attimo se ti interrompo, sì. La Global March è quella, per chi magari non lo sa, ascolta la radio, se me se ne ascolto da poco, è quella che è arrivata al confine di Rafah, voleva arrivare, quella in Egitto.
1: Voleva arrivare, ma è stata bloccata direttamente nelle vicinanze del Cairo al primo checkpoint. Avremmo dovuto superarne 12, ma al primo la polizia ha represso ogni iniziativa, siamo stati reimbarcati e mandati nelle nostre nazioni. Però non è fallita, perché di lì è nata questa iniziativa, questa voglia di cooperare con gli altri. Ecco che c'è stata già una flottiglia a ottobre 2025 alla quale non ho potuto partecipare, e questa adesso in primavera 2026. Ti premetto che sono stata anche stamattina in aeroporto ad accogliere il convoglio di terra. I ragazzi che sono tornati, ti confermo che stanno bene, e purtroppo alcuni, una decina, sono ancora trattenuti lì. Però si spera dopo varie trattative di riuscire, insomma, ad avere notizie loro. Allora, il mio viaggio è partito, e la flottiglia non è soltanto quello che è successo negli ultimi giorni. Il viaggio è cominciato un mese prima, un mese e mezzo prima. Il viaggio è cominciato dal porto di Catania ed è cominciato subito con uno stato di allerta, no? Contro eventuali boicottaggi da parte di Israele. Già nella precedente flottiglia c'erano sempre stati dei tentativi di entrare, di controllare, di capire. E così è stato. C'erano dei turni anche di guardia dallo stesso porto lì di Siracusa fino anche a durante la navigazione, quando abbiamo avvistato i droni che diventavano sempre più numerosi e sempre più vicini a noi, fin quando non ci sono state le prime intercettazioni, la prima in acque internazionali greche, molto precocemente rispetto alle altre. E la cosa bellissima è stata che gli attivisti, anche se sono stati presi e scaricati lì nell'isola di Creta, sono riusciti, prima di essere imbarcati, a essere, come dire, liberati dagli attivisti greci, e quindi si sono uniti alla loro manifestazione e si sono riuniti di nuovo all'equipaggio della flottiglia con molto più entusiasmo. Altre navi si sono aggiunte, abbiamo ripreso il viaggio verso la Turchia. Dobbiamo dire che l'accoglienza in Grecia non è stata eccezionale, abbiamo fatto molto fatica anche ad avere i rifornimenti di acqua dolce, benzina. Fortunatamente ci hanno aiutato sia gli attivisti greci che le due navi di Greenpeace e Open Arms, che sono state, come io dico sempre, come due angeli custodi che hanno vegliato su di noi, che hanno provveduto in caso di mancanza di pezzi di motore o altro, e soprattutto per la presa in carico degli attivisti che avevano subito problemi di salute. Quindi questo ci ha dato una grande sicurezza. Abbiamo continuato il nostro viaggio fino in Turchia, fino a Marmaris, e lì l'accoglienza degli attivisti turchi è stata veramente eccezionale. Abbiamo provveduto anche qui a riparare le nostre navi, ad accogliere chi era stato intercettato, è venuto da noi Saif, a portare tanto entusiasmo. Mai nessuno di noi, nonostante le continue valutazioni del rischio tappa dopo tappa, perché ognuno di noi aveva il diritto di poter abbandonare la missione, nessuno di noi si è mai tirato indietro.
0: Questo mi sembra molto importante, anche perché, no, correggimi se sbaglio, ma le barche erano molto di più rispetto alla prima volta.
1: Sì, in tutto eravamo, poi sai, alcune sono state un po', hanno trovato le loro difficoltà, ma era proprio la flottiglia. Noi eravamo 500 come attivisti divisi in queste barche, e in ogni barca c'era sia personale medico, era molto vario come come equipaggio, c'erano insegnanti ovunque che mantenevano i loro rapporti, no, con i loro allievi, i loro studenti, anche questo per portare il messaggio all'interno delle scuole e delle università. Personale sanitario su ogni barca e poi anche di tutti gli ingegneri, qualsiasi tipo di lavoro, comunque tutti animati dallo stesso entusiasmo.
0: Sì, in effetti quello che leggevo anche che insomma la percentuale di medici infermieri è anche aumentata, sia sulla flottiglia sia anche nel convoi di terra, perché lì il trasporto era proprio di autoambulanze, quindi necessariamente c'era anche personale sanitario, credo, no?
1: Sì, e poi è stato messo anche mentre prima l'idea originale era quella di fare una barca intera, una nave intera con gli operatori sanitari, in realtà poi per questioni di sicurezza si è deciso di suddividere, no, nelle varie barche, anche perché sappiamo dalle precedenti intercettazioni che erano state lanciate delle sostanze urticanti, erano intervenuti i droni a danneggiare le barche, quindi la presenza di un sanitario era stata considerata fondamentale. E poi c'erano anche dei soggetti fragili. Io per esempio avevo sulla mia barca un soggetto fragile che in caso di riacutizzazione avrebbe avuto assolutamente bisogno di un sanitario. Questo è encomiabile, eh? Quante persone con difficoltà fisiche si sono presentate e hanno deciso di non mollare mai. C'era una donna palestinese che aveva un arto molto molto molto più basso dell'altro, dovete vedere come si muoveva sulle barche, sul ponte, a rischio di cadere, seduta, strisciando per terra, perché non ce la faceva a camminare. Eccezionale, questi sono esempi che ci dovevano proprio animare.
0: No, infatti mi sembra importante quello che stai raccontando, perché insomma uno ha un'immagine, no, di chi affronta, no, anche l'aggressività, la violenza con cui siete stati trattati, no? È peggiorata di giorno in giorno, di gruppo in gruppo. Dicevi insomma che è stata bloccata la giugno dell'anno scorso in Egitto la marcia, ma noi già vediamo che questa che è avvenuta quest'anno in Libia è stata ancora peggio di quella dell'anno precedente, eppure quella era stata bloccata come quella egiziana. Così uguale il rapporto con gli attivisti della flottiglia anche negli anni successivi, insomma, cioè, ci ricordiamo tutti la nave Marmara, nave turca, dove ci sono stati ben 9 morti, quindi insomma non è mai stata una cosa, dal punto di vista israeliano, insomma, gli attacchi, l'aggressività, diciamo i crimini commessi di chi vuole rompere il blocco vanno avanti ormai da 20 anni quasi, insomma, se non di più, per capirci. Forse l'unico che era riuscito ad arrivare in barca a Gaza fu proprio Vittorio Arrigoni, che certo, purtroppo poi insomma ha perso la sua vita proprio nella striscia di Gaza. E quindi
1: questa violenza, sì, c'è stato un'escalation di violenza, ma quello che è raccapricciante è perché avviene permesso dagli altri.

0: di noi, non si poteva cantare, non si poteva riunirsi, non ci si poteva parlare, perché loro sparavano anche questi benedetti proiettili di gomma che fanno male. È vero che non uccidono, ma hanno fatto danni a una gamba di una persona, hanno provocato ferite a tanti. E poi un'altra cosa su cui volevo mettere proprio il punto, no, di questa escalation di violenza, che purtroppo esiste ancora un colore della pelle, esiste una religione che rende più vulnerabili, un'appartenenza sessuale che rende più vulnerabili le persone.
1: Questo, cioè, praticamente ci stai dicendo che le persone con un colore diverso di pelle, tipo nere, non so,
0: sì, e con paesi confinanti con la Palestina, no? Perché al di là
1: dei libanesi, giordani,
0: eccoci, sì, assolutamente, al di là poi no, dell'orientamento politico, di quello che può essere, no, nel Maghreb e tutti questi paesi eccetera, ci sono gli attivisti che vengono comunque penalizzati, assolutamente sì. Questo, c'è stata una violenza nei loro confronti molto molto molto superiore. Il passaporto conta tantissimo. Noi sulle stesse navi più volte ci siamo mescolati proprio per unire un passaporto forte e un passaporto debole. Ovviamente noi italiani eravamo un passaporto forte, in America un passaporto forte, e ci siamo anche suddivisi tra uomini e donne, perché anche essere donna o avere un'altra appartenenza sessuale è discriminatorio.
1: In che senso vengono trattati peggio gli uomini o peggio le donne?
0: No, altre appartenenze sessuali, io intendo anche chi è diversamente, no? Appartiene ad altro genere, anche quelli sono presi di mira, ma in modo veramente crudele, crudele. Poi consideriamo che loro, per quanto noi potessimo mischiarci fra di noi, cercare di cambiare le carte, loro sanno sempre tutto. Loro sanno chi c'è sulle navi, loro sanno chi siamo, cosa facciamo, e è assurdo, sanno tutto. Molto spesso loro si immettevano nelle nostre frequenze radio, no? E tu, mentre navigavi di notte, sentivi la loro voce minatoria che ci intimava di tornare indietro, ovviamente mai presa in considerazione. Però eravamo, come a dire, spiati, a volte boicottati, a volte spiati, quindi insomma, era difficile sfuggire.
1: Beh, d'altra parte questo l'avevano già sperimentato, perché
0: sì,
1: è vero. E rispetto, come dici te, abbiamo cercato di attirare l'attenzione, no? Ma quelle immagini di vedervi attivisti internazionali, come dicevi te, di tanti paesi differenti, inginocchiati, legati con le fascette, probabilmente a me, a te, non è una novità rispetto a quello che avveniva con le palestinesi e i palestinesi.
0: Certo.
1: Nella striscia di Gaza abbiamo visto addirittura anche spogliati nudi, no? I sanitari, quando li portavano fuori dagli ospedali, inginocchiati, ammucchiati sui camion. Quindi queste immagini avevano fatto il giro del mondo. Poi certo va benissimo che sono usciti almeno qualche voce di protesta a livello, insomma, quantomeno europeo, no? Dei vari paesi europei.
0: Certo.
1: Però insomma non. Cioè, io vedendo voi così ho pensato, sono trattati. È un'immagine già vista, lo stanno facendo da tantissimo.
0: Loro certo, ma pure, ascolta, oltre a quello che avete visto, il famoso video, no, che è andato in giro, circola, in cui eravamo stesi tutti per terra, in cui eravamo ammassati, eccetera, c'è stato anche il momento della detenzione. Noi avevamo le manette alle mani e ai piedi, siamo stati privati delle scarpe, ci hanno costretti a camminare sullo sporco, sul bagnato, a dormire in queste celle che sono le celle dei palestinesi. Io lo dico non perché è successo a noi, perché eravamo nelle stesse prigioni dove ci sono da anni e chissà per quanti altri anni palestinesi. Il nostro incubo dopo 4 giorni è finito, però un incubo. Io racconto il mio dicendo che ci sono i letti senza materassi, sono letti di ferro, si dorme per terra, c'è un sovraffollamento. In una cella da 8 eravamo in 27. E qualsiasi forma di protesta, per dire, anche il fatto stesso, no, loro ci intimavano di stare tutti stesi e non c'era neanche spazio per terra, era un motivo per poter picchiare, per poter gridare, urlare. Ci hanno cambiati di cella ogni ora, due ore. Questo significa che tu non hai la possibilità neanche di rilassarti un attimo, e di nuovo sei lì in ginocchio con i cani tenuti al guinzaglio, che sono lì a io ho immaginato, oddio, se questo molla il cane che fine facciamo, perché così te lo tengono proprio vicino, tu no, no, io non osavo guardare, no? Sono cani feroci, come sono loro dei cani feroci. Ecco, e l'acqua, non ci hanno dato l'acqua, bevete dal rubinetto, ma veniva giù un'acqua marrone, non ci hanno dato da mangiare, faceva freddo, ma questo, ripeto, noi per 4 giorni. Quando ci hanno messo le divise da detenuto, no? È stato, insomma, lo senti addosso, no? Manette ai piedi, manette alle mani e divisa da detenuto, ed è già tanto, no, emotivamente. Ma quando ho visto le divise dei bambini, misura ragazzini, ecco lì è proprio stato un pianto proprio. Come fai a immaginare quanti sono, più di 400 ragazzini palestinesi che sono detenuti, e quando li lasceranno, e quando lasceranno i sanitari, il dottor Abu Safia, non si sa. Quindi quello che è successo a noi aveva un termine, ecco. Non è stato semplice. E poi l'ultima cosa che dire, noi pensavamo l'ultimo giorno di andare incontro al processo come era da routine, perché tu sei imprigionato, messo lì e poi vai di fronte a un giudice. E così, mentre eravamo nei nostri furgoni pronti a preparare le risposte da dare al giudice, soprattutto non dare risposte, perché sono solo provocazioni quelli che ti fanno loro, solo provocazioni.
1: Anche perché non si capisce quale reato uno ha commesso in acque internazionali, manco sei arrivato in Israele, quindi cioè, di che cosa uno è imputato? È come se uno venisse qui a prenderti perché...
0: No, ma per loro il reato che a me ha contestato una persona era quella di essere entrata, di voler rompere il blocco che Israele ha imposto a Palestina, ed è un blocco legale, dicevano loro, e volevano che io firmassi, riconoscessi questo, quando ancora eravamo a mille miglia. E le provocazioni sono state tante, mi hanno chiesto i motivi per cui ero lì, no? Perché mi hanno chiesto se ero una turista, proprio provocazione pura, rispondendo sono un operatore sanitario, loro dicevano noi qui abbiamo i migliori operatori sanitari, cosa sei venuto a fare qui? Quindi a quel punto tu molli tutto. Comunque ti stavo dicendo che sicure di andare di fronte al giudice, poi abbiamo cominciato a spiare, non dai finestrini, perché sai i camion che portano i detenuti sono tutti completamente chiusi da griglie eccetera, ma proprio dai fori minuscoli, e quando abbiamo visto la freccia aeroporto e il mio convoglio insomma ha girato lì, c'è stata un'esplosione di gioia, abbiamo saltato la fase del processo. Ma perché? Perché 3 aerei turchi sono intervenuti e sono venuti a prenderci in Israele, ma turchi. Io fino ad allora non ho mai visto la mia bandiera, o qualcuno con rappresentante della mia patria, dell'Italia. Non ho visto un console, non ho visto nessuno. Gli unici avvocati che ci hanno sostenuto sono israeliani, fanno parte di Adala, no? Quell'organizzazione che difende i diritti in Israele, quindi anche loro sono esposti a pericolo, no? Di rappresaglia. Ma io non ho visto nessuno che parlasse la mia lingua. Siamo stati presi dai turchi e ci hanno riportati prima in Istanbul e poi in salvo. Ecco, questo è stato un po'...
1: Questo è stato in sintesi il percorso.
0: Certo.
1: No, capisco che, insomma, come ci raccontavi te, insomma, non è stato semplice, no? Sopportare non solo le minacce, le angherie, no? Ma per un tempo che tutto sommato si è andato allungando anche rispetto alle precedenti sequestri, perché questi sono veri e propri sequestri. Però tornando un attimo indietro, volevo tornare al momento in cui c'è stato anche questo incontro in Turchia, quando dopo il primo sequestro di Tiago e Saif comunque siete ripartiti dalla Grecia per andare a Marmaris. Anche lì c'è stato un momento, un incontro, per poi decidere di ripartire. Ecco, insomma, se ci racconti anche un pochino...
0: Sì, Sicuramente il movimento da terra seguiva le navi, no? E da terra preparavano quello che sarebbe stato poi il terreno per noi. E quindi lì in Turchia, dopo questa prima brutta intercettazione, è stato fatto un'ennesima valutazione, assessment del rischio, no? Perché, come ti dicevo prima, ognuno di noi doveva essere libero di abbandonare. Rivedere i compagni intercettati e con le loro anche ferite, con i loro occhi neri, con la loro ansia, con il loro dolore, in realtà non ha fatto altro che caricarci. E poi l'arrivo di Saif dopo la sua liberazione è stato veramente grande. Quello che il movimento ha fatto è stato chiederci in quell'occasione cosa volevamo noi, cosa pensavamo, quale sarebbe stata per noi la cosa più giusta. E come ti ho detto, è stata unanime, no, la nostra voglia di dire assolutamente sì, andiamo avanti e continuiamo finché ci sarà l'ultima barca. Pensa, io ero tra le ultime 10 barche rimaste, quindi eravamo ormai quasi tra la speranza ce la facciamo, no, la rassegnazione ci prenderà, però fino all'ultimo comunque il nostro sforzo è stato tantissimo. Quando abbiamo visto poi che si avvicinava, ripeto, ero tra le ultime barche, no? Quando abbiamo visto che c'erano le navi da lontano e si sono avvicinati i loro gommoni, motoscafi, lì come tutti abbiamo buttato i nostri telefonini in mare, abbiamo buttato tutti i coltelli e tutti gli oggetti taglienti per evitare che potessero accusarci di terrorismo, di avere armi, eccetera. Anche la limetta delle unghie poteva essere un problema. E quindi ci siamo presentati disarmati, completamente disarmati, inermi, ma hanno infierito anche su questo.
1: Infatti le scene che abbiamo visto sono state quelle addirittura di motoscafi d'assalto arrivare sul ponte delle barche, delle navi, oppure sparare proiettili di gomma o acqua, quant'altro.
0: Noi eravamo poi messi sulla prua col mare forte, eravamo messi sulla prua, quindi eravamo completamente zuppi con queste armi. Non potevamo guardare loro perché tu non puoi, devi tenere la testa bassa, non riuscivamo a tenerci. Quello che io guardavo era alla mia destra, ma proprio vicino, ti dirò 30 centimetri di più, questo fucile che mi puntava col puntatore con il laser rosso. Alla fine, oddio, non sapevo se guardare il mare, se guardare il fucile. Alla fine avevo una bandana in testa, ho deciso di mettere qui e di chiudere i miei occhi, ho detto chissà come andrà. Ecco, quindi è cominciato già da lì. Poi ci hanno tagliano le vele, distruggono i motori. Una volta sono entrati su una barca, hanno abbordato una barca e, non trovando la persona di cui loro erano alla ricerca, non si sa neanche chi, hanno appunto tagliato le vele, hanno rotto il motore e li hanno mandati alla deriva. Erano 7 persone che hanno avuto paura di notte col mare forte, perché abbiamo incontrato sempre mare forte, di non essere recuperati in tempo. Fortunatamente sempre gli attivisti greci da terra sono riusciti a riprenderli, però la loro cattiveria si manifesta in ogni comportamento, pur di far male fisicamente, pur di umiliare. A me mi hanno presa con le manette e mi hanno tirato uno da destra e uno da sinistra, quindi puoi pensare il dolore, no? sulle ossa dei polsi, eccetera. Ma non, ogni gesto poteva essere un pretesto. Non potevi parlare, non potevi chiedere perché non torna in cella una compagna che avete preso ieri sera, cosa ne avete fatto, perché non rientra, e tu la vedi rientrare il giorno dopo piangendo. Questo ti può far pensare alle peggiori cose che siano successe. Insomma, sono state abbastanza.
1: Ma su queste, diciamo, su questi, insomma, violenze, crimini, sapevo che c'era anche delle indagini da parte, insomma, della procura italiana. Tu ne sai qualcosa? Sta andando avanti?
0: Io so che la scorsa flottiglia, finalmente, quella di ottobre 2025, ha prodotto un documento che è stato presentato alla Corte Europea dei Diritti Umani, e suppongo che si farà anche nello stesso modo adesso. C'è un team legale fantastico che sta seguendo ogni passo, che ci guida. Ovviamente ci sono state anche tutte le refertazioni in pronto soccorso con referto inviato all'autorità giudiziaria. ci hanno fatto le foto sulle nostre ferite, anch'io ne ho riportate alcune, non gravissime ma abbastanza gravi, e è stato diagnosticato lo stress post-traumatico, quindi abbiamo anche dei giorni di diagnosi per poterci riprendere. Tutto questo è seguito dal team legale, sì, saremo interrogati a presto, loro sono in gamba, assolutamente.
1: Bene, comunque questa esperienza che ti ha portato, no? Perché poi insomma parlavamo delle condizioni sanitarie di Gaza, ma è notizia insomma di questi giorni, oltre degli ulteriori bombardamenti, del mai abbiamo visto che cosa ha fatto Israele a Gaza, la stessa cosa la sta facendo in Libano o addirittura anche in Siria. Proprio in questi giorni altri operatori sanitari sono stati uccisi, per esempio, cioè, in Libano, no? Nei vari bombardamenti. Di questo purtroppo se ne parla veramente molto poco e si sta allargando, no? E anche lì sul terreno c'è una resistenza, però insomma Israele, nonostante la tregua, anche lì continua a bombardare, ad allungare la linea di demarcazione, è arrivato fino al fiume Litani, no? Continua a espellere dai propri villaggi, ad emettere ordini di espulsione ed evacuazione, e soprattutto, cioè, mira ancora una volta, insomma, il target preferito sono, in questo momento, poi diciamo che ormai qualsiasi cosa che si muove è un target, l'abbiamo visto su Gaza, probabilmente la stessa esperienza si ripeterà, purtroppo, se non riusciamo a fermarla, anche in Libano. Però un'attenzione particolare c'è dove c'è una croce sanitaria, insomma, dove c'è, insomma, proprio nell'impedire anche il salvataggio nel caso di, appunto, bombardamenti, crollo di case, di andare a recuperare i corpi. Questo è proprio,
0: è quello che noi definiamo il sanitaricidio. C'è un genocidio di massa, ma c'è anche un sanitaricidio. È una delle più grosse violazioni, no, della Convenzione di Ginevra, che impedisce di avere questi target, strutture sanitarie, operatori sanitari, civili. Continuano imperterriti. Ecco perché io ti dico che agire a livello europeo e poi mondiale è molto molto molto importante. La nostra azione adesso, io penso che sì, deve procedere anche continuare per terra, per esempio il boicottaggio è una delle cose che per me è tra le più urgenti e tra le più importanti. Tu sai che Sanitari per Gaza, insieme a Digiuno per Gaza e a BDS, il movimento del boicottaggio, sta portando avanti tantissime tantissime iniziative. Io le posso elencare, per esempio adesso è stato anche offerto un webinar, no? Che è come una guida per medici, farmacisti, per il personale sanitario su come adottare i comportamenti che permettano il boicottaggio. E sono molte, varie città sono attive, per esempio in Emilia-Romagna, anche qui ci sono state consegnate delle petizioni, stanno facendo una mappatura di tutti gli appalti della Teva. Per chi non lo sapesse, la Teva è una casa farmaceutica che è presente in tutto il mondo, è una casa farmaceutica israeliana che con i profitti che gli derivano dalla vendita dei farmaci non fa altro che essere carburante per la guerra. È carburante perché Teva è vicina all'esercito israeliano, lo ha dichiarato e lo ha dimostrato in più volte, e Teva alimenta, hanno anche dei programmi per la salute mentale di chi combatte. Ecco, una cosa terribile che ho visto, ora apro una parentesi, è come siano tutti invasati, più giovani, meno giovani, vecchi. Tutti invasati, hanno lo stesso tipo di comportamento, urlano, strillano e esercitano la loro violenza con le mani, con i bastoni e tutto, nello stesso modo. Sembrano veramente come se stessero recitando un copione unico. Fa pensare, ma come mai? Sono veramente, c'è un lavaggio del cervello? Ce lo chiediamo. Assumono sostanze? Io mi chiedo, dopo una giornata in cui loro urlano dalla mattina alla sera in prigione e umiliano le persone, cosa fanno quando rientrano nelle case? Si trasformano in padri affettuosi dopo che hanno esercitato tutta questa violenza? Per me anche lì ci sarà da indagare in futuro. Comunque ti dicevo che Teva è uno dei maggiori produttori di farmaci generici, sì. E quindi i suoi stabilimenti già di per sé sorgono su queste terre che sono colpevoli di atti genocidari e non va bene. Questo deve essere contrastato in tutti i modi. Ma questa Teva già dal 2022 aveva già violato delle norme che riguardano l'antitrust, e nel 2021 c'era stata una giuria a New York che aveva ritenuto la società colpevole di avere alimentato la crisi degli oppioidi negli Stati Uniti. E così, anche se ritorniamo anche per esempio nel 2017,

0: ha presentato una mozione, una delibera in comune raccogliendo più del triplo delle firme necessarie. Questa delibera è stata depositata ad aprile, mentre
1: Roma Sadda che parte stare, no?
0: Sì, Roma Sadda che riunisce varie associazioni, giusto? E io non c'ero, questo è tutto un lavoro che hanno fatto loro, no? È stata presentata e depositata in comune, si aspetta che sia comunque
1: fissato il consiglio per prendere una decisione, cosa che stanno cercando anche lì. Ci sono state mobilitazioni, no? Però di posticipare l'attenzione, mi sembra, proprio prima del corteo del 16 c'è stata una grossa manifestazione in Campidoglio, no? Il 14 e il 15.
0: E sono riusciti anche a fare un piccolo presidio lì in Campidoglio.
1: Sì, sì, il 14
0: sotto,
1: e il 15.
0: Era quello, certo.
1: E poi il 16 c'è stato il corteo.
0: Beh, questa è una conquista, secondo me. Quando mai è stato possibile una cosa del genere? Le azioni, poi, se tu vuoi aderire al boicottaggio, sono tanti a livello di istituzioni e quindi, appunto, come dicevamo, fare pressione politica, ma è rivolto anche a tutti i cittadini. Si invitano i cittadini a non acquistare farmaci Teva, a essere anche loro portatori di questo messaggio ai medici di famiglia. Ci sono state scritte delle lettere ai farmacisti, delle lettere ai medici. L'azione è continua e non va smessa. E poi sappiamo anche che Teva riunisce Ratio Farm, Cefalom e Dorum anche sotto questo aspetto. E comunque, quando si parla di boicottaggio, a me viene anche da pensare, perché ho conosciuto gli aeroportuali, i portuali di Genova, Livorno e Ancona, e c'era anche un grossissimo gruppo belga, attivissimi. Anche lì c'è da fare il boicottaggio, per esempio ritardare la partenza di una nave che porta materiale in Israele, materiale intendiamo armi, no? E ritardare, cambiare la rotta, impedire, comunque in qualche modo rendere faticoso. E quando parliamo di armi ci rifacciamo anche a Leonardo, no? Anche questo, Leonardo fuori dalle nostre università, Leonardo è riarmo, Leonardo è simbolo del riarmo, Leonardo vende le armi, Leonardo deve vendere la cultura, deve preparare i giovani a cosa? A tutto lo sviluppo tecnologico che ci permetterà di migliorare, è questo che deve entrare nelle università e non la concezione del riarmo. Niente, quindi queste sono le azioni che noi stiamo cercando di mettere in pratica e continueremo, non ci arrendiamo. E che dire, i volantini saranno sparsi ovunque e invitiamo ad andare sul sito di BDS e a conoscere quali sono i prodotti da boicottare, perché parte da noi, parte anche da noi cittadini. Ci sono i volantini contro Carrefour, ci sono i volantini, elenchi di farmaci e di prodotti da eliminare.
1: Certo, infatti ne abbiamo parlato varie volte, insomma, giustamente da un punto di vista, insomma, anche del tuo lavoro sanitario per Gaza, no? Hai attenzionato Teva, perché bisogna dirlo, no? Lo dicevi anche prima, ha avuto un corridoio prioritario sia dentro le farmacie comunali sia dentro gli accordi che la Regione Lazio ha sull'acquisto di farmaci generici. E se non interrompono ufficialmente loro i contatti, giustamente, da un punto di vista individuale, anche partendo dal basso, uno può decidere di non prendere alcuni farmaci, quelli più banali, no? I farmaci generici,
0: certo.
1: Noi non li paghiamo, sono quelli, e quindi si può chiedere, no, non voglio Teva.
0: Ognuno di noi ha questo portare questo testimone, no? Sia nei confronti del farmacista, sia nei confronti del proprio medico. È una sinergia che ci dovrebbe essere.
1: E proprio in merito a questo, volevo darvi lettura, se lo andiamo a recuperare un attimo, del comunicato di BDS su Teva. Perché Teva che sta facendo? Un'operazione molto, come dire, già decisa da una politica economica, quella di chiudere alcuni stabilimenti italiani, però sta facendo una campagna, come dire, voi fate la campagna, io mettendo gli attivisti contro i lavoratori che lavorano negli stabilimenti di Teva, che saranno, che hanno detto che li chiuderanno, no? Quindi anche giocando in maniera molto sporca,
0: subdola,
1: no?
0: Subdola,
1: molto subdola,
0: certo.
2: Infatti abbiamo proprio il comunicato di BDS che proprio il 25 maggio, quindi l'altro ieri, a proposito della chiusura degli stabilimenti Teva in Italia,

esprime già nel titolo piena solidarietà ai lavoratori. E vado a leggere il comunicato: BDS Italia desidera chiarire che la chiusura degli stabilimenti Teva in Italia non è conseguenza delle iniziative di pressione civile promosse negli ultimi anni. Attribuire questa decisione al boicottaggio significa distorcere la realtà e rischia di alimentare inutilmente tensioni tra lavoratori, cittadini e movimenti sociali. Le motivazioni alla base della scelta di Teva sono da ricercare in strategie industriali avviate da anni, come confermato da documenti pubblici e analisi del settore, per esempio tagli strutturali dei costi. Teva ha implementato sin dal 2017 un piano globale di riduzione delle spese operative per aumentare i margini e rispondere alla pressione competitiva internazionale, oppure outsourcing dei processi produttivi. La delocalizzazione verso paesi con costi più bassi è una scelta già osservata in precedenti riorganizzazioni del gruppo Teva, o ancora strategie pluriennali di ristrutturazione e la razionalizzazione della rete produttiva europea e parte di un percorso iniziato già molto prima dell'inizio delle campagne di boicottaggio. E questi elementi, scusate, dimostrano che la chiusura dei 4 stabilimenti produttivi italiani di Principi Attivi, la divisione TAPI, è il risultato di scelte economiche e industriali e non delle recenti pressioni sociali. Tuttavia si porta all'attenzione dei dirigenti e dei lavoratori il rischio che la complicità di Teva con l'esercito israeliano, cioè con l'IDF, con le conseguenti proteste e boicottaggi da parte dei professionisti sanitari, dei consumatori, possa in futuro comportare una flessione delle vendite di farmaci, in particolare di quelli equivalenti, dato che il mercato farmaceutico italiano offre un'ampia scelta di alternative terapeutiche sicure ed efficaci da parte di aziende più etiche. Quindi si passa a valutare qual è la posizione di BDS Italia. BDS Italia respinge con fermezza ogni tentativo di attribuire la responsabilità dei licenziamenti alla campagna di boicottaggio contro Teva. Le iniziative di BDS sono sempre state non violente, trasparenti e mirati esclusivamente a denunciare comportamenti aziendali ritenuti eticamente problematici, in primis il supporto di Teva all'esercito israeliano. Il boicottaggio non ha mai avuto come obiettivo i lavoratori né la perdita di posti di lavoro. Al contrario, intende esercitare una pressione pubblica e civile affinché l'azienda adotti scelte più etiche e rispettose del diritto internazionale e dei diritti umani. Le campagne di pressione economica si rivolgono alle responsabilità politiche e manageriali dell'impresa ed evidentemente non alle persone che vi lavorano. Ricordiamo anche alle amministrazioni pubbliche, alle regioni e ai comuni che è il loro dovere monitorare la condotta delle aziende, come ricordato anche dalla Carta, dalla Corte Internazionale di Giustizia nel parere del luglio 2024, che ha ribadito che tutti gli stati sono obbligati a far terminare l'occupazione e il genocidio mediante pressione politica, economica e culturale. E il comunicato si conclude con l'espressione della solidarietà ai lavoratori: esprimiamo la nostra massima solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori colpiti da questa decisione. Siamo consapevoli dell'impatto umano, economico e sociale che la chiusura di uno stabilimento comporta e riteniamo che i lavoratori non debbano essere usati come scudi o strumenti retorici, che la responsabilità ricada esclusivamente sulle scelte

0: partecipazione. E c'è stato un collega in particolare che ha tenuto i rapporti con la mia famiglia e quindi aveva notizie, eccetera. Lui aveva partecipato alla flottiglia precedente, quindi sapeva quello a cui sarei andata incontro io ed è stato veramente, veramente vicino. Non è semplice nei posti di lavoro, non è semplice, al di là della solidarietà dei colleghi che è veramente tantissima, anche il mio reparto mi ha seguita tanto, i miei due reparti mi hanno seguita tanto. L'aspetto più difficile è quello del cambiare, no, la mentalità. Pare che a un certo punto abbiano messo anche delle mie foto sulla cancellata, eccetera, ma è stato ordinato dalla direzione di rimuoverle. Questo veramente fa male, dispiace. Sento che ancora lì c'è tanto, tanto, tanto da fare per poter cambiare la mentalità.
1: Ma infatti io mi riferivo non tanto ovviamente ai colleghi quanto alla nei posti di lavoro, come viene presa appunto più in termini di direzione, orientamento.
0: No. Mai all'interno dell'ospedale, anche quando abbiamo partecipato alle iniziative del digiuno per Gaza, nonostante l'abbiamo chiesto in direzione tante volte, eccetera, mai all'interno dell'ospedale, mai nessuna iniziativa, solo fuori. Questo fa pensare. Sì, però forse diciamo non sono pronti,
1: pensare,
0: non lo so,
1: dimostra una forma di complicità, perché
0: di complicità.
1: Anche non fare niente alla fine diventa una complicità.
0: Ma perché i nostri ordini professionali, ti ricordo che noi abbiamo raccolto non so quante firme, veramente tantissime in tutta Italia, e abbiamo sollecitato gli ordini professionali, sia di medici che di infermieri, fisioterapisti, eccetera, a prendere posizione di fronte a questa violazione del diritto internazionale. È assurdo, questo è veramente assurdo. Ma io in cosa mi devo sentire, in cosa mi devo identificare? Nel mio stato, nel mio ordine professionale, nel posto in cui lavoro? È veramente dura, ancora c'è tanto da fare. Non mi scoraggio assolutamente, però noi batteremo sempre, ecco, batteremo sempre verso questa direzione. Qualcosa cambierà, ne sono sicura.
1: No, anche perché ho visto che le iniziative anche a cui facevi riferimento, no, che ci sono state anche quest'inverno, a parte lo sciopero e la fame fatto dalla rete Digiuno per Gaza, però c'erano state anche delle altre iniziative, Accendi una luce per Gaza, non mi ricordo, insomma, delle fiaccolate.
0: Ah sì, ci sono state fiaccolate, ma ti ricordo anche quella al Pantheon dell'anno scorso. Ecco, adesso che estate, è stata molto partecipata, è bellissima, ognuno di noi porta una candela e ci si siede per terra e si crea un cerchio che è sempre più grande, e io mi auguro quest'anno di vederlo ancora più grande. È bellissima anche la partecipazione dei turisti che passano di lì e aderiscono, perché di persone che sono con noi ce ne sono tante, forse non c'è tanta voglia, a volte il coraggio di venire fuori, non lo so, però questo servono le manifestazioni pubbliche, a attirare, no, l'attenzione, a dire vieni, non sei da solo, di anche tu la tua. Io non posso dimenticare nel momento in cui ci uscivamo dal furgone che c'è, del carcere in Israele, nel passaggio dal furgone all'aereo, io ho visto in vetrina in aeroporto persone che comunque davano il segno della vittoria e della solidarietà dentro l'aeroporto di Israele. Beh, queste sono cose, avrei voluto fotografarlo, ecco.
1: Poi, però non avevate più i telefonini.
0: E poi ci tenevano la testa giù, appena dicevi guarda quello, partecipa, loro ti abbassano la testa, non devi guardare quello che succede.
1: Quindi diciamo, è vero che tante cose non vengono neanche raccontate di quello che sta succedendo di Israele, e magari insomma stanno all'oscuro anche, però c'è una parte insomma che queste notizie, accesso a queste informazioni sicuramente è minoritaria, che però provano a cambiare le cose da quello pure che stai raccontando.
0: Beh, i nostri avvocati te lo dimostrano, no? Ma soprattutto all'interno della flottiglia c'era un folto gruppo di persone di origine ebrea non sionista, hanno messo i loro adesivi ovunque, l'hanno messo, orgogliosi di appartenere alla razza ebrea, ma non di essere sionisti e di essere accanto al popolo palestinese in questa ingiustizia.
1: Mentre qui purtroppo abbiamo persone che si rivendicano l'essere sionista, che vengono pure da un percorso di sinistra, ma insomma già lo sapevamo da tanti anni, manco lo voglio nominare perché non ha diritto neanche al ricordo della memoria. Quindi chi ascolta questa radio sa perfettamente a chi magari mi riferisco, perché veramente senti delle affermazioni che sono fuori da qualsiasi possibilità di comprensione, no? Cioè, nel senso, non ci vuole molto per capire, certo, insomma, quanto sia razzista, fascista l'ideologia sionista. C'è poco da rivendicare sull'opportunità che abbia una radice all'interno e che sia deviata un po', questa ipocrisia, insomma, che pure esce continuamente fuori, no? Nei nostri paesi, quella di trovare ogni volta piccoli capri espiatori, per cui magari è il ministro Ben-Gvir, in cui la Francia gli ha negato l'ingresso perché dice è lui, poi magari si sono dimenticati di dire che a fianco c'era pure quella dei trasporti, che non mi ricordo come si chiama, manco voglio sapere il suo nome. Oppure l'Europa, mi sembra, insomma, ha dato dei divieti, delle multe ad alcuni coloni violenti, quando è storia di oggi, cioè arrivano le dichiarazioni, arrivano anche tramite i social, no? I racconti di episodi di aggressività, di violenza, di furti di bestiame nei villaggi intorno a Ramallah, nei villaggi della Cisgiordania, bambini che piangono tutta la notte. Vedo, insomma, le cose che escono fuori, che non è tanto difficile, no? Io non sono una social, eppure riesco ad avere queste informazioni. Immagino che persone magari che sono più social di me possono averne accesso a molte altre, no?
0: Certo. Ma comunque io, ecco, tu mi parli di questa parte, no, degli ebrei, dell'ipocrisia che dicevi, di questa copertura politica. Io adesso appena tornata ho l'immagine di quel gruppo di eroi che si sono esposti, no, molto più di noi, perché un passaporto di origine ebrea, no, e a partecipare alla flottiglia è stato un doppio target, come dicevamo loro. Io li ho visti, li hanno fotografati tutti, uno per uno.
1: Ma quindi quando tu dici ebrei parli di gente con passaporti israeliani?
0: Ma alcuni avevano il doppio passaporto, anche se hanno vissuto sempre in Belgio, in Olanda, in Spagna, eccetera. E poi sì, sono gli attivisti anche in Europa, alcuni di loro sì, ce l'hanno, e comunque il nome, no? Il nome li contraddistingue, alcuni hanno proprio il nome.
1: Come Ilan Papp, che ha deciso alla fine, ecco, di andare via dall'università, insomma, in cui lavorava, di andarsene in Inghilterra, perché insomma, oltre che avere paura per la propria incolumità, insomma, gli rendevano impossibile la vita all'interno dello Stato di Israele. E oggi, ma denuncia costantemente, non solo tramite le sue lezioni, tramite i suoi libri, ma anche in tante conferenze, in tanti incontri, quello che è letteralmente, no? Insomma, i crimini commessi dallo Stato di Israele, non solo commessi, che commette e che commetterà se qualcuno non lo ferma.
0: Certo, una nota di merito va a quelli che lo fanno, vabbè, a livello di Ilan Papp siamo a livello superiore, ma anche chi nel quotidiano, molti di loro sono insegnanti e avevano questo collegamento continuo con i loro ragazzi, quindi trasmettere a ragazzi europei, a ragazzi belgi, Olanda, ripeto, Spagna, eccetera, quello che stavano vivendo loro da ebrei sulle navi, e questo è stato veramente forte come messaggio. Tanto, tanto merito a loro.
1: Per curiosità, sì, anche italiani?
0: No, ti posso solo dire questo, che io mi ero imposta di non cadere in nessuna provocazione quando ci avrebbero fatto le domande, eccetera. A un certo punto mi hanno chiesto, prima di firmare i loro fogli con cui tu ammetti di essere entrato illegalmente o meno, mi hanno chiesto che lingua, se volevo un interlocutore e in che lingua. Lì l'ho richiesto italiano, proprio, anche se c'era la comprensione minima dell'inglese, c'era, no? Poi loro cosa ti chiedono? Sono proprio poche le domande che ti fanno, no? Sono sempre le stesse. E io l'ho chiesto italiano, volevo capire. Mi ha chiesto se ero lì per motivi di turismo, molto provocatoriamente, eccetera. E io gli ho risposto che sono un'infermiera, loro mi dicevano ci abbiamo i nostri medici, e poi gli ho detto: e com'è che tu, gli ho dato del tu, mi è venuto, parli così bene italiano? Ah, beh, io vengo da Firenze, mia madre sta lì. questa cosa mi ha dato un fastidio, lui era dietro la scrivania, stava interrogando me, mi tenevano stretta giù per terra, e lui con semplicità a questa appartenenza allo Stato italiano. È veramente ripugnante. Io, ecco, lì rischiavo di compromettermi la mia sicurezza, perché mi veniva ad alzarmi e di sbattere i pugni su quella scrivania. Fortunatamente la razionalità, però ti assicuro che lì è stato proprio forte, ha prevalso la mia razionalità, l'istinto di sopravvivenza e di sicurezza, però lì c'era proprio da dirlo, l'ha detto con una strafottenza. Beh,
1: come dire, siamo i padroni del mondo.
0: Brava,
1: posso avere
0: questo.
1: Doppi passaporti, commettere i crimini che voglio, perché tanto qui nessuno mi ferma. Questo è veramente,
0: certo,
1: tracotanza, arroganza, insomma, è una...
0: Questa impunità viene concessa, punto. Da noi, dal nostro governo, viene concesso a loro di comportarsi in questo modo.
1: Bene, non so se vuoi aggiungere qualcosa, un appello, e poi sicuramente continueremo a seguire, insomma, le mobilitazioni, gli appuntamenti che ci saranno. Però.
0: L'appello è grazie Carla, perché anche da queste situazioni sono un motivo, no, per far conoscere alle persone, anche chi non è dentro i movimenti, chi non è dentro le reti, ma i comuni cittadini. Io ho cercato di spargere, ma non per protagonismo, no, questa partecipazione, ma pur di farlo sapere. È importantissimo. Non fermiamoci e continuiamo in questa lotta. Il Sudafrica se n'è uscito e ce l'ha insegnato. Dopo anni e anni di sofferenza non sarà immediato, ma non ci fermeremo.
1: E bisogna dire, insomma, detto con parole, insomma, non dal Mandela, ad altri rappresentanti politici sudafricani, non era sicuramente a livello di quello che sta facendo Israele o di quello che ha fatto nella striscia e continua a fare dentro questo. Parlavamo d'apartheid all'epoca. Sicuramente c'è anche l'apartheid, ma qui c'è qualcosa di più dell'apartheid.
0: Il genocidio.
1: Infatti. Bene, io ti ringrazio ancora e...
0: Grazie a te. Magari inviterai gli altri, sì, gli altri compagni, e il testimone va passato di mano in mano.
1: Sì, no, mi piace questa cosa che vi siete passati il testimone, che di volta in volta ci sono voci anche diverse, anche come dicevi te nel tuo posto di lavoro, perché vuol dire che è importante, è un progetto collettivo e non è solo l'individualità.

0: della Libia Est e 5 militari della Libia Ovest, però disarmati. Quindi il tentativo appunto era consegnare questa lettera e ricevere, richiedere una risposta per questo passaggio. C'è stato un primo tentativo e la consegna è andata a buon fine, quindi una piccola delegazione del convoglio formata da circa 10 persone si è recata fisicamente al confine, ma non abbiamo avuto alcuna risposta. E inoltre la Mezzaluna Rossa si è sfilata dal tavolo delle trattative che erano state inizialmente intraprese e non c'è stata alcuna risposta appunto anche dalla Mezzaluna Rossa. Qualche giorno dopo c'è stato un secondo tentativo di consegna di un'altra lettera per sollecitare una risposta. In questo caso però i militari non si sono opposti alla consegna della lettera, rimbalzando con veemenza la delegazione. A questo punto, poiché queste trattative non sono andate in porto e noi non potevamo continuare a sostare nel deserto di Sirte, siamo andati tutti insieme, quindi con tutto il convoglio si è recato verso il confine di Sirte. A quel punto è stato richiesto dai militari che solo una delegazione formata da un'autoambulanza e una macchina entrassero, quindi superassero il confine per portare avanti delle trattative. Dal momento in cui queste 10 persone internazionali sono entrate nel confine appunto con la Libia Est, noi abbiamo perso ogni traccia di loro. Sono dunque 4 giorni che non riusciamo a metterci in contatto con loro. L'ambasciata, la Farnesina, l'unità di crisi sono a lavoro per questo, ma tutte le notizie che abbiamo, cioè che loro siano a Bengasi e che probabilmente verranno deportati con l'accusa di immigrazione clandestina, sono notizie che noi abbiamo per tramite del governo della Libia Est, quindi il governo di Haftar. Non è stato appunto concesso al consolato italiano né all'ambasciata di mettersi in contatto direttamente con tutti questi 10 compagni e compagne, tra cui 2 italiani che sono Domenico Centrone e Dina Alberizia. Quindi noi chiaramente siamo in un momento complicato, noi siamo tornati con il cuore pesante e siamo stati costretti a tornare perché il giorno dopo questo avvenimento siamo stati sgomberati dall'accampamento in cui eravamo e appunto per via del crescere delle tensioni tra la Libia Est e la Libia Ovest abbiamo valutato che la possibilità migliore anche per questioni di sicurezza era appunto un rimpatrio. Noi chiediamo chiediamo alla comunità internazionale ovviamente di fare pressione su tutti i governi, in quanto le 10 persone che sono appunto in uno stato di fermo nella Libia Est provengono da varie parti del mondo, e sottolineiamo il fatto che non ci sia una base legale per questo fermo, in quanto si trattava di una delegazione chiamata a superare il confine proprio per fare delle trattative, quindi si è trattato di una sorta di trappola.
1: Sì, anche perché insomma che vuol dire immigrazione clandestina? Stavate lì, cioè, uno vi dà un permesso, vuol dire che per passare da una parte a un'altra c'è legalmente un governo oppure un ente istituzionale che dà dei permessi?
0: Chiaramente questo si inserisce in un quadro politico complesso, nel quadro politico infatti complesso della Libia, in quanto noi avevamo tutti quanti ovviamente una visa per la Libia, ma il governo di Haftar pretende e richiede un permesso speciale. che chiaramente noi
1: che
0: non
1: era quello che eravamo
0: perché...
1: andati a chiedere, però
0: esatto, che era quello che eravamo, diciamo, era tra gli elementi sul tavolo della trattativa. Quindi quello che è successo è che a loro è stato concesso di entrare, ma una volta dentro sono proprio state tagliate le comunicazioni, cioè noi abbiamo smesso di cioè loro hanno smesso di ricevere i nostri messaggi, il tracker dei mezzi ecco, mostra che i mezzi sono fermi. Non sappiamo perché, non sappiamo se siano stati disinstallati o se siano effettivamente fermi. Gli ultimi messaggi che Domenico è riuscito a inviarci dall'altra parte del, insomma, del confine, ci dicevano che erano stati fermati per un controllo passaporti, che erano stati circondati da 3 van bianchi, che c'erano all'interno 40 militari circa, con varie appunto camionette e anche un drone sopra di loro. Di lì in poi, quindi stiamo parlando delle 15:22 del 24 maggio, noi non abbiamo più alcuna notizia diretta.
1: Quindi da domenica praticamente.
0: Sì, esatto.
1: E, insomma, oltre alla richiesta ufficiale del ovviamente di muoversi da parte della Farnesina, altre cose che tu sappia, anche gli altri sì, d'appartenenza dei singoli attivisti si sono mobilitati, ci sono mobilitazioni?
0: Sì, assolutamente sì, si sono mobilitati. Noi abbiamo, oltre che dei team legali di riferimento in tutte le nazioni di provenienza, anche il supporto di un team legale in Libia, che chiaramente ha facilitato i dialoghi con insomma tra le ambasciate e il governo di Haftar. Però chiaramente questo evidentemente non è ancora sufficiente e ci racconta benissimo un'influenza dell'Egitto e del governo israeliano sulla Libia, perché insomma non capiamo quale possa essere la ragione per non permettere un convoglio umanitario composto tra l'altro anche da medici, insegnanti, educatori, ingegneri di proseguire verso l'Egitto. E quindi è molto interessante riflettere sul fatto che il convoglio non sia tanto una vittima, ma più che altro uno strumento per comprendere per comprendere le varie le varie forze geopolitiche in campo.
1: Sì, per capire anche insomma che significa quando parliamo insomma di blocco. Ovviamente il convoglio voleva portare aiuti umanitari, ancora una volta il tentativo è quello di raggiungere Gaza.
0: Sì.
1: L'abbiamo visto con la flottiglia, no? Che fa parte,
0: certo,
1: comunque del tentativo,
0: certo,
1: via mare.
0: Sì.
1: La stessa esperienza di blocco probabilmente l'hanno vissuto gli altri convogli che venivano sempre dal Maghreb lo scorso anno, ma anche quello che l'anno scorso anno ha provato dall'Egitto a raggiungere il valico di Afa.
0: Esatto,
1: per cui non c'è,
0: esatto,
1: molta differenza.
0: Questo appunto ci racconta come l'obiettivo di rompere l'assedio passi attraverso lo smantellamento di tutta una struttura geopolitica che impedisce a qualsiasi tipo di aiuto umanitario di arrivare a Gaza. Chiaramente questa azione via terra, che è la gemella della flottiglia che appunto intraprende invece l'azione via mare, ha delle peculiarità differenti, in quanto non siamo in acque internazionali, ma dobbiamo confrontarci con le specificità e le peculiarità poi dei governi, dei luoghi che si attraversano. E quindi ha portato con sé delle altre difficoltà, quindi delle altre necessità. Ora chiaramente noi siamo abbiamo messo in pausa in qualche modo la missione, però l'obiettivo resta ben chiaro a tutte e tutti, che è quello di tentare di portare gli aiuti. Dovremo un attimo fermarci a riflettere e capire quali possano essere le strade percorribili.
1: Un'ultima domanda e poi ti lascio anche ai tuoi impegni. Già l'anno scorso, no, c'era stato un fermo da parte dei convogli, che pure erano anche lì, mi sembra, parecchio numerosi per arrivare. Ma secondo te, non ricordo un sequestro così come lo stai raccontando te,

0: aggravamento rispetto oppure semplicemente una notizia che è arrivata poco a noi, magari è successo, ma ne abbiamo.
1: Posso ecco darvi il mio punto di vista rispetto non a come l'hanno raccontata diciamo i media lo scorso anno, ma alle testimonianze di chi l'anno scorso c'era,
0: cioè,
1: che era anche nella missione di quest'anno. L'anno scorso la presenza internazionale era meno numerosa. E la presenza internazionale in un'operazione a trazione maghrebina ha l'obiettivo di fare da scudo. Infatti la delegazione che è entrata nella Libia Est era composta solo di internazionali, proprio per evitare che i compagni della Libia o del Maghreb allargato potessero mettersi in pericolo, in quanto sappiamo che avrebbero rischiato molto più di noi. Quindi quello che non è, diciamo, l'anno scorso, per quello che mi è stato raccontato, è successa la stessa cosa, cioè è stato permesso al convoglio di entrare e di percorrere alcuni chilometri, ma è stato poi effettivamente attaccato dalle milizie del governo di Haftar. Quindi non c'è stato un fermo, perché c'è stata un'azione violenta con un'espulsione, quindi un'azione di forza più che di diplomazia internazionale, ecco.
0: Quindi quando parli di presenze di internazionali, parli di fatto di attivisti che vengono da paesi europei o dal, diciamo, dal...
1: Sì, con i cosiddetti passaporti forti.
0: Con i cosiddetti passaporti forti, infatti la stessa cosa che in qualche modo avviene anche nei confronti, insomma, della flottiglia, no?
1: Per cui... Sì, esatto.
0: Bene, io ti ringrazio. Avete in campo, avete messo dei momenti di restituzione pubblici in cui uno può incontrarvi, per voi che siete tornati?
1: Allora, ora diciamo tutto in divenire, abbiamo anche noi un attimo bisogno
0: di riprendervi,
1: di riprenderci, sì. Però ci sono state già due conferenze stampa, cioè in realtà più conferenze stampa, la prima a Roma, dove siamo arrivati tutti dall'Italia, diciamo noi della delegazione italiana siamo arrivati a Roma stamattina, c'è stata una prima conferenza stampa e poi abbiamo proseguito ognuno verso le proprie, insomma, città di origine. Arrivo ai nostri arrivi in aeroporto abbiamo trovato, insomma, altri giornalisti che sono accorsi per raccontare, a cui siamo molto grati, come a voi, per insomma continuare a parlarne, e quindi in qualche modo abbiamo già iniziato. Chiaramente di qui in poi ogni momento e ogni occasione, anche ogni proposta è ben accetta, noi abbiamo assolutamente voglia di raccontarlo, anche perché questa missione è una missione che ci ha portato a messo insieme in un solo accampamento 300 persone da davvero tutto il mondo, con culture molto diverse tra loro, ha un valore diciamo molto forte, anche molto importante anche per questo.
0: Un'ultima cosa, per chi volesse, ovviamente la radio è sempre aperta, se hai aggiornamenti, se hai notizie, insomma commenti o anche iniziative da rendere pubbliche, pubblicizzare, però per chi volesse seguire, insomma, tutto e avere un contatto, c'è un sito, cioè come può continuare a seguirvi?
1: Attraverso sicuramente le pagine della Global, quindi Global Italia, e anche se insomma voglia che ci mettersi con qualche traduzione, ci sono le pagine del Maghreb Sumud, che sono appunto sono molto attive e continueranno a raccontare la missione anche nei suoi futuri sviluppi.
0: Bene, io ti ringrazio e insomma, affianco ovviamente insieme in questa lotta di poter rompere l'assedio di Gaza, ma soprattutto di porre fine a

e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua con

0: la casa, il cascinale, la mucca,
1: il
0: violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare.
2: Ah, beh, sì, beh.
0: Gli hanno ammazzato anche il maiale.
2: Poi il pulcello.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: I did one flub, but I don't remember where.
1: Von der Gerd, Legerin Chia. Full name, Alina Sanchez.
2: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire dibattito e interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Allora, iniziamo alle 18:05 minuti quest'altra puntata di Wichalen, star de pie, stare in piedi, essere firmi, firme, ferme, toste, come delle colonne, insomma. Dirà nella giornata di oggi questa canzone, vale a warmi salagna della Bolivia, le madri, le donne, le anziane, le donne boliviane. Una storia lunga, quella della così ruolo femminile nelle rivolte boliviane, insomma, in quello che non è cedere, soprattutto chiaramente le donne indigene boliviane che si così mettono tra ciò chi tra, diciamo, tra il conflitto e chi desidera prendere le terre e chi le difende, a rafforzare quel cordone che non darà così la terra al neoliberalismo, prima alla colonia, agli spagnoli, poi sicuramente a quei grandi terratenienti che vogliono fare di quel piccolissimo ma potentissimo paese ciò che vogliono.

La voce di Flor de Rap insieme a quella di Anna Tijoux, ecco così, insomma, noi ancora non abbiamo propriamente preso parola in merito a questo, ma insomma sapete quanto a volte non è semplice, soprattutto perché, ve lo dico sinceramente, a me mi pesa parlare 40 minuti di Bolivia senza una voce dalla Bolivia, e questo insomma sicuramente non rende le cose più facili, anche perché insomma, diciamo che quello che potrà accadere nelle ore di oggi e quello di domani è esattamente la grande, il grande massacro. Quel grande massacro che abbiamo visto, per esempio, quando è salita quella bionda che stonava un po' coi colori della Bolivia, coi colori umani della Bolivia, bionda, con i tacchi alti, il taglier, una donna manager che sicuramente rappresenta una minoranza, direi triste e molto piccola, delle imprenditrici che in Bolivia insomma sicuramente non sono la maggioranza della popolazione, così come gli imprenditori, bensì le popolazioni delle le popolazioni ancestrali. Quello che succede poi insomma in questi giorni l'abbiamo visto anche in Colombia, chi se ne interessa di più. Addirittura scontri tra comunità indigene, e questo è il risultato di lasciare alle comunità indigene sempre meno terra finché si scanneranno tra di loro. Perché? Perché facciamo veramente cagare, diciamocelo, no? Accogliamocelo innanzitutto anche

definito Honduras Gate, un Honduras Gate da dove sembra che un po' parte tutto, ma insomma forse non è che parta proprio tutto da lì. Questo era qualcosa che si organizzava da tanto tempo. Cosa c'entra l'Honduras Gate con la Bolivia, con il Wallmapu o con il Messico? È tutto un filo attaccato, c'è un grandissimo fronte libertario che è quello appunto di Milei, sicuramente dell'attuale presidente cileno, che però veramente è talmente improbabile che manco si ricordano di nominarlo. È sicuramente il fronte dei Noboa e dei insomma dei tanti presidenti che, ahimè, stanno sedendo su quelle sedie da presidenti nel continente americano. Sicuramente dall'altra parte ci sono momenti importanti, come sono appunto la pace che dovrebbero fare gli Stati Uniti e il Messico per giocare questo mondiale di merda, di cui spero veramente non entrare in uno squat e vederlo, perché forse sarebbe ora che capiamo che questo mondiale si gioca sui morti, ma non sui morti dei cantieri, sui migliaia e decine di migliaia di morti desaparecidos in Messico che nessuno cerca, e le uniche che li cercano, le madri buscadoras, sanno che le fondamenta di quelle case sono fatte sulle fosse comuni, nei forni crematori costruiti in fretta e furia dai grandi gruppi narcotrafficanti. Quindi forse, ecco, diciamo che questo è il momento di fare pace col cervello, di fare pace col nostro privilegio, di accollarci che abbiamo partecipato, no, a questo schifo che lo facciamo tutti i giorni, che siamo in una gabbia dorata da cui è veramente molto difficile riuscire a non essere complici di questo schifo. Possiamo fare tutte le scelte che vogliamo, ma è veramente poi difficile sopravvivere in questa società con un'etica e una purezza, che invece sembra un po' diventato il nostro punto di arrivo, no? Questa gara tra di noi, presi dall'ansia di sapere che la nostra critica è permeata dal privilegio e spesso anche da una nolente, non voluta così collaborazione a questi meccanismi, e invece noi, presi dall'ansia, facciamo a chi c'ha più purezza, a chi c'ha più etica, però poi se parliamo, e quindi eccoci qua. Scusate, oggi un po' merode, un po' c'ho così l'ormoni, un po' sono anche un'acquarietta meteoropatica, sta arrivando un grande nuvolone grigio, un po' me duole forte sapere per esempio che persone che abbiamo ospitato qua sotto tornavano a casa e noi le salutavamo col sorriso, senza sapere, perché nessuno ci ha detto, perché non si va avanti a lagne e lamentele, che le persone che abbiamo, alcune delle persone che abbiamo salutato qua sotto tornavano a casa senza più sapere se ritrovavano il loro villaggio nello stato di Guerrero. Alcune persone che hanno attraversato questa via non ci vengono qui a fare il loro pianto, ma dignitosamente portano il loro coraggio, e noi invece siamo sempre le persone che capiscono tutto, ma facciamo poi un po' fatica a starci accanto. Mi duole dire questo dopo una bellissima festa qua sotto, che invece ha visto una vicinanza alla radio, un amore alla radio pazzesco, ma questi momenti poi devono essere quelli che ci devono anche far praticare ciò che abbiamo praticato qua sotto, in posti che così, e diciamo in luoghi che non ci piacciono, ma che a volte forse dobbiamo imparare a capire dov'è il nemico comune, se è veramente quello accanto a noi o quello davanti che ci sta venendo per falciare come una schiaccia sassi. Alle 18:14 mi sono fatta partire il mio embolo, allora adesso vi faccio ascoltare un altro brano, così riprendo un attimo fiato, riordino le idee, perché anche ciò di cui vogliamo parlare mi duole, perché insomma è bello sicuramente partecipare a questa lotta, ma poi insomma diciamo che negli anni un po' logora e sfianca, non sono l'unica sicuramente, però ecco, diciamo che insomma non è un bel momento, lo diciamo così. Nekulman, Weshaf insieme a Luanco, insomma sapete già a chi vogliamo dedicarla.

E allora, visto che parliamo di Wechafe, la trasmissione scorsa vi abbiamo lasciato con, cioè vi abbiamo annunciato, vi abbiamo comunicato la morte, l'uccisione, l'omicidio del di Álvaro Quinchanao Weche, compagno appunto mapuche, ucciso durante un'azione, mentre proprio da un camion della Forestal Minico, che così gli è camminato sopra come se non esistesse, come se non fosse neanche umano. Questo è un po' anche il gioco alla disumanizzazione del popolo mapuche, come viene fatto, ma un po' di tutti i popoli indigeni, insomma. Lo sentirete se vi comincerete a interessare, insomma, in quello che sta succedendo un po' in questo grande fronte. Questo succede in Cile, ma non diversamente, anzi in maniera assolutamente devastante. È successo in Argentina, dove sicuramente c'è stata una risposta diversa. Sta succedendo in Messico, sta succedendo in Bolivia, in Perù succede in continuazione, insomma, ecco. E allora, noi vogliamo leggervi quello che ci sembrava importante, breve ma importante: un comunicato pubblico dei prigionieri politici della carcere di Angol, del modulo F. Come sapete, di solito appunto i prigionieri politici mapuche vengono tenuti assieme. Come prigionieri mapuche non vogliamo essere assenti davanti al difficile momento di dolore di fronte alla morte del Peñi Álvaro Quinchanao Weche, appartenente al territorio Pichiboroa, così come anche vogliamo esprimere tutto il nostro Nehuen alla famiglia e a tutti i territori in questo momento. Visto che anche in questo momento di dolore anche per noi, perché come Mapuche siamo sempre stati presenti sia come prigionieri sia come tutto il popolo Mapuche. Le distinte identità territoriali, come lo sono Huenteche, Necche, Lafkenche, che ci siamo incontrati nel carcere di Angol, aderiamo al dolore che pesa sulla nostra Ñuque Mapu, sulla nostra terra, Estel Malal, dal male di Angol vi inviamo tutta la nostra forza, e abbiate presente che ogni prigioniero nelle distinte carceri siamo con lo stesso dolore della nostra terra per la partita del nostro Peñi Álvaro Quinchanao. E il Peñi Álvaro sarà presente sempre tra i tanti che sono andati via dalla Ñuque Mapu, come anche sarà presente nel Weichan e in ognuno dei prigionieri politici mapuche. Siamo un popolo, una nazione, e come nazione mapuche vogliamo essere uniti in questo momento di dolore. Il Peñi ha lasciato un legato, un compito, a difendere la Ñuque Mapu, la terra, dalla costante invasione Winca. Siamo resistenza, siamo nazione mapuche. E chiaramente il saluto in Mapudungun, a firma di prigionieri mapuche della carcere di Angol.

comunità indigene, e diventa la scusa migliore, no? Di nuovo il narcotraffico torna come grande arma, grande amico del nemico, che si utilizza laddove bisogna fare piazza pulita. Come famiglia e amicizie vicine vogliamo chiarire che Carolina Padilla Manchel non è stata catturata prodotto di un trionfo politico o poliziesco. Lei si è consegnata, è stata una decisione volontaria presa in un momento di estrema tensione all'interno di una casa dove si trovavano quattro persone: suo figlio, minore d'età, il figlio del Huercán Jorge Huenchulán Cayul e Carolina Padilla Manquel, oltre a uno storico amico e osservatore internazionale dei diritti umani per un ONG francese. No, voglio dire, tutti... Vabbè. Di fronte all'ambiente di violenza, pressione e temore che circondava il luogo durante l'operativo, Carolina Padilla Manquel ha deciso di consegnarsi, cercando di proteggere l'integrità di suo figlio minore d'età e del figlio del Huercán Jorge Huenchulán Cayul e Carolina Padilla Manquel, evitando inoltre che qualsiasi delle persone presenti potesse risultare ferita prodotto della situazione che si sviluppava intorno alla casa. Carolina Padilla Manquel ha affrontato questa situazione anche con la responsabilità politica e umana che implica essere una sposa che implica essere sposa del Huercán Jorge Huenchulán Cayul, attuando con preoccupazione non solo per la sua famiglia ma anche per le conseguenze che lo sviluppo dell'operativo poteva tenere sulle persone che si trovavano presenti nel posto. Nella casa inoltre si incontrava un storico amico di Carolina Padilla Manquel, il Huercán Jorge Huenchulán Cayul, osservatore internazionale dei diritti umani per l'ONG francese. Insieme al Huercán Jorge Huenchulán Cayul e Carolina Padilla si trovavano sviluppando in una scrittura di libri di indagini relazionati con la realtà territoriale, il conflitto esistente e la macrozona sur e le esperienze di clandestinità politica vissute durante questi anni e situazione in cui fino a quel momento il Huercán si trovava. Vogliamo inoltre lasciare chiaro che questi osservatori questo osservatore internazionale ha partecipato durante quasi tre decadi, per 30 anni, come osservatore dei diritti umani in processi, udienze, perquisizioni e processi vinculati a comunità e cause indigene in distinti territori. Non era la prima volta che presenziava su un terreno un procedimento poliziale di questo tipo, né tantomeno la prima volta che viveva in carne propria un fucile puntandole direttamente durante un procedimento di polizia. Senza dubbio questa sarebbe la prima occasione in cui le ha corrisposto vivere nuovamente in maniera diretta la violenza e brutalità del procedere poliziale dispiegato dai funzionari dell'operativo puntandoli due sottomitragliatori Uzi. Sotto questa dinamica torniamo a segnalare con profonda preoccupazione che per l'Stato cileno sembra esistere una differenza tra bambini di prima e seconda categoria, dove i diritti e garanzie dei bambini mapuche terminano essendo costantemente violati o relativizzati di fronte a procedimenti di carattere poliziale o politico sviluppati nel territorio indigeno. Allo stesso tempo manifestiamo che questa è un'indagine in corso e che qualsiasi informazione, interpretazione o versione diffusa pubblicamente fuori dai precedenti conosciuti per chi è stato presente corrisponde unicamente a speculazioni mediatiche, molte volte costruite senza conoscere la realtà dei fatti e che solo contribuiscono a aumentare la stigmatizzazione e il danno verso le persone coinvolte. Per questo rifiutiamo che questi fatti siano presentati come un trionfo politico o comunicazionale, quando dietro a questa situazione ci sono famiglie, bambini e persone che hanno vissuto momenti di profondo temore, tensione umana e violazione dei loro diritti. Specialmente il figlio del Huercán Jorge Huenchulán Cayul e Carolina Padilla Manquel, che nuovamente ha dovuto affrontare uno scenario di violenza e esposizione senza
essendo minore d'età. Consideriamo inoltre che questa indagine e la forma nella quale è stata esposta pubblicamente cercano di stallare porre Carolina Padilla Manchel come un nuovo trofeo mediatico utilizzato per rinforzare la stigmatizzazione, la violazione e la costruzione di un'immagine di delinquenza intorno a un'autorità tradizionale mapuche come lo è il worker storico Jorge Huenchuyan Cayul e il suo intorno familiare e comunitario. Questo è stato appunto il 21 maggio inviato a Radio Curruf, che come sapete per noi è un mezzo non solo molto importante, ma sicuramente un mezzo anche molto di riferimento per quelli che sono i comunitari delle popolazioni mapuche.

E insomma, invece di qualche settimana fa che vi abbiamo così annunciato la triste morte, questa volta per un così per un incidente, insomma, del Werkenheim Euribe Montiel, storico difensore ambientale, e vi abbiamo così, non so se vi abbiamo ricordato, perché forse abbiamo saltato una puntata, che appunto durante il funerale di questo Pegni, di questo Werken, appunto il corteo funebre voleva passare alcuni terreni per portare il Pegni a essere così salutato e poi seppellito lì dove si deve, al Mapuche, quindi sul proprio territorio, quando invece alcune bande di insomma, non so come dire, comunità rurali, dove sicuramente in mezzo c'erano delle persone di diciamo Mapuche di discendenza, ma che non riconoscono o comunque non partecipano a quello che è il così la lotta per la rifondazione, questa nuova ondata del di così ritornare sulle proprie terre, spesso non lo riconoscono perché vedono invece casomai nelle forestali un'opportunità di lavoro, quindi diciamo sono proiettati, diciamo, verso la colonizzazione, i suoi frutti, perché pensano che questo li possa arricchire, cosa che abbiamo capito che poi non succede, insomma, ormai è la storia che ce lo dice. Comunque questo è stato veramente un momento abbastanza violento, il corteo funebre è stato attaccato con maceti, con motoseghe, pali, bastoni, le persone sono state fisicamente attaccate in quello che è stato veramente delle immagini assolutamente brutali. E questa volta è il Ciudadano, un altro mezzo di comunicazione, che ci comunica la, e denuncia l'aggressione contro le comunità Mapuche e Huilliche, che hanno appunto accusato lo Stato e la impresa Starcraft per la sua responsabilità. Torna il nome di questa Starcraft, ahimè, una impresa assassina, e questa non sarebbe la prima volta. Il brutale attacco con armi e motoseghe del passato 15 aprile, perpetrato contro un corteo funebre comunitario nell'accesso al cimitero ancestrale Mawe Karimaikin, sommato alle posteriori minacce di morte con intento di esumazione illegale, quindi hanno minacciato che avrebbero tirato fuori il corpo per buttarlo chissà dove, hanno scatenato un'azione internazionale per esigere una difesa immediata della zona. La denuncia è stata presentata formalmente dall'Osservatorio della Protezione dei Difensori per i Diritti Umani, in programma congiunto con le organizzazioni mondiali contro la tortura e la Federazione Internazionale per i Diritti Umani. Il violento episodio è occorso mentre circa 200 persone accompagnavano il funerale del Werkenheim Euribe Montiel, storico difensore ambientale e compagno della Machimillaray Huichalaf. Il passo del corteo è stato bloccato dal gruppo locale vinculato alla transnazionale Statcraft, che appunto sta facendo una idroelettrica a Los Lagos. Nonostante le comunità a Isla Reuen avessero allertato per scritto le autorità della sicurezza con giorni di anticipazione, non è stato attuato in tempo. E quindi, insomma, questa è la situazione di oggi, laddove sappiamo che è così un pericolo costante e continuo, laddove appunto conosciamo quale è il livello di asservimento, poi appunto, come diciamo sempre, della polizia e del braccio armato dello Stato, in questo caso del territorio Mapuche, una militarizzazione costante e soprattutto un prestarsi a essere il braccio armato degli imprenditori. Questo è un po' quello che succede quotidianamente, l'abbiamo detto. José Antonio Kast, nelle sue ultime dichiarazioni, insomma, pochissimi mesi, meno de paz,
meno De Rodrigo Paz in Bolivia, che ha fatto scoppiare sto casino in 6 mesi di presidenza. Cast direi al suo terzo mese, marzo, aprile, maggio, sì, secondo mese e mezzo, quasi terzo. Poche belle figure ha fatto, oltre, insomma, abbiamo detto, di far dimettere dopo pochissimo tempo 2 sue ministre. Sicuramente l'altro giorno, di fronte a un tavolo della sicurezza, mentre abbiamo ascoltato queste manfrine di politica istituzionale cilena sulla sicurezza, il attuale presidente ha detto che non c'è niente da aggiungere a ciò che è stato fatto fino adesso. Quindi, insomma, una nuova ammissione di inutilità umana, quella del presidente attuale cileno, ma sicuramente, insomma, questo ci fa capire come il governo precedente confermi quello che abbiamo detto per tutto il suo mandato, ovvero stesse preparando un terreno più che fertile al presidente Kast. Sicuramente il mandato di Boric è stato importante nel confermare non solo nuovamente lo stato d'emergenza in un paese dove, insomma, mi dovete dire se effettivamente questo ha senso, ma a confermare anche tutti quelli che sono i posti di guardia e la militarizzazione nel territorio Mapuche, che ormai è a livelli altissimi, direi, tutti i giorni leggiamo di comunità che denunciano la presenza dei droni, una goccia sulla testa continua di presenza, di vessazioni coi bambini che devono andare a scuola, ai bambini che devono andare a scuola, piuttosto a chi va a coltivare, piuttosto che dentro le proprie comunità. Questo è qualcosa che, appunto, come abbiamo visto e che qualcuno già ci aveva così nella voce del nostro compagno Petico, ci aveva così predetto, previsto, a dimostrazione che neanche a tapparsi il naso e andare a votare per cercare di salvare queste sinistre istituzionali ha mai molta utilità, visto che poi quello che abbiamo visto è stato un prestarsi completamente al servizio di quello che le leggi neoliberiste e della sicurezza neoliberale vogliono, ovvero comunque lo schiacciamento totale di tutte le comunità indigene, e che anche quel 5% di territorio Mapuche ormai rimasto alle comunità che cercano di ingrandirlo venga ormai regalato in maniera così anche diciamo autolesionista, visto che poi niente di ciò che si dà sul proprio territorio torna alla popolazione di quel paese, tantomeno alla popolazione indigena. Noi lasciamo così, andiamo a fare un altro breve stacco musicale, perché poi volevo entrare un po' in quello che è il tema, appunto, oppure lo facciamo senza stacco, della occupazione militare del Wallmapu. 4 anni di occupazione militare, la conseguenza di una repressione costante come politica dello Stato. Il passato 16 maggio si sono compiuti 4 anni di occupazione militare permanente per 4 province del Wallmapu sotto uno stato d'eccezione costituzionale di emergenza decretato dall'allora presidente del Cile Gabriel Boric, questo decreto dello stato di emergenza arriva nelle province di Biobío, Arauco, Malleco e Cautín, che sono poi fondamentalmente quelle che ci sentite continuamente nominare. Se è chiaro che il primo stato di eccezione costituzionale di emergenza nel Wallmapu ha relazione strettamente per il conflitto tra lo Stato cileno e il popolo nazione Mapuche, è stato decretato sotto l'amministrazione di Sebastián Piñera il 12 ottobre del 2021 ed è durato fino al 27 marzo del 2022. Questo stato di emergenza non è stato rinnovato dal nuovo governo entrante, dovuto a una decisione politica del presidente di Cile, Gabriel Boric, che durante tutta la campagna presidenziale del 2021 ha manifestato pubblicamente di essere contro al fatto che i militari attuino un conflitto che è eminentemente politico. Senza dubbio, è passato poco più di 1 mese e mezzo e la pressione dei camionero e dei al momento
in quel momento dei camioneros, gli stessi che oggi ci pressionano per l'alzata per il prezzo del combustibile, e anche dei diversi settori impresariali, è bastato perché il governo Boric decretasse un nuovo stato di eccezione e di emergenza per le stesse quattro province che lo stato di eccezione di Sebastian Piñera aveva dettato nel Wallmapu. Sono passati 1.468 giorni, 1.500 effettivi dei tre rami delle forze armate cilene, sommati alla quantità di effettivi di tutte e due le polizie, più 700.000 controlli di identità, 15 basi militari militari avanzate, più di quasi 30.000 milioni di pesos solo per aver fatto un decreto di stato di emergenza, 20 milioni di pesos al giorno, un quadro giuridico punitivo di più di 70 leggi repressive con il pretesto della sicurezza, più di un centinaio di prigionieri politici mapusi chiusi in differenti carceri dello Stato cileno, una diminuzione di quasi l'80% delle azioni di violenza politica in comparazione al 2022, anno in cui si è prodotta la maggiore quantità di sabotaggi secondo l'informe dei Carabineros de Cile, così tra i tanti dati. Il nuovo stato di emergenza, originato il 16 maggio del 2022 e che continua fino all'attualità, si è trasformato nel più largo della storia con il paese, nel paese chiamato Cile. Quello di prima è qualcosa di più importante, dovuto al perché. Il conflitto territoriale, originato una volta iniziata e terminata la prima invasione militare cilena nel Wallmapu, nonostante coincida eufemisticamente con il nome pacificazione dell'Araucanía, la quale ha portato con sé il crimine di genocidio da parte dello Stato cileno al popolo mapuche, oltre la perdita del 95% del territorio riconosciuto per il proprio Stato cileno nel Parlamento di Tapiue nel 1825. Che i militari siano entrati nuovamente a essere protagonisti di questo conflitto dopo 140 anni, dal 1818 al 2021, ci indica una cosa chiara: lo Stato cileno non ha avuto la capacità di portare avanti il controllo di questo conflitto con parametri e nel quadro dello Stato di diritto, perché non gli è rimasta un'altra opzione che quella di utilizzare i militari e così tornare a fare dei mapuche una causa problematica per la via istituzionale. Da un'altra ottica si potrebbe vedere come che i differenti LOF, insieme alle organizzazioni del movimento mapuche e le loro espressioni di resistenza a partire dagli anni 90 del secolo passato in avanti, hanno raggiunto un tal punto e un livello di organizzazione e lotta che hanno fatto vedere degli antecedenti di autodeterminazione, come per esempio il controllo territoriale, le semine e le raccolte produttive, il concetto di nazione mapuche, il recupero territoriale al margine delle proprietà particolari, autonomia, territorio, autodeterminazione, tra altri concetti che sono nati dalle stesse pratiche. Cosa che ha implicato che lo Stato cileno si è visto sconfitto e allertato in quanto alla sua struttura unitaria, politica e territoriale. Dovuto a questo, non gli è rimasta altra opzione e si è visto forzato a portare le forze armate nuovamente al Wallmapu come un atto protagonista per frenare questo conflitto per mezzo della coercizione. L'unica cosa certa è che i due stati di eccezione costituzionale di emergenza, prima quello di Piñera e poi quello originato da Boric, attualmente ratificato e gestionato dall'estrema destra di Cast, rappresentano una continuità repressiva nella scalata di questo conflitto per mezzo di una politica di Stato indipendentemente dalla coalizione che governa, sia di destra o di sinistra. L'anteriore, quello prima, lo dimestra alcuni esempi della continuità repressiva come politica di Stato, votazioni nel Congresso. Quello anteriore lo dimestra la votazione di tutte e due le Camere del Parlamento cileno, dove differenti coalizioni, alcune estremamente opposte,
votano a favore tutti i mesi per la continuità del detto stato di eccezione. Durante tre governi distinti, Piñera, Boric e Cast, si è decretato due volte lo stato di emergenza Uelmapu e questo è stato rinnovato grazie al triste appoggio di tutta la classe politica, tranne alcune contate piccole eccezioni. Temu cui cui. Altro esempio molto chiaro di questa costante repressiva come politica dello Stato lo rappresentano gli ultimi due allanamenti, quindi le ultime due perquisizioni nella comunità di Temu cui cui la settimana passata, i quali sono stati due settimane fa, i quali sono stati decretati da ordine del Ministero Pubblico, ma con la volontà politica del nuovo governo di José Antonio Kast e la sua, tra virgolette, strategia per fare fronte a questo conflitto sotto l'attuale stato di eccezione. Senza dubbio, vedendo le immagini di tutti e due le perquisizioni, appaiono camionette blindate e i droni che sono stati comprati sotto l'amministrazione del governo di Gabriel Boric. 32 camionette per Carabineros e un elicottero drone da 7 milioni di pesos, unica polizia in Sud America che lo possiede, che è stato portato alla zona dalla ministra d'Interiore in estro momento Carolina Toa. Inoltre il gruppo a carico di realizzare questi operativi è stata la forza speciale de Tarea, più conosciuta come Comando Jungla, creata sotto il governo di Sebastián Piñera pochi mesi prima dell'assassinio di Camillo Catrillanca nel novembre del 2018, precisamente nello stesso territorio di Temu Cui Cui, molto vicino a dove è la scuola e l'asilo infantile dove ai carabinieri questa volta non ha importato sparare, nonostante ci fossero bambini e bambine. Le basi da dove è salita la forza speciale de Tarea a realizzare questo allanamento, a questa perquisizione, questa incursione, è stata inaugurata nell'anno 2016 sotto l'amministrazione del governo di Michelle Bachelet, precisamente la stessa scuola dove ha studiato Camillo Catrillanca e Alex Lemun, ambedue comuneros mapuche, che sono stati assassinati dalle forze di polizia dello Stato cileno. Oggi questo ex recinto educazionale e di educazione ubicato al lato della rotta della strada 5 Sur è convertito in una base di polizia militare più grande del Uelmapu. Un messaggio diretto dallo Stato cileno al popolo mapuche. Trasformare un collegio, una scuola e trasformarlo in un quartier generale della polizia nella misura in cui si espressa la legittima domanda mapuche. Infine, quattro governi sono passati, però hanno lasciato tristemente la loro radice in questo territorio, il quale per lo Stato cileno è considerato una zona pericolosa, incluso anche per un feticcio politico utilizzato per il governo attuale e settori d'oltradestra, solo per il fatto di portare avanti una lotta storica per la restituzione territoriale come l'OFF e l'autodeterminazione come popolo nazione mapuche. Weishafekeyem, una delle dimostrazioni tragiche della escalata della repressione è stata la morte dello Spu Weishafe a mano dei Weishafe, dei combattenti, dei guerrieri a mano delle forze di polizia e forze armate dello Stato cileno. E dire, non è casualità che Alex Moon sia stato assassinato con un tiro di calibro 38 per mano di un ufficiale dei Carabinieri de Cile nell'anno 2002. Dall'altra parte, alcuni anni dopo, il Weishafe Matrias Catrileo Quesada è stato assassinato da un tiro di sottomitragliatore calibro 9 mm per mano di un appartenente al ramo militare dei Carabinieri, la GOPE. Perché parlare dell'assassinio codarde di Camillo Catrillanca, che è stato appunto impattato, colpito da una munizione di calibro 5.56 per mano della stessa forza speciale di

permanente Wolmapu, c'è stato bisogno di dotare di condizioni speciali ai ministeri pubblici e la polizia per realizzare procedimenti che non hanno niente a che vedere col dovuto processo, tali come la delazione, la utilizzazione di testimoni protetti o semplicemente la dichiarazione scritta di un testimone senza passare per un tribunale. Durante il governo di Gabriel Boric ci sono stati 570 condanne e 530 querele, 8 di queste per la nuova, 8 di questi per la nuova legge antiterrorista. Inoltre più di 670.000 controlli di identità per strada, così come l'acquisto di elementi tecnologici, veicoli blindati, in un quadro giuridico come la nuova legge antiterrorista, la nuova legge di usurpazione, la ley de hurto e furto di legno, la ley contro il crimine organizzato, la legge Nain Retamal, che sarebbe quella del grilletto facile, quindi dei poteri alla polizia, tra tante altre. A tutto ciò che abbiamo detto prima si somma l'obiettivo si assuma ciò che è soggettivo e ha a che vedere perché lo Stato abbia realizzato tutte queste azioni. C'è stato bisogno che creare, lo stesso che con l'occupazione militare nell'Araucanía nel secolo XIX, un cambio di percezione nella società cilena rispetto al popolo mapuche. Per questo si è elaborata una seconda ideologia dell'occupazione para-Wolmapu, la quale missione principale è stata criminalizzare la causa e il movimento mapuche in particolare, questa volta nella società cilena e también mapuche e anche mapuche, generando l'olio e l'odio, facendo la differenza tra il mapuche bueno e il mapuche cattivo, collocando la resistenza mapuche come terrorista, narcoterrorista, barbara, pericolosa, violenta, tra tanti altri qualificativi. Per questo la stampa e i mezzi di comunicazione durante gli ultimi 30 anni sono stati attori fondamentali per il cambio di percezione in ambedue le società. Lo stato di eccezione nell'attualità, l'estrema destra di CAS ha chiesto 3 volte la proroga dello stato di eccezione di emergenza. L'attuale governo, per mezzo del suo ministro di difesa nel congresso cilano Fernando Barros, dice di avere un piano ermetico e che lo va a mostrare pubblicamente solo quando ci siano risultati al rispetto. Le perquisizioni a Temucuicui si chiudono dentro ciò che abbiamo detto, ciò che ha detto il ministro, soprattutto ciò che è stato realizzato nella casa di Jorge Huenchulian Cayul il passato 19 di maggio nella denominata Operazione Tridente, che è terminata essendo uno spettacolo mediatico perché nella sua origine era pianificata in questo modo e perché Temucuicui è uno degli obiettivi principali di repressione di questo governo, lo stesso che tutte le espressioni che compongono la resistenza mapuche. Infine, questi 4 anni di stato d'eccezione costituzionale di maniera permanente rappresentano una seconda occupazione militare nel Wolmapu. Scusate, mi sono persa, scusate, perché mi suona il telefono, chi sta chiamando avrà pazienza. Una seconda occupazione militare del Wolmapu da parte dello Stato cileno, e questa non è altro che una conseguenza della costante ascensione e scalone di repressione e salita di repressione, non solo di carattere militare ma anche punitiva e integrale, dovuta a che lo Stato riutilizza tutte le istituzioni e le sue leggi e può creare anche nuovi quadri giuridici con il fine di denunciare denunciare e porre le richieste mapuche in una problematica che non è prevista.

tutto dimostra, allora scusate, perché qua. Infine, questi 4 anni di stato d'eccezione costituzionale di maniera permanente rappresentano una seconda occupazione militare del Wollmapu da parte dello Stato cileno, e questa non è altro che una conseguenza della costante ascesa e scalata della repressione, e non è solo di carattere militare, ma anche punitiva e integrale, dovuto a che lo Stato utilizza tutte le sue istituzioni e le sue leggi e può creare nuovi quadri giuridici al fine di causare al fine di porre le richieste dei Mapuche come problematiche e che non sono mai state ascoltate per più di 140 anni

Buonasera a tutte e tutti. Siamo arrivati al sesto appuntamento di Clam Azadi e in questa puntata affronteremo i seguenti temi. Per il fatto della settimana parleremo dell'appello Siamo tutte Yepeje, con l'intervento di una referente di questa campagna internazionale sullo stesso argomento. Un intervento di una compagna della rivista Legherin, che fa il punto sulla campagna a livello internazionale. Per l'Osservatorio Siria, la denuncia di Amnesty sull'allargamento della cosiddetta fascia di sicurezza di Israele fino alla Siria. Turchia, golpe giudiziario contro il principale partito di opposizione. Cosa ne sarà del processo di pace dopo questa ennesima stretta repressiva? E poi un intervento sulla forma estetica della resistenza, la treccia. Per l'approfondimento, ripercorriamo un po' di storia della YPG e del ruolo delle donne dell'ISIS con l'intervento di Sara Montinaro, che ha scritto il libro Viaggio nella banalità del male, dopo essere stata nel nord-est della Siria appena liberata dall'ISIS. Per strutture e iniziative, in questi anni sono state realizzate numerose iniziative in tutta Italia, i cui fondi sono stati destinati a Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia. Sentiamo cos'è e cosa fa Mezzaluna dalla voce di una compagna che vi collabora. Iniziativa, domani 29 maggio a Braccio.

0: Dunque, ora una compagna ci parlerà dell'appello. Siamo tutte IEPG, che tra l'altro termina entro pochi giorni, quindi è molto importante ascoltarne i contenuti e le modalità per aderire.
1: Sì, mi sentite?
2: Sì, noi ti sentiamo bene.
1: Ok, grazie mille per lo spazio di nuovo. Già giovedì scorso avevamo anticipato comunque questa campagna. Siamo tutte IEPG, è una campagna diciamo che lancia una giornata mondiale d'azione il 31 maggio, quindi in realtà domenica prossima. È una campagna che viene lanciata proprio dalle compagne del nord-est della Siria, dalle compagne del Congrastar, dalle compagne delle IEPG ovviamente e in generale anche dalla rete Donne che tessono il futuro. Di che cosa si tratta questa campagna? Già giovedì scorso un po' l'avevo brevemente detto, come forse saprete. Dal 29 gennaio scorso è stato raggiunto un accordo tra il governo di transizione siriano e l'amministrazione autonoma della Siria del nord-est. Che significa questo in termini, diciamo, del mantenimento di un'unità così importante come le IEPG? Significa che, come sarà da aspettarsi, il governo di transizione siriano, diciamo, che già sappiamo, ho ascoltato che poi lo spiegherete meglio, evidentemente rappresentando gli interessi, come dire, imperialisti degli Stati Uniti e di Israele, ma anche interessi reazionari e fascisti, non ha nessun interesse invece a mantenere l'esercito delle donne, le IEPG, le unità autonome di autodifesa. Quindi, diciamo, in questo processo di transizione dove in qualche modo l'amministrazione autonoma sta cercando appunto di mantenere una certa autonomia e sta venendo messa in discussione proprio dal governo centrale di Damasco l'esistenza ancora delle unità autonome di autodifesa. Ma le IEPG sono un elemento, come dire, non solo simbolicamente importantissimo, ma proprio materialmente importantissimo. Rappresentano comunque diciamo, una grossa conquista del movimento delle donne curde, ma anche delle donne arabe, delle donne assire, delle donne siriane in generale, delle donne yazidi, che forse in una proposta, come dire, rivoluzionaria, come è stata la rivoluzione, com'è la rivoluzione del Rojava, hanno deciso di prendere in mano la propria autodifesa. In un contesto mondiale di guerra, come stiamo vivendo adesso, in cui la guerra è monopolizzata, la guerra è utilizzata sul corpo delle donne, la guerra è centralizzata da parte degli stati che ovviamente fanno tutto meno che gli interessi, delle popolazioni, il fatto che, la propria difesa e la difesa appunto delle comunità e all'interno delle comunità delle donne sia come dire autogestita, autoamministrata e decentralizzata come è il caso delle unità autonome di autodifesa e le IEPG è qualcosa di incredibile, rivoluzionario e per questo non può smettere di essere. In qualche modo si insegna che per dal

0: Le IEPSE esistono comunque da più di 10 anni, dalle prime, diciamo, dalla difesa contro le forze jihadiste e fasciste di Daesh, esistono da più di 10 anni e in qualche modo rappresentano non solo come dire, una lotta necessaria, ma anche la protezione di quella lotta. In qualche modo, cioè, è un tutt'uno. E in questo senso, per questo è stata lanciata questa campagna, che poi appunto non vado poi nel dettaglio su che cosa sono le unità autonome di difesa, perché ho sentito che comunque avrete un altro intervento, però appunto sono compagne che hanno difeso il Rojava e l'amministrazione autonoma in maniera incredibile, in una maniera rivoluzionaria, perché appunto in qualche modo appunto sono donne che difendono le proprie comunità e che hanno dato anche moltissime martiri, moltissime shahid, anche internazionaliste, quindi come dire, le IEPSE non possono smettere di esistere. Detto questo, di che cosa si tratta la campagna? Quello che si sta cercando di fare è una campagna, una mobilitazione per mettere luce su questa orribile possibilità, ovvero che non gli venga permesso di continuare a organizzarsi in maniera autonoma, e quindi il 31 maggio a livello globale, a livello internazionale, grazie anche appunto a quello che è la solidarietà internazionalista che si porta qua a parlare anche oggi, stiamo lanciando una campagna di ogni tipo di attività che possa ricordare l'importanza di questo progetto, di questa esperienza di autodifesa. Quindi il 31 maggio invitiamo a organizzare iniziative che parlino delle IEPSE, che parlino di quello che significa le IEPSE per il Rojava, per il Medio Oriente, per la Siria e per il Kurdistan in generale, e quindi che parlino delle IEPSE, video di solidarietà, striscioni, scritte, interventi che possono essere fatti in differenti momenti durante la giornata, e inviare tutti questi interventi alle varie con l'hashtag Siamo Tutte IEPSE, o comunque con il titolo Siamo Tutte IEPSE, ai vari canali, alle reti sociali che hanno messo a disposizione le compagne, quindi lo stesso canale delle IEPSE, il canale di Women Defend Rojava, il canale di Donne che Tessono il Futuro, che è un canale italiano della rete di Donne che Tessono il Futuro, la rete internazionalista che fa riferimento al progetto di Women Within Future, Donne che Tessono il Futuro. Quindi lanciare, insomma, quello che invitiamo è fare, diciamo, un grido in solidarietà con le compagne, con le compagne Rojava, e anche un grido per noi, perché appunto l'autodifesa è qualcosa che è fondamentale nella lotta contro il fascismo e nella lotta contro le forze conservatrici. Quindi in questo senso appunto l'idea è quello di in qualche modo lanciare un messaggio, quindi dire siamo tutte IEPSE, le IEPSE non sono da sole, abbiamo seguito tutto quello che hanno fatto, tutto quello che hanno dato, e quindi non le vogliamo lasciare da sole, vogliamo lanciare questo messaggio e ovviamente anche lanciarlo a loro e fargli sentire, diciamo, il fuoco internazionalista che ancora si brucia dentro e che anche grazie a loro è rimasto acceso tutti questi anni. Appunto il 31 maggio ci saranno diverse iniziative, le potete comunque trovare all'interno delle reti sociali di Donne che Tessono il Futuro e Women Defend Rojava Italia e anche Rete Jin. Lì ci sono diverse iniziative in realtà in tutta Italia, così come a livello internazionale, a cui si può partecipare, ma anche si può, diciamo, appunto in maniera autogestita può dare il nostro piccolo contributo. E questo riguardo alla campagna, poi non so se volevate qualcosa di più, un pochino più specifico.
1: No, magari va bene così, e poi magari ci sentiremo in futuro, magari in una prossima trasmissione, per fare il punto sui risultati della campagna. Ti ringraziamo.
0: Sicuramente.
1: E ci sentiamo presto, allora, grazie del tuo contributo.
0: Grazie mille, grazie a voi. Ciao. Per lo spazio. Ciao.

0: Sullo stesso argomento, un intervento di una compagna della rivista Legherin che fa il punto sulla campagna a livello internazionale.
1: Ciao a tutte e tutti, sono Lucia, collaboro con la rivista della gioventù internazionalista Legherin e anche noi con i compagni e le compagne della rivista abbiamo aderito alla campagna We Are All YPG in difesa delle unità di difesa delle donne attive nella Siria del Nord-Est. Abbiamo deciso di aderire alla campagna che sostiene il riconoscimento delle forze di difesa delle donne da parte del governo di transizione siriano, perché crediamo che questo riconoscimento possa giovare, possa essere un passo avanti per la liberazione di tutte le donne della Siria e che possa essere in realtà un esempio per tutto il mondo. Come internazionaliste e internazionalisti crediamo che l'esistenza di un'autodifesa delle donne sia la base per una società libera in qualsiasi contesto, e un'autodifesa che non è soltanto militare ma è prima di tutto psicologica, esistenziale, filosofica anche,

Dello Java continuare a organizzarsi al di là dello Stato e a lottare per la libertà di tutte le donne e di tutti i popoli, al di là dello Stato, al tempo stesso spingendo per una democratizzazione e per una garanzia di diritti anche all'interno dello Stato. Ma come vediamo oggi in Italia, il semplice riconoscimento legislativo non risolve il problema sociale del patriarcato. E quindi sì, per noi l'esempio delle IEPG e la loro integrazione all'interno dello Stato sigano sono qualcosa che non è lontano dalla nostra realtà, ma è qualcosa che avvenendo può dare una spinta, dare energia alle donne di tutto il mondo per lottare e per capire come organizzarsi insieme. Quindi con questo è tutto. Bici per Kwetana Rojava. Bici per Kwetana Yepege. Bici per Kwetana Yepege.

te. Oggi vorrei parlare della treccia, che è diventata il simbolo delle donne combattenti curde. Generalmente le combattenti delle YPG sono conosciute per le loro trecce. La resistenza di liberazione curda ormai è rappresentata dalla treccia. Perché i capelli, la treccia, sono così importanti per i curdi? Che cosa rappresenta la treccia? Nella cultura curda i capelli non sono soltanto un elemento estetico. Sono un'estensione dell'anima, il linguaggio del lutto, dell'amore e della rivolta. Sono memoria. Quando ci si innamora, una ciocca di capelli viene donata alla persona amata. Le donne curde, quando muore qualcuno che amano molto, si tagliano i capelli come rituale di lutto. Il dolore del lutto copre tutta l'altra memoria simbolizzata nei capelli. Ormai esiste soltanto la memoria del dolore del morto. In Mesopotamia, soprattutto in Kurdistan, i capelli sono stati il linguaggio dell'identità, dell'onore, della sacralità, della bellezza e della nobiltà. La treccia invece è il linguaggio dell'universo, che ordina questo linguaggio, che lega nodo dopo nodo la memoria al futuro. La treccia è il simbolo della resistenza e della forza propria nel corpo. È l'organizzazione del collettivismo nei capelli. La treccia, riunendo migliaia di capelli differenti, ciascuno con la propria memoria, dividendoli in tre e unendoli di nuovo, significa attribuire un senso a migliaia di esistenze differenti, simbolizzarle. Per esempio, nella cultura esida, la treccia è il simbolo delle radici dell'albero. Il movimento della natura si simbolizza in un'unica treccia. Oppure, nella cultura della dea madre in Mesopotamia, fare due trecce rappresenta un'ontologia duale, vita e morte, amore e guerra, casa e montagna, madre e dea. Tre trecce invece portano la sacralità triplice della Mesopotamia, madre dea libertà, oppure terra, acqua, vita, oppure donna, società, natura. Nella cultura curda il fatto che i capelli di una donna vengono tagliati da uno straniero o da un nemico significa molto più che dal punto di vista corporeo. Una ferita all'onore, alla dignità e al pudore dei curdi. Che qualcun altro tagli con la forza i capelli di una donna non porta soltanto l'intenzione di instaurare dominio sul corpo della donna, ma dall'altra parte significa tentare di distruggere una memoria collettiva, umiliare il simbolo di resistenza e libertà di un popolo. E nella storia recente, il nemico che ha toccato i capelli delle donne curde ha creato nella società curda due resistenze storiche. La prima è stata nel 2022, l'uccisione di Jina Mahsa Amini in Iran da parte della polizia morale, perché si vedevano i suoi capelli. Questo ha creato una resistenza delle donne che, iniziando dal Kurdistan iraniano, cioè dal Rojhelat, si è diffuso in tutto l'Iran e da lì nel mondo come movimento Jinjian Azadi. In Iran le donne erano protagoniste della resistenza nelle strade, come rituali di lutto. Per le loro sorelle si tagliavano i capelli nelle strade. I capelli di Jina Mahsa Amini si sono trasformati nella resistenza per la libertà delle donne. La seconda resistenza si è vissuta a gennaio nel Rojava. Il gennaio 2026 i paesi imperialisti hanno tenuto ancora una volta in Francia una riunione in cui hanno diviso il Kurdistan con il righello, secondo i propri interessi. Il 6 gennaio l'esercito turco e il governo provvisorio siriano Hayat Tahrir al-Sham, che è il prolungamento della mentalità dell'ISIS, hanno lanciato un attacco contro i quartieri Sheikh Maksud e Eshrefiye di Aleppo, dove la popolazione curda è concentrata. Questi due quartieri erano amministrati con una forma di autogoverno confederalista democratico. Le forze di sicurezza di circa 200 persone, cioè la Saish con il suo nome originale, cercarono di
difendere i quartieri di Sheikh Maksud ed Eşrefiye contro migliaia di soldati turchi e di Hayat Tahrir el-Sham. Nel quartiere di Sheikh Maksud, un membro dell'ISIS ha ucciso una donna curda resistente e le ha tagliato le trecce, dicendo in un video che avrebbe regalato la treccia al suo comandante come bottino di guerra. Il popolo curdo, devastato dalla realtà che il Rojava fosse sotto attacco, quando ha visto questo video è letteralmente impazzito. Hanno iniziato a riversarsi nelle strade. Soprattutto nelle quattro parti del Kurdistan, le donne hanno iniziato a intrecciarsi i capelli a vicenda durante le manifestazioni con lo slogan «I nostri capelli sono il simbolo dell'onore, della memoria e della resistenza». Migliaia di donne da ogni parte del mondo pubblicando video in cui intrecciavano i loro capelli sono diventate parte di questa resistenza. Per mesi nelle televisioni e nelle strade nel Kurdistan si è parlato di questa treccia, se ne parla ancora e si continuerà a parlarne, perché la treccia della donna combattente caduta martire ad Aleppo ormai ha creato ovunque nel mondo, nei capelli delle donne, un'altra memoria della resistenza. Forse la cosa che i curdi, sottoposti da anni a genocidio culturale, sanno fare meglio è questa. Quando un valore viene umiliato, quando si cerca di renderlo privo di significato, essi si appropriano di quel valore con tutta la loro esistenza e da esso creano un nuovo valore e un nuovo significato. Quando nel Rojhelat la polizia morale iraniana ha umiliato i capelli di Jina Mahsamini, le donne hanno creato una resistenza entrata nella storia dell'umanità. Nel Rojava, la treccia di una donna combattente per la libertà ha iniziato a portare lo stesso significato della rivoluzione e della resistenza del Rojava. Le persone sono scese nelle strade in ogni parte del mondo, mettendo una treccia sui loro capelli o sui loro polsi per sostenere la resistenza del Rojava. Per questo, lo Stato turco, che da anni diffonde ai media le torture inflitte ai curdi come strategia di guerra speciale, ha cercato di rimuovere ovunque il video del membro dell'ISIS. È una guerra della memoria che si vive in Kurdistan, una guerra in cui gli stati cercano di cancellare la storia della resistenza dei popoli. Da una parte ci sono gli uomini vestiti di nero che i curdi chiamano morte nera, i quali cercano di distruggere la memoria delle donne vietando che si vedano i loro capelli e tagliandoglieli. Dall'altra c'è la lotta delle donne che ogni mattina intrecciano la propria memoria nei loro capelli. Questo è il vano tentativo della morte nera. La guerra e la morte non possono cancellare la memoria, al contrario, la moltiplicano e creano nuove forme di resistenza. La treccia è la forma più estetica della resistenza.

0: Allora, adesso parleremo del mancato progresso, del processo di pace e di un golpe un po' particolare. Una delegazione del partito Dem, il partito per la democrazia, il partito diciamo che vicino ai curdi e che sta partecipando agli incontri a Imralikon Ocalan, si è incontrato a Imralikon Ocalan dopo 2 mesi in cui non è stato possibile visitare l'isola prigione. Queste difficoltà fanno parte di quella che sembra una tattica dilatoria da parte del governo turco, che a fronte di dichiarazioni di condivisione del percorso per la pace e la democrazia e nonostante i ripetuti inviti a scendere dalle montagne ad impegnarsi nella politica democratica, non ha compiuto alcun passo nella direzione di implementare un quadro legislativo che effettivamente possa garantire l'agibilità per chi decide di rientrare dall'esilio o abbandonare le armi. Quando lo Stato interrompe i negoziati, si rafforza il diritto all'autodifesa dell'altra parte. Nonostante dichiarazioni da parte di politici di area governativa, segnatamente Baceli, presidente di MHP, il Partito Nazionalista, vicino ai Lupi Grigi per capirci, che si è più volte dichiarata a favore della possibilità per Ocalan di svolgere il suo ruolo nella trattativa con maggior libertà, sino al punto di auspicare un suo intervento in Parlamento. Nonostante, dicevo, la cortina fumogena di parole, lo status di Ocalan come mediatore non è mutato e la richiesta di implementare la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul diritto alla speranza, cioè sulla possibilità per chi è condannato all'ergastolo di intravedere una possibilità di riduzione, di commutazione della pena, cioè l'abolizione dell'ergastolo ostativo, è rimasta sospesa nel vuoto. Il punto, credo, è che Erdogan e con lui il suo partito HPP, che è il partito al potere, sta usando la trattativa per i propri scopi, la propria permanenza al potere in primis, ma anche la ridefinizione degli equilibri di potere nel Levante, nell'incertezza degli esiti dell'integrazione nello Stato siriano dell'autonomia del Rojava gli esiti delle guerre in corso che possono modificare i rapporti di forza in tutte le parti del Kurdistan. In Turchia è in atto anche un'altra operazione che non è disgiunta, anzi è strettamente connessa alla questione curda, che la alimenta e ne viene alimentata pericolosamente ed il cui scopo finale è la trasformazione in senso autoritario ed accentuato della Repubblica. Mi riferisco al vero e proprio golpe per via giudiziaria contro il CHP e contro l'idea stessa di democrazia. Il CHP è attualmente il partito che potrebbe sostituire HP, il partito di Erdogan, alla guida del paese, di gran lunga in testa a tutti i sondaggi, a maggior ragione si è alleato con il partito Dem filo-curdo, come è stato nelle ultime elezioni locali, vinte eleggendo i sindaci delle più importanti città del paese, come Ankara, Istanbul e Izmir, per esempio. Il governo reagì con un'ondata di arresti contro funzionari e sindaci, con accuse infondate e pretestuose, una tattica ampiamente utilizzata in precedenza contro i rappresentanti eletti curdi. L'ulteriore passaggio è stato ottenere da una magistratura non più solo asservita ma ormai organica al potere una sentenza di assoluta nullità dell'ultimo congresso del partito in cui si era affrontato il problema della questione curda e scelta una politica diciamo più in una veste socialdemocratica, consegnandolo al vecchio presidente che si è prestato in un'operazione concordata con il governo ed il cui scopo è disinnescare le potenzialità di successo di un concorrente, tenendo conto che il 95% del partito si è schierato con la dirigenza dimissionata per via giudiziaria. Questo intervento è diretto contro il processo di pace per una società democratica. Quale paese si vuole costruire se l'ambito democratico viene ristretto in questo modo? Come potranno pensare di tornarci non solo la guerriglia, ma anche tutti i politici che hanno trovato asilo in Europa? L'impressione è che Erdogan e i suoi accoliti vogliano applicare le loro pulsioni neo-ottomane non solo alla proiezione internazionale, ma abbiano in mente un paese in cui regni un solo sultano su potentati locali sottomessi che all'occorrenza gli forniscono, come un tempo soldati, oggi voti.
1: جنگ صدا، صدای صلح، دموکراسی و سوسیالیسم و یادآور خاطره زنان و مردانی که در راه آزادی خلق‌های پیش جان

Allora, scusate se mettiamo poca musica, ma come purtroppo abbiamo molti argomenti di cui parlare e che ci sembra, diciamo, che il contenuto della trasmissione sia più sulle parole che sulle note. Allora, abbiamo un approfondimento decisamente interessante con l'intervento di una compagna che ha scritto il libro Viaggio nella banalità del male, dopo essere stata nel nord-est della Siria appena liberata dall'ISIS. E con questo intervento si ripercorre un po' la storia degli IPG e del ruolo delle donne dell'ISIS.

0: Come un MP3.
1: Allora, aspetta un attimo.
2: Che doi sol democrazia socialista. Ma io ho dovere cotri e zanono mardoni che derrote osodi e calhoi e

Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Beh, parlare delle IEPG è sicuramente molto complicato, è una tematica che necessiterebbe di essere approfondita nella sua complessità, perché è un percorso di liberazione che si è sviluppato nel corso degli anni, in un contesto che è cambiato molto spesso. Sicuramente però possiamo partire da alcuni elementi che sono alla base di questo movimento, ossia partire dai valori, i valori di libertà e il valore dell'autodifesa. Questa pratica che è iniziata all'interno di un movimento che ha una storia sicuramente molto lunga e che poi nel 2011 con la rivoluzione siriana è emersa in tutta la sua necessità, ma anche in tutta la sua potenza e la sua forza. Parliamo appunto di quella che in quel momento, da parte delle donne all'interno di un contesto di guerra, era l'unica pratica possibile. L'unica pratica possibile, sia per conservare la propria vita, ma anche per riaffermare anche quella che era la propria esistenza sociale. Non ci possiamo dimenticare infatti che in quel momento le unità di autodifesa sono riuscite ad organizzarsi e a difendere territori, ma soprattutto vite di persone, di donne, di bambini, di uomini, contro una guerra e l'avanzata appunto dell'ISIS, dello Stato Islamico, che nel 2015 era arrivato ad occupare quasi tutta la Siria e buona parte dell'Iraq. Quindi ecco, all'interno di questo contesto le YPG hanno rappresentato un valore di libertà. E quindi anche quella capacità di trasformare delle logiche di dominio esistenti, quella capacità di organizzarsi, che poi è diventata sinonimo di una liberazione della società. Quindi sia in quanto donne, ma la società tutta. Per cui, ecco, grazie a questo tipo di percorso le donne sono diventate un soggetto attivo, un soggetto fondamentale, agendo un vero e proprio percorso di democratizzazione all'interno della società, andando poi ad incidere in modo profondo al fine di scalfire quell'approccio patriarcale e misogino che in quel momento era rappresentato dall'ISIS. E il ruolo della donna che è diventato un punto di riferimento per quanto riguarda le donne in Siria, in Kurdistan, in Turchia, nel Medio Oriente, ma anche a livello internazionale. Non possiamo dimenticarci come in quegli anni avevano un ruolo, anche sulle copertine dei nostri giornali, le donne con un Kalashnikov in mano che erano arrivate a diventare appunto un simbolo di liberazione per noi tutte. Ecco, al di là di quelle che possono essere delle strumentalizzazioni specifiche, un dato però fondamentale è che le donne delle YPG sono diventate un vero e proprio punto di riferimento per quanto riguarda la tutela delle donne, ma che rappresentano anche i valori democratici. Quindi un modello che si contrappone al modello misogino dell'ISIS, diventando quindi oggi un punto di riferimento nella società, ma sia per quanto riguarda la giustizia sociale, ma anche dal punto di vista etico. Guarda, certamente ce lo dobbiamo dire anche con molta schiettezza, bisogna fare attenzione alle speculazioni e agli opportunismi politici. Ci sono delle contraddizioni palesi anche nella narrazione che ci viene imposta.
Negli anni precedenti era stata una forte esotizzazione delle Yepeche, lo dicevamo prima, quindi queste foto sulle copertine di giornale di queste donne con il Kalashnikov. Delle linee di moda che sono nate e sono state ispirate da questo che era diventato un simbolo di resistenza e di libertà in quel momento. E poi siamo passati anche a delle situazioni completamente diverse, dove si è inneggiato a fare della guerra in nome della libertà delle donne. Pensiamo a quello che è successo in Afghanistan appena ci fu l'occupazione dei talebani. Pensiamo anche alla narrazione più recente per quanto riguarda quello che accade in Iran. Quindi questi elementi certo necessitano di essere svelati, perché poi in un momento in cui si ha invece un vero e proprio percorso di emancipazione, come le YPG all'interno del territorio appunto del nord-est della Siria, assistiamo a delle forme di oscurantismo. E quindi a questo tipo di approccio da parte del governo di transizione siriano che si oppone a quello che è il riconoscimento delle YPG. Non vogliono la loro integrazione nell'esercito siriano, andando quindi in qualche modo a cercare di annullare, minimizzare, sminuire tutto quello che è stato il percorso di anni e anni di lotta e di sacrificio. Sicuramente sono passati tanti anni da quelle immagini che hanno invaso le nostre televisioni, i nostri giornali quotidiani, in cui vi era al-Baghdadi che dichiarava la nascita dell'ISIS, dello Stato Islamico. Ma non possiamo assolutamente dimenticare che cosa era l'ISIS, cosa è successo, cosa è accaduto. L'ISIS, chiamato anche appunto Daesh, ha creato un vero e proprio sistema misogino che era basato sullo sfruttamento del genere e sul dominio sessuale. Non possiamo dimenticare come abbiano creato un sistema non solo patriarcale, ma che andava in ogni fattua, in ogni elemento, dal punto di vista strutturale, a legalizzare quella che era lo stupro. Lo stupro che è diventato un'arma di guerra. L'ISIS ha giustificato la schiavitù sessuale soprattutto nei confronti delle yeside, aveva creato un vero e proprio mercato vendendo donne e bambine, incentivava i matrimoni forzati, i delitti d'onore, la poligamia. Ecco, tutte pratiche per seviziare le donne e tramite le quali la dominazione maschile era diventata uno strumento di potere egemonico. Non possiamo dimenticare cosa è accaduto nel corso di quegli anni, il terrore, la brutalità, la criminalità che veniva utilizzata dall'ISIS e dai cosiddetti foreign fighters. Un sistema che aveva implementato le donne all'interno del suo meccanismo, individuando dei ruoli specifici, quindi donne che erano diventate reclutatrici, che erano diventate indottrinatrici, facevano anche le infermiere, svolgevano degli atti di polizia e militare. Erano arrivati addirittura a creare un simbolismo e un immaginario fantasy su queste storie, le quali però andavano.

e di conquiste in cui la violenza e la retorica del terrore erano diventati gli ingredienti per costruire una nuova identità religiosa. Ecco, tutto questo in realtà non si è completamente perso, si è semplicemente trasformato. Quello che era al-Jolani, ossia il referente di Al-Qaeda all'interno del territorio siriano e che poi è diventato il capo di una brigata e che attualmente ha cambiato nome, ha abbandonato il suo nome di militanza ed è diventato il nuovo presidente del governo transitorio siriano, rappresenta tutto questo. Motivo per cui all'interno di questo contesto è assolutamente fondamentale e importante battersi affinché le YPG vengano riconosciute ed integrate all'interno del sistema siriano, in quanto rappresentano effettivamente un baluardo di quelli che sono i valori democratici, i valori verso cui andare. D'altronde, Jin Jihan Azadi, donna, vita e libertà incarnano e riassumono in tre parole tutto questo.

0: Allora, in questi anni ci sono state molte iniziative in tutta Italia di raccolta fondi, i fondi destinati a Mezzaluna Rossa Kurdistan. Sentiamo cos'è e cosa fa Mezzaluna Rossa. Prima di chiudere volevo dire appunto che peraltro domani c'è un'iniziativa al Lago di Bracciano, sempre di raccolta fondi a favore di Mezzaluna, con la proiezione di un film che si chiama, di un documentario che si chiama Legherin, e un intervento sempre di questa trasmissione.
1: Ciao a tutti, io sono Diletta e collaboro con la Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia. Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia è la filiale italiana di Evas Ora Kurdistane, che è la più grande organizzazione umanitaria che opera a favore del Kurdistan e è attiva dal 1993. La nostra sede si trova a Livorno e dal 2015 siamo l'unica realtà in Italia cogestita da volontari curdi italiani. Il nostro lavoro quotidiano segue principi chiari ed espliciti, ossia il diritto alla salute attraverso cure gratuite e di qualità, assistenza senza discriminazioni etniche, religiose o di appartenenza politica, rispetto della dignità di chi soffre e trasparenza nell'uso dei fondi. Operiamo principalmente nel Rojava, il nord-est della Siria, e nel Kurdistan iracheno, portando cure mediche e contribuendo alla ricostruzione di ospedali, cliniche, scuole e del tessuto sociale dei territori. In questo periodo stiamo portando avanti diversi progetti, molti dei quali resi possibili dalla collaborazione con due partner per noi fondamentali da anni: l'area metropolitana di Barcellona, che è l'organismo che amministra per l'appunto l'area metropolitana del territorio di Barcellona, e l'8 per 1000 della Chiesa Valdese. Dopo la caduta del regime di Assad e i nuovi attacchi contro la popolazione curda, abbiamo attivato sia come Mezzaluna singolarmente, sia mediante il supporto di questi due partner, delle campagne di emergenza per assistere gli sfollati e le comunità colpite appunto dalle rappresaglie. Distribuiamo acqua, beni di prima necessità e garantiamo assistenza sanitaria. Sempre con il sostegno dei partner menzionati, stiamo lavorando proprio in questi anni per completare il primo centro oncologico del nord e dell'est della Siria, che una volta, diciamo, in piena attività e funzione potrà assistere circa 5.000 persone l'anno, includendo anche cure per ustioni e in particolare per la talassemia. In parallelo continuiamo la costruzione del, del la costruzione, la, insomma, il sostegno, perché la costruzione è già avvenuta, del centro per le protesi alle vittime di guerra, che appunto è già operativo nonostante sia stato purtroppo attaccato durante le ultime, insomma, campagne appunto, di rappresaglia contro il popolo curdo, e questo centro per le protesi ad oggi ha superato la cura di 500 pazienti, insomma, assistiti. Sul fronte invece dell'emergenza idrica, che non è un problema da poco, lo scorso anno abbiamo concluso, negli scorsi anni abbiamo

0: o con una donazione al Liban che potete trovare appunto sul nostro sito, sui nostri social. Grazie per l'attenzione e per aiutarci a portare avanti tutti i progetti che abbiamo elencato fino ad oggi, che senza il vostro aiuto, non sarebbero neanche appunto stati pensati. Grazie mille a tutti.
1: Saluti a tutte, tutti, tutto e un particolare alla persona privata della libertà. Arrivederci alla prossima puntata. Ciao.

0: sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
1: Cioè?
0: Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
1: Tu non lo leggi?
0: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice

0: Fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biasci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
1: Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
0: Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
2: The song is in the, but the melody lingers on. You and the song have gone.

Ed eccoci tornate dai microfoni di Radio Onda Rossa con un lieve ritardo di 16 minuti. Questa è Tabula Rasa, la trasmissione che ogni giovedì legge i libri per voi. Questo giovedì roboante, di temporale roboanti, di una primavera che sta finendo, più o meno, no, in realtà la primavera finisce a metà giugno, quindi no, e vi parliamo di horror con due bellissimi libri, due chicchette, che sono per la precisione di Carissa Orlando, Una casa che sanguina, pubblicata dalla Bottega dell'Invisibile nel febbraio di quest'anno, 336 pagine, 18 euro. Fa parte della collana Giacalope e la traduzione è di Michela Guardiola. Poi passiamo a Seyd Madur, Lo sciamano, di Maddalena Marcarini, edizioni Agenzia Alcatraz, collana Bizarre Off. 225 pagine per al costo di 16 euro, pubblicato questo libro invece nel 2023. Quindi qualche secondo di musica e iniziamo subito a parlare del primo libro.

succede, dai.

0: Eccoci sulle note di questa bellissima canzone consigliata dalla nostra ospite che è Angela Bernardoni. Ciao Angela, ci senti?
1: Vi sento forte e chiaro, ciao a tutte e tutti.
0: Perfetto, allora Angela in realtà è una voce che noi conosciamo come autrice, come appassionata lettrice, insomma l'abbiamo ascoltata presentare uno dei suoi libri e parlare con noi di altri e anche quest'oggi parlerà di questo libro Una casa che sanguina e quindi parlerai di uno dei tuoi generi, insomma dei tuoi generi preferiti, in realtà dei temi che è quello delle case infestate. Angela, ci tengo semplicemente a ricordare a chi ci ascolta un po' di quello che hai scritto per dare anche delle indicazioni o quello di cui ti occupi, anche perché è importante che le persone capiscano finalmente che chi scrive e legge di fantascienza scrive libri bellissimi ed è altrettanto interessante ascoltarla. Quindi Angela Bernardoni, saggista e strega dei Sassi di Mari, da 10 anni parla e scrive di letteratura fantastica online e offline, con particolare predilizione per streghe, sirene e creature frankensteiniane. Collabora in maniera continuativa con Stay Nerd e fantascienza.com e tiene un catalogo più o meno aggiornato delle sue letture nel Substack A Bag of Seeds and Star. Ci tenevo a dire che insieme a Andrea Viscusi conducono un bellissimo podcast, Reading Wild Life, dedicato alla narrativa fantastica, e hanno più di una pubblicazione. Infatti ricordiamo Anatomia della fantascienza, che abbiamo presentato qui a Tabula Rasa, scrivere e leggere fantascienza in modo critico, dell'anno scorso pubblicato da Lumen. Allora, ci troviamo a parlare di questo libro. È un esordio tradotto di Carissa Orlando, tradotto quest'anno dalla Bottega dell'Invisibile, ed è assolutamente una chicca, un libro che si divora e un libro molto particolare perché non solo presenta classici temi dell'horror e in questo caso delle case infestate, ma amplia lo sguardo e lavora per metafore, quindi viaggia su discorsi diversi molto delicati e affrontati in modo molto molto efficace, devo dire. Quindi, oltretutto con una scrittura particolare di cui poi magari parleremo. Ci vuoi un po' introdurre alla trama di questo libro? Di cosa parla? Senza spoilerare troppo, perché poi ovviamente parlare dell'horror è sempre, cioè non è ovviamente il fulcro di tutto, però insomma la trama ha anche la sua importanza a scoprirla, ecco.
1: Allora, parliamo solo delle premesse, proprio perché in questo caso abbiamo una narratrice inaffidabile e quindi andare troppo avanti nella storia poi fa effettivamente spoiler in questo caso. Per cui quello che si può dire è che è una storia di case infestate e è una storia della casa dei sogni della protagonista, Margaret, che prima di tutto ha una particolarità rispetto a un certo tipo di horror mainstream, e cioè che è una donna anziana, diciamo che ha superato la mezza età, quindi non è la classica final girl giovane che si ritrova a combattere contro le forze del male, ma è una donna che ha già combattuto molte battaglie nella sua vita, non ultima quella contro il marito e contro i fantasmi del marito, che è una persona con problemi di alcolismo. Questo marito, con cui Margaret ha comprato una casa vittoriana bellissima, meravigliosa, lei poi fin da giovane si è sempre sentita sradicata, ha sempre avuto questo bisogno di trovare un posto da chiamare casa e una persona da chiamare casa, quindi arriva ad essere adulta quando la figlia è già uscita di casa, è già al college, che compra questa casa meravigliosa, una casa vittoriana con tutto quello che ci si aspetta dalle case vittoriane, per cui le pareti con la tappezzeria, uno scantinato molto buio, un sacco di stanze. Purtroppo questa casa ha una particolarità, appunto, essendo la casa del titolo, è una casa che sanguina. Ogni mese di settembre, le pareti della casa in cui vive Margaret iniziano letteralmente a sanguinare, a trasudare del sangue. Insieme al sangue alle pareti si presentano una serie di creature ectoplasmatiche che vengono chiamate da Margaret i malandrini.
0: sì.
1: Proprio perché noi...
0: Vai,
1: è bellissima questa
0: cosa. Sì, meravigliosa, perché dà già una connotazione dello stile, anche del linguaggio variegato, anche che, diciamo, cambia un po' i topoi del genere, insomma, dare, perché poi questi malandrini, insomma, non sono queste figure così ironiche, nel senso anche visivamente. Vai, scusami.
1: No, ecco, sì, diciamo che tu dici malandrini, vabbè, dai, saranno delle simpatiche canaglie, dei Casper, no? Tanto per dare l'idea del fantasma. E invece, insomma, sono quasi tutti bambini, bambine, quindi comunque un'età molto bassa, ma tutti bambini e bambine morti in modi molto violenti, che presentano nelle loro fattezze fantasmagoriche, comunque ripropongono questa morte, per cui ci sono teste spaccate a metà, arti mancanti, cervella che escono fuori e colano sulla colazione della povera Margaret, e però appunto vengono raccontati, perché la storia ci viene presentata in prima persona dalla voce di Margaret, vengono presentati come un qualcosa da cui non si può scappare, con cui però si può imparare a convivere, ecco, un male necessario per vivere nella casa dei propri sogni, che è un po' l'attitudine che ha Margaret a tutte le difficoltà della sua vita, compresa la relazione col, mar-

0: laddove lei dice che ogni volta che usciva di casa Al si arrabbiava o comunque le faceva il terzo grado quando tornava a casa, perché sappiamo benissimo che una delle prime forme di violenza che un partner può mettere in atto è quello di allontanarti dalle altre persone, perché quando sei
1: Isolarti,
0: sola
1: sì.
0: sei più manipolabile. Esatto, quindi siccome senza voler fare spoiler sulla seconda parte del libro, però, come dicevo, Margaret è una narratrice inaffidabile perché noi per tutta la prima parte della storia diamo per scontato che quello che lei vive, che quello che lei esperisce sia la realtà, perché siamo all'interno di un patto tra chi scrive e chi legge e quindi noi crediamo a tutto, crediamo ai fantasmi, crediamo al sangue sulle pareti, crediamo a questa figura di Padron Vale che vive appunto nello scantinato e che è il cuore della malvagità di quella casa. A un certo punto però noi come lettori e lettrici ci veniamo chiamati in causa e ci viene detto: tu hai creduto a tutte queste cose, ma se questa realtà in cui vive Margaret fosse solo una metafora di tutto il resto della sua vita, di tutto quello che effettivamente ha vissuto. E quindi tu lì hai un momento, uno scarto in cui dici: ok, tutto quello che lei ha fatto finora effettivamente potrebbe essere accaduto solo nella sua testa. Tutto quello che lei vive con i malandrini, soprattutto con le figure femminili, la figura femminile adulta di Fredrika, che era una cameriera che appunto è morta in quella casa e ha continuato a vivere in quella casa e continua a fare la cameriera, per cui continua a preparare il tè, a mettere su queste grandissime teiere e a scongelare il pollo e a fare in effetti tutto quello che farebbe una cameriera, e a cui Margaret si affida moltissimo perché non ha altre amiche. Non ha altre persone con cui parlare, con cui cercare di analizzare quello che le sta intorno. A un certo punto c'è questa resa dei conti in cui tu dici: ok, forse Margaret è pazza, forse no, non lo sappiamo, poi lo scopriamo alla fine del libro. Però è interessante perché, appunto, sì, la metafora del romanzo, però ti mette anche davanti a quello che potrebbe succedere nella nostra realtà. Per quanto riguarda le relazioni, appunto, la relazione con Al è tutta vissuta in contumacia, perché noi Al non lo vedremo mai all'interno della narrazione, se non attraverso i ricordi di Margaret, e poi c'è la figlia, questa figlia che è estremamente arrabbiata. Io l'ho trovata scritta veramente bene, perché giustamente è arrabbiata, ed è arrabbiata col padre, che è stata una figura violenta anche durante la sua infanzia e la sua adolescenza, ma è arrabbiata anche con la madre, che per tutta l'infanzia e l'adolescenza ha comunque provato a proteggerla, allontanandola. Però a volte quando allontani una persona perché le vuoi bene, generi comunque una ferita che è quella della distanza. E secondo me scrivere una storia del genere come esordio, nonostante l'autrice sia comunque una psicologa, quindi parte da una buona
1: Avvantaggiata.
0: base
1: Sì.
0: di conoscenza, però è incredibile. Ci vorrebbero molti più esordi così, secondo me.
1: Infatti, visto che come al solito faccio le mega domande in cui ce ne sono 10, in una domanda ce ne sono 10, ci vuoi appunto con questo raccontare un po' il suo stile di lettura estremamente piacevole da leggere, non solo perché. Cioè, appunto, come organizza, come l'utilizzo del linguaggio, la modalità di proprio di assaporare l'orrorifico e di parlare di altro, come dicevi.
0: Allora, questo romanzo ha un incipit che è meraviglioso, perché la prima frase è: era la casa dei nostri sogni. E dici: oh wow, che bello, che fortuna che hai avuto. E invece no, non è stata una fortuna trovare quella casa. E lo stile è estremamente scorrevole anche grazie alla traduzione italiana di Michela Guardigli, che ha dovuto peraltro intervenire su alcuni aspetti della traduzione, come per esempio la frase che ripete sempre Fredrika, che è quando il diavolo pungola bisogna andare, che è questo modo di dire che ha Frederica e che poi tornerà molto spesso nel testo e che sarà fondamentale per la narrazione, e che però è stato appunto inventato, perché non è un vero e proprio modo di dire, non è stato preso un modo di dire già esistente in italiano per tradurre quella frase, così come i malandrini, che appunto è stata scelta la parola malandrini proprio perché serviva qualcosa che non fosse eccessivamente malevolo e che lasciasse intendere come Margaret vede il mondo, cioè ma sì, ma va tutto bene, sono solo dei monelli, sicuramente posso riuscire a tenerli a bada dissotterrando le ossa della madre, del bambino che morde, oppure facendo, insomma, chiudendo il... c'è un personaggio che è tipo un uomo, il signore della casa, che è chiuso in un armadio, cioè lui è stipato lì e cerca di accendere un fiammifero che non si accende mai, e a un certo punto Margaret dice alla figlia: ah no, tranquilla, tanto in quella stanza lì c'è solo il tipo che cerca di accendere il fiammifero, e la figlia dice: ma come? Ma dove? No, nell'armadio, ma tranquilla, tanto non riesce mai ad accenderlo. E quindi questo stile di scrittura, proprio perché appunto usa la prima persona e abbiamo questa protagonista, Margaret, che cerca di alleggerire, cerca sempre di trovare il lato positivo perché è la sua strategia di sopravvivenza, ci sono dei momenti in cui, nonostante sia un romanzo horror e nonostante poi verso la fine ci siano delle scene di body horror molto importanti, molto sanguinolente, comunque tu passi tutta una prima parte a ridacchiare. Cioè ci sono delle scene che non fanno, cioè se tu fossi lì presente non rideresti, perché appunto Frederica che ha la testa spaccata in due da un'ascia, a un certo punto, o un altro dei malandrini, comunque c'è questo malandrino che si china su Margaret mentre fa colazione con la marmellata di frutti rossi, e c'è il sangue del cervello che cola sulla colazione di Margaret, e lei che dice: vabbè, mi è passata la fame. No, non fa ridere, però fa ridere come te lo racconta lei, ed è difficile riuscire a usare una voce così leggera, così ironica, che funziona bene in una storia che appunto sia per temi sia proprio per quello che racconta è molto pesante.
1: Assolutamente, infatti c'è anche, come dicevamo, comunque un po' un ribaltamento dei topoi di generi, a partire appunto da questa convivenza, dalla reazione al sangue, da questo gestire i rapporti, a non avere una considerazione dei fantasmi e soprattutto la rappresentazione dei fantasmi, e non c'è, cioè anche la figura appunto degli specialisti è veramente blandissima, cioè lei si gestisce il tutto con le sue relazioni, per cui non c'è appunto simil esorcista, la figura cardine, no? Cruciale di esterno, specialista, cioè ripeto, ci sono delle presenze che sì, rappresentano figure, ma sono veramente estremamente marginali, quindi anche questo aspetto qui è molto molto interessante. Senti Angela, noi siamo in chiusura, però ci tenevo a chiederti intanto, come faccio sempre, se volevi aggiungere qualcosa che ti era piaciuto particolarmente di questo libro e condividerlo con noi, e poi il famoso consiglio di lettura.
0: Allora, condivido con voi solo l'illuminazione che ho avuto la prima volta che ho fatto la presentazione di questo libro a Bologna, e cioè il fatto che La Bottega dell'Invisibile ha avuto un colpo di genio nel tradurre il titolo, che in originale è The September House, con una casa che sanguina, e soprattutto la mia attenzione va al fatto che sia una casa e non la casa, perché è qualsiasi casa può essere una casa che sanguina se quello che succede tra le sue mura è, come dire, è violento, è abusante, per cui mi piace che si sia dato attenzione al fatto che quello che succede a Margaret, malandrini esclusi, è un qualcosa che succede ogni giorno, e che quindi, insomma, c'è un'attenzione proprio alla parte sociale. E quello che sto leggendo invece, in questo momento sto leggendo praticamente solo saggi, tra cui Tolkien contro le macchine di Sébastien Fontenelle per Black Edizioni, che è un piccolo pamphlet sull'antifascismo e l'ecologia di Tolkien. È un approccio molto interessante, anche perché comunque la figura di Tolkien è sempre un po' vista come controversa, ma non per colpa di Tolkien, ma per colpa dell'appropriazione che in Italia è stata fatta fin dagli anni 70, e quindi è interessante vedere il discorso che ancora oggi si genera intorno a uno scrittore che è stato sì un conservatore, ma mai un fascista.
1: Grande di aver suggerito questa lettura e appunto descrivendo anche l'importanza di ribaltare anche posizioni e figure che invece viaggiano anche appunto nel senso comune, nell'immaginario comune, comunque passa questo messaggio, anche se appunto anche da persone ovviamente che non hanno minimamente letto i suoi libri, anche perché per me è evidente che non lo sia, perché sennò non potresti scrivere libri di questo tipo. Vabbè, questo non lo so, però insomma, ecco, avvicinarsi sempre con un po' di occhio critico e cambiare la propria idea è qualcosa di molto importante, soprattutto nei confronti di autori che appunto non sono magari mai stati fascisti, ma sono stati ritenuti tali. Senti, quindi noi ti ringraziamo tantissimo come sempre. Salutiamo Angela Bernardoni, con cui abbiamo parlato di Una casa che sanguina, The September House. Anzi, grazie per aver ricordato comunque titolo originale, che in questa edizione italiana comunque il sottotitolo di Carissa Orlando, pubblicata dalla Bottega dell'Invisibile quest'anno. Quindi grazie mille, spero veramente di riascoltarci presto, perché è sempre un piacere. Buona serata, grazie mille.
0: Ciao, grazie mille anche a te. Ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: Eccoci ritornate su Tabula Rasa in questo momento in cui c'è un po' di tempesta fuori e noi ce ne andiamo con il prossimo libro in un bel posto freschissimo e nevoso, l'Islanda. Infatti parleremo di Seidmadur, lo sciamano, di Maddalena Marcarini, che è proprio qui con noi. Ciao Maddalena.
1: Ciao, buonasera e grazie mille per l'invito.
0: Allora, cosa innanzitutto ti chiederei di dirci cosa abbiamo ascoltato, così siamo entrati un po' nel mood del libro.
1: Dunque, la canzone che è appena passata si intitola Heimdallagaldr ed è un brano di una band folk neopagana islandese che si chiama Vievaki. In particolare questa canzone riprende la leggenda della nascita di Heimdall, che è uno degli dei, uno degli Æsir del Panteon Norreno, che secondo le leggende non è nato da donna, da una singola donna, ma da ben 9 donne, in particolare da 9 gigantesse, quindi è stato generato come forza congiunta di 9 donne. Era uno stralcio di mitologia molto particolare.
0: Bene, io ti ringrazio anche per questa spiegazione e adesso parliamo appunto del tuo libro che è stato pubblicato da Alcatraz Edizioni nella collana Bizarroff. Seidmadur è un romanzo in cui il magico si mescola un po' anche all'inquietante, ha comunque delle vibes horror, ma è soprattutto un romanzo di formazione. La formazione di Erlen che riscopre chi è davvero durante questo viaggio che fa in Islanda e riesce così anche a interpretare il suo passato. Erlen è una ragazza scettica all'inizio, ma anche diciamo per buona parte del libro è molto scettica, con un'infanzia turbolenta che viene dal Canada e riscopre nell'Islanda anche dei ricordi che la legano a sua madre, che era originaria dell'isola. Io ti chiederei innanzitutto come mai hai deciso di ambientare questo romanzo proprio in Islanda e qual è il legame che ti lega a questa terra.
1: L'idea di Seidmadur è nata proprio a seguito del mio primissimo viaggio in Islanda, che è stato anche la mia primissima avventura così lontano da casa, completamente da sola, mette un po' insieme sia l'esperienza che ho avuto lassù e le persone che ho conosciuto, perché buona parte dei personaggi contenuti in Seidmadur sono fortemente ispirati a persone che esistono veramente, sia tutti gli studi che ho portato avanti nel corso della mia crescita, non soltanto di cultura nordica, di mitologia norrena, ma anche di sciamanesimo in senso più ampio, quindi lo sciamanesimo come spiritualità un po' trasversale che ha toccato un po' tutte le culture del mondo. È una terra che mi ha sempre attirata moltissimo e anche in modi che non saprei spiegare in maniera lucida e in maniera cosciente, ma diciamo che è stata una sorta di folgorazione a seguito di un sogno molto vivido che ho fatto dopo che sono tornata da lì, e voleva essere un enorme tributo a tutto questo mondo che mi ha sempre chiamata in qualche modo.
0: E parlando proprio di formazione, tu sei autrice, ma sei anche traduttrice, hai creato un importante evento sui libri di cui poi comunque parleremo, e quindi ti volevo chiedere anche di raccontare la tua di formazione, oltre a questo che ci hai già accennato.
1: Dunque, se vogliamo partire proprio dagli albori, fin da piccolina sono sempre stata molto appassionata di miti e leggende. Il mio primissimo contatto in particolare con i miti nordici è stato uno di quei giganteschi libri illustrati con le prime lettere miniate, che forse qualcuno si ricorda ancora, che appartenevano a mia nonna e che raccontavano le avventure di Wotan e Loki, che erano le traduzioni dell'epoca per Odino e Loki, e quindi da lì insomma la mia fame per le storie, per le leggende non si è mai spenta. Ufficialmente sono formata come traduttrice e poi nel corso dei miei studi universitari sono venuta a contatto con la filologia germanica e la storia della lingua, e da lì ho iniziato diciamo a focalizzarmi sempre di più su quello che è il mondo dell'emisfero nord. E In particolare poi ho fatto una tesi di approfondimento in runologia, che è un termine che spesso viene associato alla pratica esoterica, in realtà è una branca dell'archeologia estremamente affascinante, quindi sono andata avanti con uno studio comparato sulle stele runiche, sugli alfabeti runici in determinate zone d'Europa. E da lì ho portato avanti, parallelamente al lavoro e alla traduzione più in ambito tecnico, perché ahimè in Italia è sempre molto difficile riempirsi la pancia con certe passioni, purtroppo, come penso che molte persone in ascolto sappiano, portando avanti il mio lavoro e gli studi in traduzione, ho portato avanti parallelamente sia con corsi sia con studi personali anche tutto l'interesse per quella che era l'archeologia e la mitologia di quei luoghi, fino poi a sfociare nello studio dell'esoterismo, non soltanto dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista culturale e antropologico.
0: E proprio la tua passione anche per le lingue si vede nel romanzo. Infatti, una delle guide di Erlen in questo viaggio è Gurdun, non so se si pronuncia così, è una donna di origine Inuit che fa la sua apparizione, in realtà preceduta da una lingua, da una telefonata, che a Erlen però suona stranissima. È il Tunumit. Anche questo
1: sì.
0: Non so, ok. E ti volevo chiedere innanzitutto di spiegarci che cos'era e come mai ha inserito questa lingua, che poi in realtà diventa anche molto importante per lo sviluppo di Erlen e per quello che poi significherà per lei. E invece non c'è però l'islandese, cioè non ha lo stesso, non so, significato.
1: Dunque, dal punto di vista prettamente diciamo narrativo, dato che il libro è ambientato in Islanda e in teoria i personaggi a un certo punto parlano islandese tra di loro, quindi non ho sentito la necessità di mettere tante espressioni in lingua, perché comunque stavamo seguendo la storia ambientata in Islanda. Ci sono alcuni intercalari, ci sono dei termini tecnici, come per esempio il Nidstöng, che è il palo dell'infamia, che è questa pratica esoterica difensiva barra offensiva tipica della magia islandese in particolare. Però le espressioni in Tunumit erano molto importanti perché innanzitutto in Segmalur convivono una visione dello sciamanismo molto eclettica, quindi siccome è ambientato comunque ai giorni nostri, ha un'ambientazione moderna, di conseguenza le pratiche sciamaniche descritte nel libro risentono di influenze anche dallo sciamanesimo siberiano piuttosto che da quello sudamericano, ma i due macro contenitori esoterici sono la magia islandese e la necromanzia groenlandese. Perché la necromanzia Inuit, cioè il popolo Inuit in generale, è qualcosa di completamente diverso, non c'entra assolutamente niente con i popoli scandinavi. E volevo inserire degli intercalari e dei dialoghi in Tunumit perché volevo proprio trasmettere la completa alterità. Perché è una lingua molto complessa, con una grammatica completamente diversa, anche scritta è veramente completamente diversa da qualsiasi lingua di matrice germanica, perché non è una lingua germanica. Tra l'altro è stato anche impegnativo estrapolare solo quelle due o tre frasette che ci sono, perché il groenlandese ha tantissimi dialetti, perché è una lingua che ancora adesso viene scritta pochissimo. Gli Inuit sono un popolo di tradizione prettamente orale e hanno tantissimi dialetti. Il Tunumit, in particolare, è il dialetto della Groenlandia sud-ovest, scusatemi, sud-orientale, sud-est, che è la costa che si affaccia all'Islanda e quindi è il punto geograficamente più vicino dalla Groenlandia con l'Islanda. E è un dialetto ancora diverso da quello di Nuuk, per esempio, la capitale della Groenlandia, che è a nord-ovest, ha un dialetto completamente diverso. E mi ricordo ancora il leggero panico quando sono stata a Qulusuk in Groenlandia a sud-est, in questo insediamento, e ho parlato con questo professore Inuit che ha cercato di spiegarmi un po', cioè di farmi sentire come suonavano diverse le parole nel groenlandese orientale e nel groenlandese occidentale, ed erano proprio due lingue diverse. Cioè lui diceva: no, perché vedi, qui questo si dice così, suono irripetibile. Questo invece si dice cos'ha, altro suono completamente altrettanto irripetibile. E quindi insomma è stato anche molto un'avventura trovare la giusta dicitura, perché è una lingua molto frammentaria con pochissime fonti disponibili. Anche una cosa che è fondamentale nel libro, così come nella cultura Inuit, sono i nomi degli animali di potere. Si parla molto di animali di potere all'interno del libro, e ho voluto dare agli animali di potere il nome in groenlandese per due motivi. Il primo è che la figura dell'animale guida è molto più presente storicamente, antropologicamente, nel mondo Inuit che non nel mondo islandese e scandinavo. Cioè comunque la presenza di spiriti animali nell'esoterismo scandinavo è un'importazione, mentre invece nel mondo Inuit è proprio diciamo endemico. Anche perché per gli Inuit i nomi hanno un valore, hanno un potere a loro volta, e tanto che nel passato venivano pronunciati con estrema parsimonia, soprattutto se significavano qualcosa di potente o se erano nomi di persone defunte. Loro hanno sempre avuto questa sacralità, questo tabù nel pronunciare determinate cose, perché la parola in sé era agenza, era potere ed era evocazione. Addirittura alcune tribù Inuit fino agli anni 50 del Novecento, quando moriva qualcuno nella tribù, non pronunciavano più il nome del morto finché non nasceva un bambino a cui dare quel nome, perché credevano che la parola in sé portasse parte dell'essenza dell'antenato e che quindi non andasse sprecato. Era un po' come se emettere il fiato con quel nome ne sprecasse la forza. E quindi era importante che una cosa forte come gli animali di potere fosse descritta con la parola Intunumit.
0: E a proposito dei vari riti, appunto, oltre a Gudrun c'è anche Ottar, che è uno sciamano, guida e protettore di Erlen. Ottar è il primo

0: i fluidi corporei piuttosto che l'interiora, cioè sono tutte cose che adesso a una, diciamo, a un occidentale medio che vive in una grande città possono fare anche un po' senso, no? E invece l'esoterismo nordico è fatto proprio di questo, proprio un contatto con la parte più ancestrale e anche meno glamorous di sé. È un esoterismo senza fronzoli, è un esoterismo che non fa sconti e che non ha bisogno di grandi fuochi artificiali o di grande teatralità, ma è schietto ed è un legame uno a uno con le parti anche meno e più ferali di noi, ecco.
1: Infatti, anche se hai deciso di ambientare la storia di Erlen, come avevi già detto, comunque nel mondo contemporaneo, è che tutto questo sembra molto distante da quello a cui, diciamo, pensiamo normalmente invece noi abitanti da questo lato del mondo. In Islanda comunque, l'Islanda proprio è comunque un esempio di crasi profonda tra vecchio e nuovo, tra lo spiritismo, lo sciamanesimo, anche penso all'arrivo del cristianesimo in Islanda, che comunque poi si è dovuto piegare e adattare a quello che c'era prima, andando a inglobare la cultura preesistente, cioè creando quegli ibridi di preti che sono anche purificatori, che fanno tante cose insieme. Quindi è comunque un paese che vive questo sincretismo, e mi sembra che però negli anni ci sia stato una sorta di avvicinamento in generale all'esoterismo, non a quello di cui hai parlato prima, in maniera un po' più soft, però legato magari anche alla riappropriazione di questo legame con l'esoterico, con il mondo spirituale, legato a pratiche femministe o all'ecologia, andando anche a suggellare un legame più profondo con la natura, penso in modo estremamente pop. Quindi non c'entra con quello che hai detto prima, però all'uscita del film Hamnet, se hai visto, che è preceduto dal libro, in cui la protagonista è, che dovrebbe essere in realtà una biografia sulla moglie di Shakespeare, però la protagonista è invece immersa nella natura e legata a questa unione ancestrale con uccelli, animali e con la foresta, e anche esperienze di visioni, eccetera. Quindi anche tu stai notando questo interesse verso questo mondo in quest'ottica, e tu invece come ti sei avvicinata all'esoterismo?
0: Dunque, è un discorso molto controverso, nel senso che è un tema che io personalmente ritengo molto delicato, e perché se da un lato è vero che c'è stato un risveglio, una sorta di ritorno a quello che è appunto un contatto più vicino con la natura, una necessità di scardinare tutta una serie di sovrastrutture prettamente umane, prettamente antropocentriche, che nei secoli ci sono state imposte, si sono sovrapposte una all'altra. Il cristianesimo, ahimè, ha dato un carico da 90 pesantissimo in questa direzione, e sicuramente il fatto che il nostro mondo sta cambiando in tantissimi sensi, e ahimè non tutti positivi, e il fatto che le persone cominciano a sentirsi, a non riconoscersi più in quelle scatolette che ci eravamo costruiti da soli, in quelle gabbiette, in quei vestiti artificiali che ci eravamo messi addosso del, che ne so, la casalinga devota, l'uomo virile che caccia, piuttosto che l'uomo illuminato, lucido, illuminista, cioè abbiamo passato tutte queste fasi che hanno messo sovrastrutture su sovrastrutture, ci hanno sempre più allontanati da quell'immagine distorta del buon selvaggio, che è sempre rimasta lì, si è sempre aleggiato lì come qualcosa di romanticizzato, ma soprattutto nel mondo occidentale e nei paesi fortemente industrializzati, o nei paesi con un clima molto temperato come può essere il nostro, come può essere appunto l'Europa, sono cose che sono rimaste un po' lì, perché comunque noi avevamo le nostre comodità, avevamo la nostra natura addomesticata, avevamo le nostre scatolette, appunto. E adesso c'è questa spinta, questo istinto a tornare un po' alla radice, al senso delle cose, come se le persone stessero cercando un senso, tentando di tornare indietro e di levarsi tutta una serie di gabbiette che si sono ritrovati addosso crescendo nel proprio contesto sociale e culturale. Perché è un discorso controverso? Perché io, innanzitutto, perché adesso la prenderò un po' alla larga, però c'è una cosa fondamentale che secondo me è il punto di partenza per farsi discongiurare tutta una serie di effetti collaterali che può avere un avvicinamento alla spiritualità di questo tipo. Una cosa fondamentale è che cosa intendiamo per esoterismo, che cosa intendiamo per soprannaturale. Io personalmente trovo che soprannaturale sia un termine inadeguato. Cioè, io credo che il soprannaturale non esista, perché se avviene in natura e ne hai una prova empirica, scientifica, spirituale, di qualsiasi tipo, non è soprannaturale, è natura. È un tipo di natura che va compresa con dei mezzi non convenzionali, con dei mezzi che magari la società non ci ha abituati ad utilizzare. È un tipo di natura un pochino più nascosto, ma non è estraneo alla natura. Io personalmente vedo l'esoterismo come una chiave di lettura del mondo che ci circonda e un modo di connetterci alla realtà che ci circonda e a quanta agenza noi abbiamo veramente su questa realtà, non l'agenza che ci insegnano ad avere quando veniamo su nel nostro contesto sociale antropocentrico, ma la vera agenza che possiamo avere in totale e nudo contatto con la natura. E quindi è una sorta di senso più ampio, ecco, sesto senso forse è un termine leggermente più adeguato per questo tipo di visione, però se l'esoterismo è una percezione del reale amplificata, una percezione della realtà in cui ci muoviamo un pochino più approfondita, significa che è una cosa alla portata di tutti. Come per tutte le cose, esistono persone che hanno quello che viene chiamato il dono, okay? Cioè persone più avvezze, più portate naturalmente, ma io credo che andrebbe visto come una persona che ha un talento naturale a cantare, ha un talento naturale a correre perché è più veloce degli altri, ha un talento naturale nell'apprendere le lingue, ok? Cioè esistono le persone che sono votate a questo tipo di percezione, ma questo non preclude quel tipo di contatto con la realtà a tutti gli altri. E perché io sto facendo tutto questo discorso? Perché nel momento in cui un esoterista si ritiene migliore degli altri perché ritiene di essere naturalmente portato a vedere la realtà in questa maniera, lì arriva l'ego. E l'ego è il peggior nemico non solo di qualsiasi esoterista, ma di tutta l'umanità, proprio detta lapidaria, perché l'ego è pericolosissimo, perché nel momento in cui tu nel 2026 in un paese occidentale, in un paese industrializzato, in un paese che ha i social network, in un paese che ha Amazon, vai a solleticare l'ego di una persona e quella persona si lascia solleticare, tu prendi l'esoterismo e lo fai diventare l'ennesimo modo di capitalizzare. Quindi l'esoterismo a quel punto non diventa un risveglio, diventa l'ennesima moda passeggera, diventa un modo di darsi un tono, un modo di mettersi un gradino al di sopra degli altri perché ti ritieni migliore, alcuni perché hanno un vero istinto e si sentono migliori degli altri in quanto hanno questo istinto, altri magari che non lo hanno nemmeno e non comprendono fino in fondo il significato di quello che loro stanno andando ad approcciare, però fa figo. Perché? Perché la nostra società fa di tutto per venderci qualsiasi cosa, anche quando è una cosa che non è in vendita, ed è una cosa che non ci serve fatta così. Ed è per questo che è un discorso molto controverso, perché in questo momento l'esoterismo sta un po' è un, questo risveglio, questo neopaganesimo, usiamo questo termine per un po' vago, però che prende tutto, no? Tutte le pratiche, perché ci sono una cosa bellissima del paganesimo, è quello che ha spinto il cristianesimo a unificare tutti sotto un'unica religione.

0: per secoli e secoli e secoli ci ha imposto un modello che oltretutto era diametralmente opposto ai valori più ancestrali dell'essere umano e ai valori oggettivi e biologici dell'essere umano. Vogliamo prendere il femminismo, la sacralità del generare la vita, cioè quanto può essere sacra una donna che riesce a generare una vita dal niente, cioè tu come fai a, se tu lo vedi da questo punto di vista, come fai a voler sottomettere l'unica speranza che ha la tua specie di sopravvivere, ok? Cioè se poi vogliamo mettere proprio dal punto di vista prettamente biologico e naturale, no? Però si sta risvegliando in una società che non è interessata, perché nel momento in cui tu tu vuoi vivere un pochino di più in contatto con la natura, in contatto con anche l'aggressività della natura, l'incontrollabilità della natura, no? la sua natura selvaggia, diventi poco capitalizzabile, compri poco, sei più centrato con te stesso, hai meno bisogno di Amazon Prime, dell'estetista e di fare shopping compulsivo di scarpe al centro commerciale, perché i tuoi valori cominciano a diventare altri, no? E questo è un discernimento molto difficile, molto faticoso da fare, perché chiamiamolo il sistema, anche se forse suona un po' complottaro, però la nostra società occidentale è molto brava a generarci bisogni fasulli, e quindi hai deciso che fai dei sogni premonitori e quindi devi avere per forza una qualche vena magica. Perfetto, guarda, Amazon ti consiglia questo fantastico pentacolo Wicca a soli 5 euro, oppure hai deciso che sei un esoterista e vuoi essere una volva, una veggente nordica, ok? Non c'è problema, guarda, ho tutta un'estetica di Instagram e un filtro apposta per farti sembrare una figa della Madonna nelle foto con il tuo fantastico trucco rituale e i tuoi vestiti con super complessi e le perline nei capelli. Ora, questo non vuol dire che bisogna condannare il volersi piacere e il voler celebrare il proprio corpo, il proprio involucro e godersi anche la materialità, perché se stiamo passando in questo mondo è anche per sperimentare la materialità. Però si corre poi il rischio che sia tutto lì. Si corre poi il rischio che la persona che si avvicina all'esoterismo e dice ah no, perché io sono una strega di quinta generazione, perché la mia bisnonna vedeva le cose, nel momento in cui gli dici guarda che per gli antichi il sangue mestruale aveva un valore simbolico potentissimo e addirittura ci imbevevano i totem, e lei ti fa che schifo. Okay. Oppure in natura sei convinto di essere l'illuminato definitivo della vita e avvicini un orso perché il tuo animale di potere è l'orso e muori sbranato. Perché? Perché questa società purtroppo spinge tantissimo nel dirci che il mondo è antropocentrico, che siamo noi protagonisti, che noi siamo speciali e siamo ancora più speciali se abbiamo quel cristallo fantastico da 100 euro che ci sta proponendo Instagram, perché è super potente e se lo prenderai sarai una strega più forte di tutte le altre, perché sei meglio delle altre, perché hai i gadget più belli. E è proprio la deriva più brutta e più pericolosa che può avere questo tipo di avvicinamento all'esoterismo. Io non voglio ovviamente essere pessimista in tutto questo mio discorso, io so, perché conosco persone che credono veramente in un modo di vedere il mondo e la realtà e nel servire gli altri attraverso il proprio dono, che non ha niente a che vedere con tutto quello che ho detto fino adesso, grazie al cielo. Però ecco, è una trappola molto, molto viscida, molto infida, e purtroppo ci possono cascare tutti, indistintamente. Ho parlato anche troppo su questo argomento.
1: Allora, prima di farti la nostra ultima domanda, ti volevo chiedere, visto che diciamo per suggellare questo amore per la letteratura di genere, per il mondo esoterico e anche in generale per il tuo lavoro di traduttrice, hai

0: creato Marginalia, che è un evento che si svolge annualmente, ospita autori, autrici, promuove la letteratura di genere. Ti volevo chiedere però come mai ti sei voluta imbarcare in questa avventura enorme, che comunque va avanti da un po' di anni.
1: Dunque, l'avventura è iniziata nel 2021, che poi la prima edizione di quello che poi sarebbe diventato Marginalia è stata nel 2022. Nel 2021, sotto l'Associazione Culturale Le Ghirlande, abbiamo avuto questa idea di creare un evento letterario incentrato inizialmente solo ed esclusivamente sulla letteratura weird italiana. Quello che mi è piaciuto fare fin dall'inizio è cercare di creare un ambiente in cui ci fosse uguale spotlight sia per l'autore blasonato pubblicato da casa editrice o per la casa editrice indipendente, ma in maniera equivalente anche per autori indipendenti che volessero farsi conoscere nel settore. Quindi per tutte quelle realtà un pochino più di nicchia, un pochino più appunto fuori dal coro che nei canali mainstream e nei canali appunto di distribuzione a cui siamo abituati hanno meno spazio per emergere, per farsi conoscere dal pubblico. E dopo 2 anni di collaborazione con l'associazione a causa di divergenze abbiamo terminato il progetto, io ho portato via, diciamo, il mio format e poi ho incontrato i ragazzi di Alcatraz che mi avevano già conosciuta sia perché conoscevano la fiera nella sua forma precedente, sia perché nel frattempo avevo pubblicato Said Madur e hanno creduto molto in questo progetto, in questa idea, in questo modo di dare respiro e di dare spotlight alle realtà indipendenti. E hanno deciso di prendermi sotto la loro ala e di farmi da sostegno, diventare i miei collaboratori per quella che poi è diventata Marginalia. Marginalia, così come si chiama adesso, c'è stata abbiamo fatto la terza edizione da poco che dire, non perché ho iniziato a farlo? Non c'è una vera risposta. Sentivo di poter fare una cosa bella. Sentivo di poter fare qualcosa di buono con la mia energia, con il mio tempo, con il mio entusiasmo e ho cercato di incanalarlo tutto in questo evento che all'inizio era veramente piccolo. La primissima edizione di questo format aveva, se non ricordo male, 9 espositori, veramente minuscola, e abbiamo fatto il pienone. È piaciuta tantissimo e da lì non si è mai fermata, nel senso che l'interesse delle persone è stato sempre crescente. Abbiamo avuto conferenze sui temi più disparati, Marginalia in particolare anche del merchandise dedicato, perché un'altra cosa che ci piace molto è lanciare, molti non hanno bisogno di essere lanciati, ma di enfatizzare, esaltare il lavoro di artisti e illustratori del settore letterario indipendente che ci donano una loro grafica per le nostre magliette, per i nostri gadget, con la vendita di questi gadget finanziamo la fiera. Marginalia comunque è una fiera che è sempre stata a ingresso gratuito e io mi auguro che lo sarà per sempre, cioè finché riusciremo a mantenerla così avrà l'ingresso gratuito perché deve essere proprio un evento a porte aperte in cui le persone passano e devono essere libere di entrare, conoscere, esplorare e creare connessioni. Ha anche un concorso letterario interno, sempre dedicato agli autori pubblicati da casa editrice e agli autori indipendenti, che possono vincere un premio in denaro con una giuria che valuta le loro opere. E, insomma, vuole proprio essere una bella bolla primaverile, visto che si svolge sempre alla fine di marzo, in cui esaltare e celebrare tutto quello che è la realtà, l'immaginario e l'estro della letteratura e dell'arte indipendente. E naturalmente non è l'unica nel settore, grazie al cielo in Italia ci sono diversi eventi di questo calibro, il fratello maggiore è Stranimondi, poi siamo arrivati noi, poi è arrivata Oblivion a Roma, che sta facendo anche lei un successo strepitoso, quindi insomma questa voglia di esaltare l'indipendente, forse un po' come il neopaganesimo, sta ribollendo e si sta ampliando e sta crescendo in maniera molto più organica e spero molto più serena di tutto il discorso sull'esoterismo con cui vi ho ammorbati poco fa. Io da interna posso dire che è sempre bello, non è facile, perché non è facile, è impegnativo, è faticoso, a volte ci si scorna, se Max, Eugenio o Oliviero mi stanno ascoltando in questo momento, quando dico ci si scorna hanno tutta una serie di flashback terribili della guerra in profondo mentre lo dico, perché insomma organizzare un evento con così tanti espositori, così tante cose, far quadrare tutti i conti, far quadrare tutto quanto non è per niente facile, ma grazie al cielo loro sono fantastici e mi aiutano veramente tantissimo, e senza di loro questa fiera non avrebbe continuato, probabilmente non avrebbe continuato la sua vita dopo che ho abbandonato l'associazione, quindi insomma vale sempre la pena. Arriviamo sempre esausti e devastati, ma quando poi vediamo la gente in sala che si saluta, ride, scherza e si consiglia libri, contatti che nascono. Una cosa meravigliosa è quando riusciamo a mettere in contatto appunto autori e illustratori indipendenti che grazie alla fiera si sono conosciuti e l'anno dopo arrivano con un progetto insieme magari e vengono a dirmi eh sì, perché noi ci siamo conosciuti proprio qui a Marginalia e adesso facciamo questo, questo, questo. Cioè è proprio una soddisfazione immensa. E quindi sì, penso di farlo per tutte queste cose qua.
0: Bene, noi prima di salutarci chiederemo un consiglio di lettura per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
1: Allora, visto il tema Islanda e esoterismo oscuro, ho pensato di consigliare due libri che sono tutti e due legati alla realtà insulare e remota del nord, uno proprio in estrema cupezza e uno invece in maniera un pochino più più bella, come fosse una bella storia. Il consiglio di lettura un pochino più cupo è una cosa che ho letto di recente, che è Dove finisco di Sophie White, edito per Zona 42, è della Collana Caronte, è ambientato in Irlanda, che per molti versi è molto simile all'Islanda come paesaggio, soprattutto costiero. E è una storia veramente stupenda, molto cupa, molto pesante, parla proprio della profonda alienazione e di quanti danni e di quanta discesa nell'oscurità possa portare una comunità chiusa, uno stile di vita alienante, quindi tutte quelle cose, tutti quei lati spaventosi di terre remote come possono essere un'Irlanda, un'Islanda piuttosto che, cioè quelle lunghe notti, quel tempo bigio, quell'isolamento dal resto del mondo, quel mare che non perdona e quella sensazione che il mare sia Dio e che decida per te se quel giorno mangerai, se quel giorno tornerai vivo dalla retata di pesca, insomma quella natura paralizzante e soverchiante che ti fa proprio tenere il lato oscuro non solo della natura ma di te uomo. È un libro bellissimo, non è leggero, quindi lo consiglio a persone abituate non tanto allo splatter, all'horror, perché non aspettatevi splatter, ma è proprio disturbante, cioè va molto giù umanamente e psicologicamente parlando. Invece per qualcosa di un pochino più luminoso che ho preso di recente è di Leonardo Piccione e si intitola Cose da fare di notte al circolo polare artico. Questo libro ha una storia fantastica perché Leonardo ha passato diversi mesi a lavorare sull'isola di Grimsay, che è un'isoletta a 3 ore di traghetto nell'oceano a nord dell'Islanda. Abitanti umani 40. Ci sono più puffin esterne artiche che esseri umani su quest'isola. È veramente uno sputino di terra. E lui ha vissuto lì per svariati mesi e ha scritto non solo una raccolta delle storie dell'isola, ma anche la storia del suo benefattore, perché quest'isola è ancora popolata grazie a tale Willard Fiske, questo bibliofilo ottocentesco che si è innamorato dell'isola di Grimsay, l'ha romanticizzata tantissimo perché ha scoperto, cioè passando in barca, ha visto gli abitanti di quest'isolotto completamente abbandonato dal resto del mondo che giocavano a scacchi. E lui è rimasto folgorato da questa cosa, e ha donato scacchiere a tutti gli abitanti dell'isola, e da lì è diventato il principale benefattore. Ha devoluto tutti i suoi beni a quest'isolotto perché questi pescatori non abbandonassero mai questo insediamento. E cosa ancora più particolare, aveva a tal punto idealizzato quest'isola che non è mai attraccato, perché non voleva rovinarsi l'idea bucolica che si era fatta passando in nave a guardarla. È una storia veramente assurda, e noi una cosa molto buffa e particolare è che Leonardo l'abbiamo incontrato su a Grimsay dopo 3 ore di traghetto, io e mio marito, mentre eravamo in viaggio di nozze, e l'abbiamo incontrato proprio mentre era lì e stava scrivendo il libro. Quindi, oltre alla sorpresa di trovarsi a 3 ore di traghetto a nord dell'Islanda un barese che vende hot dog di pesce, è stato meraviglioso, e poi abbiamo anche avuto modo di vedere che stava oltretutto scrivendo un libro, quindi insomma è stato un incontro fantastico. Quindi appena è uscito ho detto no dai, lo devo per forza recuperare e leggere, e lo consiglio perché è veramente una cosa incredibile.
0: Io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi, abbiamo letto Sid Madur, lo sciamano, e ci sentiamo tra pochissimo. Grazie Maddalena, ciao.
1: Grazie mille, buona serata.

e come sempre bentrovate e bentrovati qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa nel consueto appuntamento del giovedì sera in compagnia con i Noctibus Panis. Qui in questa serata di giovedì 28 maggio, qui in questo periodo di primavera a cavallo tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno, periodo che si avvicina sempre più all'estate evocando antichi miti solari, come quello di Apollo, lui alla guida del carro solare e portatore di luce. Lui, simbolo di saggezza e moderazione, è l'equilibrio e l'armonia che non sopprime le pulsioni umane. Il mito poi ci racconta di Hermes che donò ad Apollo lo strumento musicale per eccellenza, la lira, da lui inventata.

Der Blaue Reiter. A seguire Der Blaue Reiter, proprio come l'omonimo movimento espressivo tedesco dei primi del Novecento, che poi pose le prime basi dell'astrattismo e in seguito represso dal nazismo. Noi li stiamo ascoltando con questa Eyes of the Last.

In the Nursery, da Sense, lo stesso album da dove è tratta la sigla di questa trasmissione. Da qui la settima traccia, Epigraph a scorrere sotto la mia voce.

ricevere il castigo. Neppure si discute. Resta oscuro se ciò accada in futuro, oppure ora, o se sia già avvenuto fino a che io

E queste invece le sonorità di Devil of Sadness, ovvero il pozzo della tristezza dell'omonimo lavoro del 2005, I Am a Protected from It.

Venti apocalittici contaminano sempre più l'etere, da De Poseidon ai Elend, con Winds Divorin.

tempo. Sono passati 52 anni dalla strage di Piazza della Loggia a Brescia, ad opera sempre dei soliti noti, ovvero i fascisti alleati con i servizi. E intanto la terra non coprirà il loro sangue. Questo è il brano propostoci dal duo sloveno Fragments e i Noctibus Panis, come tutti i giovedì sera, a tenerti compagnia.

narrazioni apocalittiche, miste a misteriosi echi rituali, a proiettarci ora nelle terre di Atrium Carceri, in un percorso verso il nulla. Pied to Nothing, il titolo del brano in questione.

Sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87-900 le frequenze sulle quali sei sintonizzato e sintonizzato, ed ancora dalla Svezia. And I'll tell you what you need. Legato ai pensieri del mago Aleister Crowley. Cofnia, Prime Movie.

E nonostante il titolo di questo album, un risveglio alla nuova alba, le atmosfere cupe e malinconiche che si respirano in questo lavoro evocano poi un senso di declino e decadenza, da come potete ascoltare, da New Day con Wolves Aeterna. And the clash of fallen horsemen and the cries of hunger.

Eldar con Animus a proseguire la serata, quando nel frattempo si sono fatte le 22:23 e tu sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa.

Ordo Rosarius Equilibrio con tutti Irza ad accompagnarci verso la conclusione di questa serata, per lasciare poi le redini come tutti i giovedì sera ad Apostasia.

0: 150 anni fa ci siamo inventati una nazione a misura dei nostri mercati. Abbiamo surfato la terra e sradicato la rivolta dei briganti. Abbiamo creato il fascismo e la mafia, ucciso studenti e operai. Non è bastato. E abbiamo fatto scoppiare le bombe dell'arancio di Stato.
1: 150 anni dall'Unità d'Italia. Sono 150 anni che banchettiamo con le vostre ossa.

0: carcere giorno dopo giorno, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. Scarcerando è un'agenda autoprodotta da Radio Onda Rossa. Viene donata alle persone prigioniere che ne facciano richiesta o che vengono segnalate alla radio. Supportaci su scarceranda.ondarossa.info.
1: anni e zero voglia di piacere a tutti. Nessuno sponsor, nessun editore che comanda, nessun favore da restituire. Liberi di comportarci male. Il manifesto, in edicola dal 1971. 55 anni portati male. Abbonati, leggici, portaci in giro. Vai su ilmanifesto.it.
2: Se tu
3: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
4: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
5: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
6: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
7: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
8: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
9: Partecipa anche tu attraverso il sito di produzione dal basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
5: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Radio Onda Rossa.
1: Ciao a tutti, a tutti a chi si colloca altrove, sono Zulu dei 99 Posse e sono qui per consigliarvi un acquisto. Accattatevi la scarceranda. Per ogni scarceranda che vi comprate, una arriva in carcere. È un gesto di solidarietà verso persone che stanno pagando per i loro sbagli, molto di più di quello che dovrebbero, e alcuni di loro, pensate, neanche li hanno fatti gli sbagli e stanno pagando lo stesso. Detto ciò, sostieni Radio Onda Rossa

0: Radio Onda Rossa 87.9.
1: Radio Onda Rossa. Senza patrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
2: Radio Onda Rossa.
3: Radio Onda Rossa.
4: Questa è Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Il cui telefono è 0649 1750. Sito internet www.ondarossa.info. Una realtà autogestita ormai da lontano 1977.
5: Radio Onda Rossa.
6: Qua. E chi saranno?
7: Il secondino.
6: No, no, sono due.
7: E allora un quartino.
6: Come sei?
7: Eh beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
8: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
9: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
10: Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
11: Gnocchetti, apri un

0: senza patrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
1: Radio Ondrossa è una realtà autogestita ormai da lontano 1977. Radio Ondrossa.
2: Brigada Callejera,
3: presente.
2: Brigada Callejera,
3: presente. Respeto total al trabajo sexual. Respeto total al trabajo sexual.
4: Inizia la gira della Brigada Callejera de Apoyo a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
5: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita.

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera de Apoyo Elisa Martínez con il primo incontro a Laurentino 38 Squad il 27 marzo.

0: Supporting, con Salvo nel cuore, libere tutte e liberi tutti. Sì, no.
1: Augusto, non hai niente. Niente.
2: Allora che devi? Che mi gira tutto a me. Mi gira tutto.
1: Forse il problema è qua.
3: Roba di qua. Non è cose che si risolvono con due schiaffoni, eh. Io ho paura d'uscio.
4: Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
3: Cioè?
4: Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
3: Tu non leggi?
4: Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Biasci, dai retta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
5: Tutti lunedì, dalle 21, noi leggiamo per voi. Libri, recensioni, scrittori, scrittrici, fumetti, librerie, storie, ospiti, racconti, raccontati e raccontabili.
2: Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
6: Niente! Tabula rasa!
4: Chiuditi a riccio! Chiuditi!
5: Tabula rasa! Tutti lunedì, dalle 21, sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
7: Chi saremo?
8: Il secondino.
7: No, sono due.
8: E allora un quartino.
7: Come sei?
8: Beh, due secondini fanno un quartino, no? Quattro secondini fanno mezzo litro.
9: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
10: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
11: Carceranda, l'agenda contro il carcere, giorno dopo giorno.
12: Gnocchetti, apri Lucchetti.
13: Perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva.
14: Sta galera mi ha rotto le palle.
15: Siamo gli evasi.
16: È uscita Scarceranda 2026.
17: L'agenda contro il carcere di Radio Onda Rossa.
5: Puoi trovare la Scarceranda nei vari banchetti e nei posti occupati, nelle librerie più fighe e negli studi di Radio Onda Rossa, via De Volsci 56. Potete venire nel quartiere di San Lorenzo ed acquistare direttamente in radio la Scarceranda. Per ogni agenda acquistata, un'altra verrà spedita nelle carceri italiane. Per segnalare detenute e detenuti, scrivere a scarceranda@ondarossa.info.
10: Perché non vogliamo più che di carcere si muoia, ma neanche che di carcere si viva.
13: Contro ogni carcere, giorno dopo giorno.
18: Radio Onda Rossa.
19: Radio Onda Rossa.
20: 87.9 Radio Onda Rossa, la radio di movimento, la radio militante che campa da 44 anni senza padrini, padroni, patriarchi, pubblicità.
19: Radio Onda Rossa.
18: Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza.
20: Se volete scriverci, il nostro indirizzo mail è ondarossa@ondarossa.info. Se volete telefonarci, il numero di telefono è lo 06 49 17 50. Radio tutti Onda i podcast Rossa, di ieri, oggi, di domani e tutta l'informazione di Radio Onda Rossa la trovate sul sito www.ondarossa.info. Info.
19: Radio Onda Rossa.
21: Sabato 10 marzo, Corso per la Palestina, appuntamento a Piazza della Repubblica.
22: Scusa, sai che non ho capito?
21: Vabbè, tanto comunque sta tutto quanto su Instagram, quindi lo trovi lì. Lunedì 12 maggio, presidio sotto al carcere in solidarietà con le persone detenute.
22: Oh, io non lo sto a capire che dice.
21: Ma guarda, io manco l'ho capito, però io guarda, io faccio così, io in genere, poi dopo cerco tutto quanto su Instagram, tanto sta tutto
22: è
21: là.
22: Che io sto a cercare di trovarlo sto collettivo, ma non me lo fa trovare, proprio non trovo niente.
21: Prova a scrivere collettivo con la K.
22: Collettivo con la K? No, non lo trovo.
21: Con la Q?
22: Trovo solo la pubblicità del pescivendolo. Basta comunicare tutto sui social commerciali.
21: Rendiamoci indipendenti. Se volete una mano, chiedete ad Havana, il vostro A-Club di fiducia.
22: Ma sarà difficile?
21: Ma no, sono proprio tre cosette.
22: Tutte le informazioni su havana.fortebrenestino.net.
23: Non so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
24: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
23: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
24: Sì, le ho giuste.
0: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
1: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
2: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
3: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
25: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
26: Sai già che con due

Radio Onda Rossa 87.9 in FM. A inizio apostasia. Il contenitore rock and roll della giovedì notte di Radio Onda Rossa. Benvenuto a tutte e a tutti. Chi ci ascolta in FM sui 87.9 su Roma capitale e provincia. Un saluto al grande Vichingo che ci ascolta dalla Dispoli. Salutiamo tutto il litorale etrusco. E i tanti e le tante che ci ascoltano da quelle zone dove l'FM, almeno sul mare, si sente molto bene. Poi la radio si può ascoltare anche in DAB, in segnale digitale, su Roma, su Terni, città e provincia, e anche sulla città di Perugia, quindi su buona parte dell'Umbria. Se no, probabilmente dalla radio alla rete. Adesso si può dire che l'ascolto maggiore magari si ottiene direttamente dallo streaming, quindi www.ondarossa.info, dove ci potete ascoltare in ogni dove con una connessione internet.

ondarossa@ondarossa.info per contattare la redazione di Onda Rossa. E poi, come vi ho detto, dal nostro sito www.ondarossa.info trovate le ultime news, le ultime trasmissioni tematiche, informative o musicali che sono postate sia in home page ma anche negli spazi virtuali delle varie trasmissioni sul palinsesto di Radio Onda Rossa. Andate sulla tab, sul link palinsesto, e troverete tutto ciò. Poi vi ricordo anche che sull'home page trovate le prossime iniziative. E la cosa più importante, iniziate il radioabbonamento. Già da qualche settimana, dal 25 aprile, chiaramente giorno di liberazione, ma anche inizio del radioabbonamento, avete e abbiamo tutte e tutti ancora una quarantina di giorni per partecipare al crowdfunding del radioabbonamento, la solita sottoscrizione però in versione digitale, in modalità crowdfunding, quindi di raccolta per un certo periodo di supporto e di sottoscrizione, e poi la raccolta finale per raggiungere comunque un traguardo che rispetto agli altri anni è molto molto più raggiungibile. Quindi vi invito tutte e tutti a fare il radioabbonamento, che è anche una semplice sottoscrizione digitale. Però se andate sulla pagina Produzione dal Basso, che trovate dal link dell'home page, troverete anche le informazioni sulle modalità più special del nostro radioabbonamento, con allegati regali da parte della redazione di Radio Onda Rossa per la vostra partecipazione e supporto. Quindi radioabboniamoci tutte e tutti, oppure potete sempre fare una sottoscrizione anche passando qui in radio, oppure alle nostre iniziative, dove oltre come quella di sabato dei 49 anni di venerdì dei 49 anni alla SNIA, con l'ospitalità della SNIA abbiamo fatto una bellissima raccolta che aiuterà fortemente la radio, quindi ringraziamo tutte e tutti chi ha partecipato. Soprattutto, insomma, vi ricordo che alle iniziative trovate anche il banchetto, che è stato veramente un fiore all'occhiello anche alla SNIA, dove troverete tantissime autoproduzioni editoriali, musicali, e anche le tantissime magliette, il vestiario, gli oggetti griffati Radio Onda Rossa. Quindi partecipiamo alle iniziative e andiamo a guardare anche il nostro fantastico banchetto, che troverete sicuramente altre idee per sottoscrivere e sostenere questa radio, Radio Libera, con una redazione autogestita che da sempre è la colonna vertebrale di questa radio. Quindi se la vogliamo mantenere libera, senza pubblicità, senza padroni, sottoscriviamo sempre tutti e tutte. Ogni momento è buono per fare una sottoscrizione a Radio Onda Rossa, anche per chi sta lontano da Roma, perché vi ricordo che sul link sostieni dall'home page del nostro sito trovate le informazioni, le istruzioni, le coordinate per poter fare una sottoscrizione anche da lontano tramite vari altri metodi, conto corrente postale, bonifici, insomma chi più ne ha più ne metta, anche moneta elettronica. Quindi ricordiamoci sempre che la radio vive soltanto grazie a chi l'ascolta, a chi la sostiene, a tutti i compagni e le compagne che storicamente hanno animato e fatto anche la redazione di questa fantastica radio libera per sé.

chiudere il palinsesto notturno di Radio Onda Rossa. E come sapete, prima parte dedicata a quattro entità che si autoproducono, quindi musica totalmente autoprodotta per le prime quattro scelte, e poi tanti classics. Questa sera, per la gioia del vichingo, gruppo special a cui sarà dedicata la trasmissione saranno le L7, mitica band grunge di anni 90, ancora in formazione, ancora con tanta voglia di fare hard rock. Gruppo sempre totalmente femminile, sempre fantastici.

ondarossa.info anche per farmi scoprire le vostre autoproduzioni sparse per la rete, indicatemi alla mail, anche i vostri live e i vostri concerti, insomma, che almeno li posso ricordare anche qui il giovedì sera. Quindi iniziamo con le autoproduzioni, anche questa sera un misto tra cose nuovissime e cose un po' vecchie. L'importante è che sono totalmente autoproduzioni di per sé. Chi ha una lunghissima storia di autoproduzione, ma tutte hanno un'immagine di autoproduzione musicale, e c'è chi anche chi lo fa per la vita, come appunto la prima band di musicisti che lo fanno per mestiere. Parliamo dei mitici Fleurs du Mal. Stiamo ascoltando nelle ultime settimane il loro ultimo album di vero rock and roll. Quindi anche questa settimana non mi esimo da farvi ascoltare un estratto dal nuovo album Space Time and Mystery. Nuovo album uscito nel 2026, inizio 2026, per questa mitica band romana partita dal punk rock, dal post-punk wave, finita all'essenza del rock, quindi rock and roll di per sé, blues, rock. Una band eclettica con tanti fiati, la mitica Graziella, un altro sax, trombe, quando ci sono tutti e tutte nel gruppo. Grande ensemble, nuovo album Space Time Mystery, lo trovate disponibile, gratuito su internet, ma lo potete trovare anche in CD quando incrociate i live della mitica band che infiamma Roma da più di 40 anni. Quindi un grande saluto ai mitici Fleurs du Mal, al grande Stephen Iguana, e ce l'andiamo ad ascoltare.

E il pezzo si intitola Music, di nome e di fatto, quindi buon ascolto. Prima autoproduzione con i Fleurs du Mal, Music dal nuovo album Space Time Mystery 2026. Radio Onda Rossa è con voi, buon ascolto.

Rivers du Mal. Di ritorno a inizio maggio da un lungo e monumentale tour in Olanda, come sempre ospitati in varie parti dell'Olanda, dove da anni vanno in tour i mitici Fleurs du Mal, gente che vive per la musica, e ve lo posso confermare io che sono stato con loro tanti anni fa, una ventina di anni fa, in tournée in Sardegna. Una band fantastica, simpaticissimi e simpaticissime, fantastici, con la musica nel cuore, e stanno sempre con i strumenti in mano. Quindi grande band, vive per la musica, è un album fantastico che dopo tanti anni dimostra ancora la grande creatività e maturità di questa mitica band. Grande Graziella, grande il mitico Stefano e tutti e tutte dell'ensemble, delle percussioni, degli altri fiati, grande il bassista, la parte armonica, ritmica, mitici Fleurs du Mal. E ora andiamo avanti con la seconda autoproduzione. Anche qui stiamo storyboard-correndo un po' la storia di questa band, del basso pontino, anzi dell'alto pontino, quindi del basso romano, inteso insomma zona Aprilia o giù di lì, quindi al confine tra Latina e Roma. Una band che rimane simbolo del doom metal qua a Roma, ma non solo. Parliamo dei mitici Misanthropus. E per la gioia del vichingo, anche questa sera andiamo a riascoltare un pezzo di questa mitica band.

Andiamo ad ascoltare Necropolis, 5000 Years After Human Silent Death. Quindi 5000 anni sulla Terra dopo gli umani, silenzio morte. Questi sono i Misanthropus. Traccia numero 5 dell'album Gnomes Metal, Misanthropus, seconda autoproduzione di questa sera di Apostasia, Radio Onda Rossa.

questi erano Misanthropus all'album del 2018 Gnomes Metal, doppio pezzo con l'eponima Gnomes Metal, ma prima con Necropolis. Lasciamo i Misanthropus, andremo ancora a riascoltarli nelle prossime settimane perché sono una droga, quindi grandi Misanthropus. Un'altra ensemble ormai monumentale anche qui di Roma, parliamo del duo Rodo de Fero, che la prossima volta andremo ad ascoltare anche nelle improbabili avventure pre-Rodo de Fero, il grande Gavoccia, uno dei due componenti dei Rodo de Fero, ma anche ex Los Vaticanos, ex Concrete. Quindi un abbraccio a Rodo de Fero, l'andiamo ad ascoltare dal vivo, una velocissimo live. A Officine Zero, quindi eccoli qua. Altro che Einstürzen, eccoli qua, i nostri Rodo de Fero da Roma, terza autoproduzione di questa sera di Apostasia. Buon ascolto, Radio Onda Rossa.

piccolo estratto da live alle Officine Cipriani, anche dette Officine Zero. E qui è anche la nemesi stessa dell'autoproduzione, perché qui sono autoprodotti anche tutti gli strumenti che avete ascoltato. A parte una, in questo caso c'era un accompagnamento comunque di una chitarra, però tutto il resto autocostruito, e quindi altro che Sturzen e noi Bauten. Noi abbiamo i Rota de Ferro. Ha costato questo insano confronto, anche se, come detto, secondo me lo vince tranquillamente i Rota de Ferro. Prossime settimane andremo ad ascoltare anche i mitici Los Vaticanos con Creed, grande cristianaccio, mitico Capoccia. Andiamo all'ultima autoproduzione. Questa settimana iniziamo anche ad ascoltare il nuovissimo album degli Zoo, storico trio ormai anche qui nella storia dell'underground romano, provenendo dall'esperienza dei grunge e ormai confluito in questa storica band. Anche qui è uscito il nuovissimo nuovo album, anche qui inizio 2026, anche qui come al solito totalmente autoprodotto da parte di questo trio storico. E allora andiamo ad ascoltare il nuovo album Ferrum Siderum, che trovate sia in vendita ma anche chiaramente online disponibile. Li salutiamo e li ringraziamo per questa nuova fatica, molto bello l'album, io l'ho ascoltato varie volte. Caragma, prima traccia degli Zoo, nuovo album Ferrum Siderum del 2026. Buon ascolto con le autoproduzioni di Apostasia Radio Onda Rossa.

E torniamo in studio, sempre Radio Onda Rossa. Dopo aver ascoltato l'intro, il primo pezzo dell'ultimo album Ferrum Sidereum dei Zoo. Pezzo era Caragma, grandissimo album trascinante, immersivo. Anche qui grande maturità artistica, musicale, insomma. Grandi Zoo. Li continueremo ad ascoltare anche le prossime settimane. Questa sera andiamo a chiudere lo spazio autoproduzioni. Se avete la vostra autoproduzione, un CD, un vinile, lo potete anche mandare qui per Apostasia, all'indirizzo Apostasia, contatto Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma. Oppure anche lo potete portare qui a mano e lasciarlo in bacheca all'attenzione di Apostasia. Se no, come detto, apostasia@ondarossa.info. Se volete farci menzione o qualsiasi altra cosa, la mail della trasmissione è proprio questa: apostasia@ondarossa.info.

Six di Apostasia, una buona ora abbondante per divertirci ascoltando, riascoltando una mitica band come l'El Seven. Però come primo classic andiamo ad ascoltare il mitico Noir Boy George, e quindi andiamo ancora a rispolverare dall'album Glory a Satan, e la dedico al grande vichingo. Io non so il francese, però è Quand tu marches dans la rue di Noir Boy George, Glory a Satan. Buon ascolto con i classics di Apostasia, questo è per il vichingo. Radio Onda Rossa.

Ma sta un'emozione, senza fuori in ambro, oh, ma

E allora siamo giunti al termine di Apostasia. Chiaramente forse non basta una puntata per l'El Seven. Andremo avanti anche la prossima settimana, perché no? In mezzo a tanta altra roba volevo mettere un pezzo di Negazione, alla fine ho messo tutti i pazzi col grande Tax Farano alla chitarra. E Zazzo alla voce. Buonanotte a tutte e a tutti. Domani mattina con la rassegna stampa.

0: Rodriguez, Liga Rincia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Kilam Azadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa, raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

0: Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa.
0: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
3: 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: from the get, Liga Rincia. Full name, Alina Sanchez.
1: Venerdì 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, aspettando la Mostra Internazionale del Cinema di Bracciano. Proiezione del documentario Legherin, alla ricerca di Alina, di Maria Laura Vasquez sulla figura di Alina Sanchez e la resistenza curda. A seguire i dibattiti interventi a cura di Gasp e della trasmissione Chi l'ama Sadi, il canto della libertà di Radio Onda Rossa. Raccolta fondi per la Mezzaluna Rossa in Kurdistan. 29 maggio, ore 21, al Teatro del Lago di Bracciano, via delle Ferriere, 16.

Se all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è Semilia Musica dal Mondo, la puntata di stasera è dedicata al Burkina Faso, che è un paese dell'Africa occidentale, non ha sbocchi sul mare, confina con il Mali, il Niger, il Benin, il Togo, Ghana e la Costa d'Avorio. E nel territorio vivono decine di gruppi etnici, ciascuno con tradizioni, lingue e musiche diverse, come la popolazione di Mossi, Fulani, Bobo. E il Burkina Faso è stata una colonia francese fino al 1960, una storia segnata da colpi di Stato, povertà, forti tensioni interne. Dal 2022 il potere è nelle mani del nazionalista Ibrahim Traoré, che è salito al governo con un golpe militare. E negli ultimi anni il suo governo ha aumentato il controllo statale delle risorse miniere d'oro e preso le distanze dalla Francia, che è probabilmente in linea di massima una cosa positiva, ma Ibrahim Traoré ha le mani sporche di sangue per vari motivi. Comunque, comincio con il musicista e compositore Gabin Dabiré, che vive da molti anni in Italia, è un polistrumentista, suona chitarra, cora, che è il liuto dell'Africa occidentale, il belafon, che è una specie di xilofono, suona anche percussioni e altri strumenti a corda africani e asiatici. Ascoltiamo il suo brano Baga Baga.